La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: Ci siamo qui pronti, buon nuovo giorno, come state? So che è molto presto, per cui in teoria bisognerebbe mantenere anche un decoro visto l'orario mattutino, ma oggi mi sento spumeggiante, entusiasta, quindi sono molto contenta, lo dico sempre, ma è una realtà, sono molto grata per il fatto di poter essere qui con un microfono davanti, un caffè caldo e anche tutto sommato questa mattina, anche essendo anche abbastanza arzilla, e di conseguenza vi auguro un buon mercoledì 6 maggio, spero che tutto proceda per il meglio. Oramai la formula la conoscete, c'è la musica grande di Radio Alta, noi, lo dico sempre, ma è una realtà, siamo apripista in queste giornate, insomma in questi anni, in questi mesi, con il nuovo giorno siamo apripista, dico siamo perché sapete c'è anche il codino finale del nostro sagrestano social, e quindi mi appresto a raccontarvi qualcosa di, spero, carino e piacevole in questa giornata. Se volete farmi sapere qualsiasi cosa che vi riguardi, 329 1184 864, io sono qui in postazione pronta per voi, e direi quindi di partire alla grande perché il nuovo giorno comincia in maniera ufficiale in questo mercoledì 6 maggio.

Dario Maldambembo per svegliarci in questo mercoledì 6 maggio, un po' di cosucce da raccontarvi. Aspettate che adesso partiamo piano piano, ma un po' di cosettine molto carine da raccontarvi. Allora, cosa volete fare in questo 6 maggio? Volete qualche last minute dei miei? Sì, allora Cologno al Serio questa sera alle 20.45 per il ciclo di incontri Girovagando per il Mondo della Biblioteca di Cologno, quindi appunto siamo a Cologno al Serio, la Biblioteca Civica, una serata di racconti di viaggi e immagini intorno al mondo. L'appuntamento questa sera è dedicato all'India, a cura di radio di Dario Giombelli. Quindi se volete andare a fare questo viaggio, seppure virtuale, attraverso immagino anche ricordi, insomma racconti, alle 20.45 a Cologno al Serio vi aspetta questa serata molto particolare all'insegna dell'India. E adesso invece andiamo da Ligabue con la canzone, adesso vi svelo anche di retroscena, che mi è sempre stata dedicata. Si chiama Viva, ricordo ancora il mio carissimo amico Fabio quando me la dedicò veramente 30, forse 35 anni or sono, e l'ascolto molto molto volentieri tornando indietro così un po' a quando eravamo giovani, scanzonati e pieni di belle speranze. Viva, tutta per voi.

Radio Alta Nuovo Giorno. E allora in questa manciatina di minuti voglio parlarvi di una bellissima iniziativa. Dove? A Bergamo. Quando? Il 17 maggio. So che siamo soltanto, insomma, oggi è il 6 maggio, però se ci aggiungiamo 10 giorni più uno arriviamo al 17 di maggio. Una caccia al rifiuto per la cura della città. Continua l'impegno del comune di Bergamo per la tutela dell'ambiente, in programma al Parco Turani una mattinata green. Quindi cosa succederà il prossimo 17 maggio alle 10? L'Ecotron farà tappa al Parco Turani, nel quartiere di Redona, confermandosi come una delle iniziative più sentite in città. L'appuntamento, giusto per contestualizzarlo, rientra tra nel calendario promosso dall'assessorato alla transizione ecologica, ambiente verde del comune di Bergamo, in collaborazione con numerose realtà associative del territorio, tra cui in primis Plastic Free Bergamo, la Via della Felicità, Nogez, Associazione Musulmani Bergamo, Rotaract Città Alta e San Paolo in Bianco. Un lavoro di squadra, quindi, che negli ultimi mesi ha permesso di portare avanti un ciclo di incontri mensili capace di coniugare, e qui arriva il bello, azione concreta, perché poi è questa, no, la cosa importante, ma anche crescita culturale, pensata per costruire una comunità più attenta e capace di prendersi cura degli spazi pubblici. L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che ha già toccato diversi quartieri cittadini, giusto per citarli, da Santa Lucia a Colognola, da San Tommaso a Loreto, contribuendo alla nascita di nuovi gruppi spontanei di cittadini impegnati nella tutela degli spazi pubblici. Quindi credo che sia una bellissima iniziativa, no? Questo appuntamento del 17 maggio sarà un nuovo tassello, perché ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sugli effetti dell'inquinamento e sull'importanza di comportamenti responsabili. Ovviamente la dispersione nei dei rifiuti ovviamente è una cosa assolutamente che non si dovrebbe più fare, come i mozziconi di sigaretta, insomma, sapete la mia lotta costante contro questa bruttissima abitudine. L'evento, questa è la cosa importante, è aperto a chiunque voglia dedicare il proprio tempo alla pulizia e alla cura della città e del quartiere. Quindi per tutte le informazioni e le iscrizioni sono assolutamente gratuite sul sito www.plasticfreeonlus.it. quindi se volete far parte di questa bellissima iniziativa, ma ce ne saranno anche altre fino a fine giugno, quindi insomma ci sarà questa movimentazione di persone, di associazioni che si uniscono facendo rete per la salvaguardia e per, insomma, per renderci sempre più conto che quello che sporchiamo, che roviniamo, in realtà è qualcosa di nostro, che ci appartiene. Quindi bellissima questa iniziativa, davvero chapeau a chi lo organizza, al Comune di Bergamo, ma anche a tutte le associazioni, e se volete appunto tutte le informazioni chiedete anche a noi, ma come vi dicevo dovete andare semplicemente su www.plasticfreeonlus.it.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Alex Warren, Fever Dream. Dopo il successo virale dei primi singoli, Alex Warren pubblica un brano pop rock dal taglio cinematografico, prodotto da John Feldman, testo personale e ritornello che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Warren, Fever Dream.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Discovery Funk.
0: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità e novità sorprendenti. A fantastic voyage
2: to the land of funk. Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica.

0: è il venerdì. Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
1: Discovery Funk.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

sapete quando sono, quanto sono contenta quando ascolto la musica, no? La voce di Lucio Battisti, che anche questa mattina, nuovo giorno, è venuto così a salutarci e in qualche modo ad onorare la nostra trasmissione. Invece voglio ricordarvi che a Brembate, a partire da giovedì 7, del centro del paese, comincerà la Sagra di San Vittore, un'occasione di festa, tradizione e ovviamente a comunità, con tanti eventi per tutti, tra musica, cultura, mercatini, buon cibo e tanto divertimento. Quindi sulla scia anche del nostro sagrestano che ci ricorda, ci racconta sempre quelle che sono anche le nostre tradizioni, no? Anche religiose, importanti. Se volete saperne di più, www.prolocobrembate.it per conoscere anche qualcosa in più su questa sagra di San Vittore, che io sinceramente non conoscevo. Quindi vedete che si impara qualcosa sempre, ogni giorno. Ma continuiamo con la musica. Adesso lasciamo la musica italiana e andiamo ad ascoltare Belinda.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
2: E allora, vi porto al cinema con me, perché sono andata a vedere il biopic Michael 2026, diretto da Antoine Fuqua, che in questo caso riceve recensioni miste, per cui mi sono detta, vi do la mia recensione, perché le recensioni che riceve sono parecchie e ovviamente distinte. C'è chi esce da questo film entusiasta, felicissimo, incredibilmente, meravigliosamente galvanizzato, perché la musica di Michael Jackson, insomma, è meravigliosa, e c'è chi invece esce da questo film con qualche quesito e qualche idea un po' contrastante. Per cui io sono dove mi posiziono io? Ma direi che mi posiziono a metà. Prima di tutto io non amo biopic che non abbiano all'interno anche dei video o degli spezzoni di originali del tempo, ecco, non mi piace. Mi piace tantissimo, ne ho parlato spesso anche di queste biopic dove si parla appunto di grandi personaggi, mi piacciono tantissimo. Io vado sempre a ricercare anche sui vari, insomma, siti o piuttosto che piattaforme, storie di personaggi famosi, proprio perché amo, sono curiosa, faccio questo di mestiere. Però mi piace quando ci sono insert di spezzoni veri, ok? Quindi qui non ce ne sono, per cui è una realtà ma raccontata. I punti di forza, sicuramente, innanzitutto è un'opera celebrativa, meticolosa, che punta, come vi dicevo, sulla musica piuttosto che sull'approfondimento critico, e quindi, come vi dicevo, divide un po' la critica. Sicuramente i punti di forza sono Jafar Jackson, che è il nipote proprio di Michael Jackson, no? Perché è figlio di figlio, mi sembra, di uno dei fratelli, del fratello più grande di Michael Jackson. La sua performance è assolutamente fenomenale ed è capace di incarnare la precisione scenica e anche la fragilità dello zio senza limitarsi a una semplice imitazione. È vero, ma non è lui, per cui sicuramente a tratti può sembrare lui, ma non è lui, non è Michael Jackson, anche perché Michael Jackson era anche molto più magro, per cui secondo me ci si può far trasportare, ma non è lui, non so.

0: Poi invece pensare un po' ai punti deboli sono sicuramente questo approccio troppo celebrativo, no? Molto buonista, non approfondisce le zone più oscure della vita, anche se so che forse è già in programma anche la seconda parte. E poi c'è mancanza di profondità. Forse sì, è un po' un museo di cera, forse c'è profondità nella prima parte, adesso ripeto, non voglio spoilerare troppo, lì è anche a tratti, non dico fastidioso, ma stai male per quello che succede. E poi forse è una narrazione a volte un po' superficiale, ecco, questo forse sì. Però devo dirvi che Michael io comunque lo promuovo assolutamente, ed è uno spettacolo visivo, musicale e soprattutto multimediale, quindi se andate al cinema sappiate che uscirete con la voglia non solo di approfondire la storia di Michael Jackson, con i lati belli e i lati negativi, con le ombre e le luci, ma soprattutto avrete voglia di ascoltare Michael Jackson, questa icona pop che io vidi nello stadio Birianteo di Monza nel lontano 1997 con mia mamma, pensate voi che ricordo meraviglioso, e avrete voglia di ascoltare la musica di Michael Jackson a tutto volume.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Radio Alta. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: L'ho annunciata inizio trasmissione che oggi, come sempre, insomma, il codino finale, ma codino forse non è neanche appropriato, insomma, la sferzata finale di nuovo giorno è affidata al nostro sagrestano Franco Crippa, per cui lo saluto davvero con tanto affetto e sono qui pronta, come i nostri ascoltatori, ad ascoltare, perché ogni giorno ci racconta qualcosa, insomma, di particolare, di nuovo, e quindi siamo qui tutto orecchi. Ciao Francone, come stai?
2: Ciao Micaela, sto bene, siamo nel pieno della Madonna di Fatima . E quindi sono riuscito a ritagliarmi uno spazio tra un canto e una predica della messa delle 6:30 del mattino per rispondere alla telefonata di Micaela. Ovviamente, lo dico subito, il telefono è lì sul mio leggio, sull'altare, dove io faccio un po' la voce guida, intono i canti e faccio tutto, ma in silenzioso, qui tanto, perché questi tre priorità erano: uno, essere sempre allegro; due, impegno nello studio e nelle preghiere; e tre, fare del bene. Quindi anche i nostri ragazzi, perché noi magari non studiamo più ma lavoriamo, però sono tre buoni propositi. E dice addirittura: la morte ma non i peccati. Prese la tubercolosi e in punto di morte disse: che bella cosa io vedo. Fu beatificato da Papa Pio XII il 5 marzo 1950 e fu canonizzato, divenne quindi santo, il 12 giugno 1954. È patrono dei pueri cantores, cioè dei bambini, dei fanciulli che cantano nei cori delle chiese, e delle gestanti, soprattutto delle mamme gestanti a rischio. Due curiosità: è morto il 9 marzo, ma essendo sempre in quaresima si è spostata la data della sua festa liturgica al 6 maggio, perché è la data del decreto della canonizzazione. E poi ho detto è patrono delle gestanti ed è famoso l'abitino di Domenico Savio. Cos'è? È un piccolo pezzetto di stoffa che viene messo al collo delle mamme che magari stanno aspettando un bambino stanno facendo un po' un parto, una gravidanza un po' difficoltosa. E quindi hanno questo piccolo pezzetto di stoffa che richiama un po' con l'immagine.
1: Oh, non lo sapevo, la vestina.
2: Sì, una piccola vestina, ma proprio piccola, una cosa grande, 4-5 centimetri, che si tiene, le mamme lo tengono così. Io l'avevo perché mio zio era salesiano e me l'avevano dato, perché l'avevo nel cuscino quando ero piccolo, tra la federa e il cuscino proprio, ma non perché io stessi male, ma perché di notte, e questo ancora oggi che ho 54, quasi 53 anni, mia mamma dice sempre che io di notte, al mattino quando mi sveglio, trovo il materasso, non lo sposto perché ci dormo appoggiato sopra, perché tutte le mattine mi devono rifare il letto. Allora, siccome avevo questo sonno un po' movimentato, mi mettono l'abitino di Domenico Savio anche a me per farmi riposare. Detto questo, torno al lavoro e ci saluto, e saluto Micaela con un abbraccio forte via radio e tutti voi, e buona giornata.
1: Mi fa ridere, guarda che ogni tanto puoi rifarlo anche tu il letto, non è che devi sempre rifartelo fare, che principino che sei, è vero?
2: Io vado via presto la mattina.
1: Certo. Guarda, perché non sei sotto la mia giurisdizione, se no cambierebbe il mondo.
2: Se non cambia la solfa.
1: Cosa cambia la solfa? No, grazie mille Franco, scherzi a parte, un bacione grande, buon lavoro anche in questo momento di grande fatica, ovviamente anche piacevole, però di grande anche fatica, quindi mi raccomando, ci sentiamo domani, senti la telefonata, ringrazia il don,
2: certamente,
1: assolutamente.
2: Certamente.
1: Ringrazia il tuo don,
2: buona
1: anche
2: giornata,
1: per lasciarti tutta questa libertà. Grazie mille. Ciao Franco, a domani.
2: Buona giornata.
1: E a domani ovviamente anche con i nostri ascoltatori. Ritorniamo alle 6, minuto più, minuto meno, con un nuovo giorno. Ciao a tutti, Teo, ti lasciamo la linea. Ciao.
0: Radio Alta, nuovo giorno.

0: finalmente possiamo dire
1: Thanks God, it's Friday!
0: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
2: Radio Alta.
3: Radio Alta.
4: La musica grande.
5: Alta Play Today. Mass

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: La musica grande. Radio Alta.

ci sentiamo vivi e vegeti, I'm alive, sono vivo, eccoci, tra poco colazione, sono le 6:59 minuti, 10 secondi, pochi istanti e ci siamo, forza.

0: La vostra sveglia vi sveglia a quest'ora con colazione con Radio Alta, quindi sentite la mia voce. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci pronti per affrontare questa nuova giornata di pioggia. Attenzione, attenzione perché sta già piovendo, quindi prudenza, ancora più prudenza nella guida della vostra automobile in questo momento. Sto controllando per voi, lo faccio, il traffico a 4 in questi giorni non ci sta dando grandi soddisfazioni, ci sono sempre questi rallentamenti a Trezzo, in particolare vedo verso Milano con la linea rossa, quindi attenzione, non potete superare tra l'altro i limiti dei 110 orari in A4. Poi controlliamo gli altri punti, quelli critici. Attualmente sono a 671, linea arancione, c'è tanto verde, però come sapete il traffico si sveglia adesso, quindi fra poco sicuramente i colori cambiano. Allora, eccoci qua. Oggi che giorno è? Oggi è il 6 di maggio 2026. Questa è ovviamente colazione con Radio Alta. Salutiamo Micaela Carrara con Franco Crippa. Micaela, che vedo, sento, ci sono tanti spot per il suo programma in vostra compagnia, che ormai è circa un mesetto, va in onda ogni giorno alle 11 con tanti ospiti, vedo, e quindi salutiamo Micaela. Allora, per quanto ci riguarda, oggi è mercoledì, è già mercoledì, 7.50, andiamo a Branzi con Yuri Marzia e Pietro Pieretti, quindi con Tavernetta News, tante notizie dalla Val Bermana. Poi alle 8.20 invece ospitiamo il presidente e il vicepresidente dell'associazione SOS Solidarietà e Oncologia, l'ingegnere Umberto Tibaldi e la dottora Andrea D'Alessio, perché ci sarà una cena solidale, è la decima cena solidale, il 15 maggio alla Cascina San Carlo a Caravaggio, un evento annuale che unisce raccolta fondi, premiazioni scientifiche e sensibilizzazione appunto su questo tema. Ne parleremo alle 8.20. Poi vi voglio, perché io non so quanti libri scrive questo ragazzo, saluto il nostro amico, collega, scrittore, giornalista straordinario, che è Paolo, perché ha dedicato un libro a Medea. Medea è la figlia prediletta del condottiero Colleoni. Lui ha scritto questo libro che si intitola Petti rosso che miri ai miei occhi. Il titolo è già un programma bellissimo. Medea, un diario d'amore di questa ragazza sfortunata, perché era una teenager, perché è morta giovane Medea, però innamorata di Francesco. Insomma, ce ne parlerà Paolo Aresi oggi, sarà bellissimo alle 8.35. Poi tante notizie che ho visto che cercheremo di commentare e poi insomma di disquisire con voi, con i vostri messaggi, le sentinelle, gli auguri. 329 11 84 864, Claudio Castelli, sono Teo Mangione, sono le 7:03, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, la vostra bella colazione. Vi leggo la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, il giornale di diretto da Alberto Ceresoli, che titola così: Trump, nuovo attacco al Papa, la replica, predico la pace, Leone, chi vuole criticarmi per annunciare il Vangelo lo faccia con verità. Se dipendesse dal Papa, l'Iran avrebbe l'arma nucleare e a lui starebbe bene. Per questa ragione penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. L'accusa non è nuova, dall'inizio dell'escalation retorica nei confronti di Leone XIV del 12 aprile Donald Trump ha più volte ripetuto che il pontefice sarebbe favorevole all'atomica degli Ayatollah. Una fake news, la Santa Sede condanna in modo inequivocabile non solo l'impiego ma anche il possesso delle testate da parte di qualunque Stato. La risposta di Leone XIV alla nuova bordata arriva dalla Casa Bianca: se qualcuno vuole criticare perché annuncio il Vangelo, che lo faccia con la verità. Andiamo invece a centro pagina, cambiamo argomento, regione, software, ricette da cambiare. Durissima la posizione espressa ieri da Guido Bertolaso, assessore regionale al welfare, che si è scagliato contro Aria, la società per l'innovazione controllata da Regione Lombardia per la gestione decisamente carente del SIS, cioè la piattaforma informatica del sistema sociosanitario, che spesso va in tilt e mette in difficoltà i medici di base, ad esempio non rilascia le ricette ai pazienti. Bertolaso considera non più accettabili i disservizi, stiamo valutando soluzioni correttive, tra cui la possibilità di ricorrere eventualmente ad un diverso modello gestionale. Di spalla Bergamo 24 milioni sui canoni idroelettrici, la diffida della regione. Lo studio cuore su 310 pazienti scompensato il 40%. Verso l'assemblea vertice Promoberg spunta l'ipotesi rinvio. Treviglio molesta studentessa giovane arrestato. Il bilancio TEB, crescono i ricavi, 3,2 milioni di passeggeri. Guardia di finanza, il ministro Giorgetti sabato sarà al giuramento. L'allarme caro materiali, lance molto preoccupati. E poi taglio basso sotto il monte Cardinale Capovilla, la sala civica porterà il suo nome. Settimane cultura, Francesco in scena i momenti salienti della vita del santo. L'incontro Davide Donatello, bozzetto al Quirinale accolto da Mattarella. Stasera ci sarà la consegna del premio proprio a Bruno Bozzetto. Calcio Serie A, Atalanta 3 partite per difendere il 7° posto. L'Atalanta in pole position nella volata per il 7° posto, ma bisogna tenere dietro Lazio, Bologna e Sassuolo. E poi la fotonotizia, avrete sentito anche ieri attraverso i nostri telegiornali, urtata da un furgone, porta Sant'Agostino ancora danni, riapre però dopo 5 ore di lavoro. Andiamo ai titoli sotto la testata. In 2000 Padova per l'addio ad Alex Zanardi, un combattente. Castagna, dopo il trimestre Banco BPM pronti per un altro risico. E poi lo ricorderete, il terremoto del 6 maggio 1976 dal Friuli, il ricordo dei bergamaschi, la riconoscenza di chi fu aiutato a rialzarsi, la memoria dell'alpino che si trovò a scavare nella sua caserma. Questa è la ricca pagina del nostro giornale che trovate in edicola L'Eco di Bergamo oggi mercoledì 6 maggio 2026. Beata Pierina Morosini. 7 minuti, siamo puntualissimi per andare a vedere la situazione meteo e lo facciamo con Lino Pozzi, che ritrovo molto volentieri. Buongiorno Lino, eccoci.
2: Buongiorno a tutti voi. Presenti.
0: Ciao Lino. Allora aspetta che controllo la temperatura, siamo quasi 12 gradi, sta piovigginando oggi. Quindi come sarà questa giornata, questo 6 di maggio?
2: Allora, oggi te lo so, una giornata per lo più instabile, nel senso che sta passando l'altra perturbazione che rispetto a quella di ieri, che era più tra virgolette autunnale, questa qua ha già più connotati i caratteri estivi. Ci sarà la possibilità anche per qualche tuono e qua e là, precipitazioni sotto forma di rovesci, non solo di piovigine come tu hai già ben detto, ma sarà una situazione che coinvolgerà praticamente un po' tutta la giornata odierna. Non saranno precipitazioni che non daranno tregua, nel senso che ci saranno anche delle situazioni di pause tra un rovescio e l'altro, tra una precipitazione e l'altra, ma oggi la giornata sarà così. 12 gradi, come tu hai ben detto, è entrato un po' di aria fredda, zero termico, che si è abbassato intorno ai 2000 metri, 2100, 2200 metri, classica normale per essere a maggio, ecco, non è che c'è qualcosa di strano. La bella notizia è che da domani la situazione pian piano andrà via via a migliorare. Domani vedremo aperture, vedremo del sole, l'alta pressione tenderà leggermente a portare fuori dalla nostra provincia gli altri impulsi instabili. Tuttavia domani qualche rovescetto, soprattutto sulla Robbia, non mancherà neanche ancora, perché queste correnti instabili saranno presenti anche domani, seppur di minore intensità rispetto a oggi. Per cui da domani e sabato sarà una situazione piuttosto un po' più tranquilla. Venerdì e sabato probabilmente anche le montagne avranno più spazio ad aperture soleggiate, ma di questo ne riparleremo domani.
0: Va bene, va bene.
2: Quindi, concentriamoci sulla giornata di oggi, che passerà questa perturbazione, okay, con pioggia, rovesci, okay, qualche colpo di tuono e ombrello portata di mano.
0: Ok, questo per oggi, poi via via da domani fino a sabato quantomeno una situazione meteo abbastanza buona. Mi sembra che domenica forse arriverà qualcosa, ma poi ci dirai meglio domani, sì, per esatto, quanto riguarda, sì, il nostro collegamento meteo con Lino Pozzi. Carolino, allora senti, io cosa metto?
2: Sulle nuvolette, metti pioggia e nuvoletta.
0: Pioggia e nuvoletta. Guarda, esatto, per aiutare chi sta seguendo attraverso adesso anche il video. Ho messo sole, nuvoletta e pioggia, ho messo un po' di tutto perché potrebbe accadere che magari sia un'apertura, come dicevi tu, no? In giornata, e poi la saetta che tanto ci piace.
2: Sì, arrivano i temporali, i famosi temporali, che oramai anche ora, perché solitamente è sinonimo di temporale, anche sinonimo di tempo tra virgolette estivo,
0: certo,
2: primavera inoltrata, certo. del caldo che dovrebbe arrivare,
0: sì.
2: Insomma,
0: e poi ne parlavo ieri con Manuel, quando ci sono i fulmini c'è questo, lui, è l'ozono, quando ci sono i fulmini c'è questo profumo nell'aria che a me piace particolarmente. Senti, la signora Maria che deve fare? Ombrello oggi è grigia, oggi è grigia.
2: La lasciamo a casa, veda, un po' lei.
0: No, deve uscire. Deve fare la spesa la signora Maria. E poi stasera, ecco, dovesse uscire con le amiche, ombrello alla mano, perché ci potrebbero essere i temporali, no? Giusto?
2: Esatto.
0: In serata, quindi. Oppure a casa. Però meglio uscire. Da oggi è mercoledì. Mercoledì non è la serata del cinema? Il mercoledì non costa meno il cinema?
2: Assolutamente era il mercoledì. Il mercoledì.
0: Quindi al cinema.
2: Non vado più al mercoledì.
0: Lino, ci sentiamo domani mattina.
2: Va bene. Perfetto.
0: Buona giornata. Ciao Lino, ciao, grazie. Grazie ai nostri Meteo Man, quindi Lino Pozzi, poi tornerà Manuel Mazzoleni venerdì per il Meteo Weekend. Di notizie, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ne ho trovate un pochino stamattina. Una su tutte, sinceramente, è quella che riguarda, aspetta se riesco ad aprire il nostro ecco qua, vediamo se ce la faccio stamattina, eccolo il, diciamo, la notizia nostra è questa, che io ho letto stamattina. Posso credere, cioè, che si possa criticare il corpo degli alpini? C'è la Dunata Nazionale, una pagliacciata. No, gli alpini, un pilastro, ci mancherebbe, con quello che hanno fatto. Poi tra l'altro oggi il 6 maggio, vi ricordate il terremoto del 1976, dove Bergamo partecipò, in Friuli, stiamo parlando del Friuli, e gli alpini furono sempre in prima linea, sono sempre in prima linea. Quindi criticare o dire qualcosa sugli alpini, insomma, non mi sembra la cosa migliore. Poi di altre notizie che ho trovato, per esempio si parla della longevità, io non posso credere che questi ragazzi che hanno superato gli 80 anni, ma io li chiamo ragazzi perché sono tali, immortali, cioè Rolling Stones, quel che conta è divertirsi, cioè esce in queste settimane il nuovo disco dei Rolling Stones, Foreign Tongues, cioè queste lingue straniere, il nuovo album dei Rolling Stones con nuovi singoli, e questi hanno ancora voglia di andare a fare concerti nonostante l'età, e questo non lo so, non dico innaturale, ma hanno voglia di stare a casa anche loro con i nipoti, evidentemente no. E poi guardate, sulla longevità c'è il cagnolino più anziano del mondo, il cane si chiama Lazar, ha fatto il lazzarone per tutta la vita, è il cane più vecchio del mondo, ha 31 anni, cioè è più vecchio dei Rolling Stones, punta a infrangere il privato storico, è attraversato 3 decenni e sfida un record fermo dal 1939, cioè 31 anni, quanti anni ha? 200 questo cane. E poi vediamo altre notizie che potrebbero farci discutere, nuovi aumenti delle sigarette, poi vi dico una cosa sulle sigarette in Inghilterra, e poi c'è un'altra notizia che un albergo a Torino si avvale della collaborazione dei robot per servire i clienti, e tutto questo sta cambiando. Tante notizie che potremo commentare oggi al 329 11 84 864, ma sono contento di aprire con una canzone degli anni 70, ho trovato un video storico di lui che la canta, Alberto Radius, la canzone Nel Ghetto.

0: Quanta storia musicale dietro questo nome Alberto Radius. Sono contento che ho trovato questo video, non ho mai visto, di una canzone mitica, storica, nel ghetto da carta straccia. Siamo negli anni 70, forse 76, 77, con Alberto Radius, Radius chitarrista di Lucio Battisti, Radius chitarrista della Formula 3. Ecco, questo era Alberto Radius, amico di Bergamo. Alberto Radius, lo abbiamo visto più volte anche al Teatro Coelet qui a Redona, un incontro bellissimo con Alberto Radius, uno degli artisti che sicuramente non dobbiamo dimenticare. È morto qualche anno fa Alberto Radius. Allora, questo era Nel Ghetto. Andiamo da Ettore. Eccoci Ettore, buongiorno, benvenuto. Ettore, ci sei? Vediamo un po' se riusciamo a trovare Ettore. Nel qualche istante probabilmente la linea si è persa, sta piovendo, sapete quando piove le linee hanno difficoltà, sono preoccupato già perché poi dovremmo collegarci con Tavernetta News, quando piove è sempre un po' difficile, meglio collegarsi con Miami, lì tutto funziona. Ettore, l'abbiamo ritrovato. Ettore, eccoci, buongiorno, eccoci qua. Allora, dimmi dove sei e la situazione traffico stamattina.
1: Allora, sono sulla strada provinciale 91 bis, quella che va da Seriate Cassinone in direzione Grumello. Devo segnalare in questa direzione nessun tipo di problema a parte la pioggia.
0: Sì.
1: Mentre in direzione opposta verso Seriate c'è coda. C'è coda sulla statale 42 da Albano direzione Bergamo, lì è tutta coda.
0: Sì.
1: Coda sulla Val Brembana scendendo da Zogno direzione a me, ma anche direzione Ponteranica.
0: Sì.
1: Poi Rondò delle Valli lì era,
0: sì, c'è tanto traffico, zona Ramera, Petosino, sì.
1: Esatto, e penso che ci sia coda anche sulla zona da me direzione Dalmine.
0: Sì. Pensa che nel giro di un quarto d'ora, prima era tutto verde, adesso i colori sono cambiati, arancione e rosso, quindi poi con la pioggia, un po' come ieri. Ieri ci sono stati diversi tamponamenti, quindi fate molta attenzione, prudenza.
1: Lasciate stare i telefonini, problema.
0: Mamma mia, su questo assolutamente così. Se vi suona il telefonino, io lo dico perché purtroppo chi guida suona il telefonino. Priorità al telefonino, e allora ti giri, usate il viva voce se potete, o l'auricolare, un solo auricolare, oppure lo lasciate suonare, vi fermate e poi richiamate la persona che vi ha chiamato in quel momento.
1: Per quanto riguarda gli auricolari, oggi non so se sai, Teo, ci sono degli auricolari che non vengono più messi all'interno delle orecchie, ma vengono appoggiati sulla zona delle ossa della testa, e sono di nuova generazione, e queste puoi tenere tutte e due
0: gli auricolari. Se io dico guarda, sinceramente, poi che bisogno si ha, no? di comunicare attraverso gli auricolari, c'è il viva voce, o comunque stai guidando, lascia perdere, fai altro, ti fermi se devi proprio chiamare qualcuno, ti prendi un caffè, lo chiami e poi riparti in piena sicurezza, perché la distrazione è pazzesca. Così dico anche per quanto riguarda i navigatori satellitari, cioè tu sei lì, guardi il navigatore, io mi confondo, molte volte guardi il navigatore, devi staccare la vista.
1: È un'altra distrazione anche quella.
0: È un attimo, io ne so qualcosa appunto su questo. Va bene, caro Ettore, buona giornata,
1: permettimi di fare i complimenti alla nostra Inter, visto che non ci siamo sentiti né lunedì né ieri.
0: Che squadra? Scusami?
1: All'Inter nero-azzurra di Milano.
0: Che squadra è? Cosa è successo? Va bene, tanti complimenti per il vostro ventunesimo?
1: Esatto, ventunesimo.
0: Sarà contento
1: adesso
0: anche...
1: Aspettiamo mercoledì prossimo la Coppa Italia, vediamo come va.
0: Va bene, aspettiamo anche la ragioniere. Ciao Ettore, ciao, buona giornata.
1: Sì, buona giornata. Ciao.
0: Grazie a Ettore, poi sentiremo anche altre nostre sentinelle sempre al 329-1184-864. Allora, vi ho dato già delle indicazioni sulle notizie di questa mattina. Io su questa mi soffermerei. Cioè, la Dunata Nazionale, una paglia. Ma come mai? Perché? Cioè, bisogna dire... Cioè, tu puoi magari contestare il corpo degli alpini, non lo so, qualcosa che magari, cioè, figurati, in tutti questi anni qualcosa può essere anche accaduto, ma dire che la adunata nazionale degli alpini è una pagliacciata, io lo ritengo offensivo, soprattutto per il corpo, per chi è alpino. Che cosa ne pensate? Ecco, ma fossero anche bersaglieri piuttosto che un altro corpo dello Stato, dell'esercito, chiunque, cioè dire che è una pagliacciata una adunata, un momento di convivio, ecco, secondo me è offensivo. Cioè, tu puoi contestare, cioè puoi dire qualsiasi cosa, magari correggere, ma dire che è una pagliacciata lo trovo veramente gratuito come offesa. Fatemi sapere che cosa ne pensate. 329 11 84 864, vi aspetto fra poco, colazione con Radio Alta e anche con i vostri auguri.
2: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.

0: brani più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare. Nell'aria c'è profumo. Nell'aria c'è la città. Nell'aria c'è simpatia, musica, avvenimenti, notizie. Nell'aria c'è Bergamo.
2: Un luogo dove le storie prendono vita, dove le emozioni si intrecciano alle voci di tutti i giorni. Perché nell'aria c'è sempre qualcosa di speciale.
0: Davide Munari racconta gli eventi della giornata, con ospiti, storie, voci, volti, emozioni e fatti dal territorio. Da lunedì a venerdì su Radio Alta, dalle 9 alle 10. Nell'aria c'è. E tu?
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
0: Radio Alta,

0: qui capisci che siamo negli anni 80 dalle capigliature, cioè almeno per chi aveva i capelli, cioè la capigliatura era quella, no? Tutto bello pettinato, anche il modo di vestirsi, un po' la Matrix, anni 80 con Fix, con questa canzone Sick Separation. Allora, sulla dunata non mi sembra di aver colto questa mattina il vostro interesse, perché appunto leggevo dal giornale, dall'Eco di Bergamo questa mattina, la dunata nazionale, una pagliacciata così definita, il caso nato da un esponente di AVS a Genova, ovviamente poi ci sono quelli che difendono schiavi di Fratelli d'Italia, narrazione ideologica, Casati del PD, solidarietà per il gruppo degli alpini. Allora io dico, uno può contestare, può essere non d'accordo su un corpo, però dire, cioè, pagliacciata una cosa che riguarda migliaia e migliaia di ragazzi che hanno fatto gli alpini, dire che quella dunata è una pagliacciata, secondo me è veramente offensivo per le stesse persone poi che fanno parte di questo corpo. Questo è il mio pensiero, però mi piaceva così condividere con voi. Sono le 7:32, andiamo in strada con Massimiliano, quindi andiamo in Val Cavallina, situazione traffico, eccoci Massi.
1: Buon dia a tutti, ben ritrovati. Sì, non, c'è un po' di traffico, ma neanche peggio degli altri giorni, nonostante la pioggia, quindi prima di Borgo fino alla rotonda, poi ancora rallentamenti per entratico, sostanzialmente ora sono qui per Luzzana in traffico,
0: okay.
1: Un po' di traffico, ma neanche così impossibile.
0: Sto controllando anche in zona Fornaci, verso la 42, la strada che va verso Trescore Balneario, c'è traffico, ma lì è dovuto anche al semaforo che c'è ai carabinieri.
1: Esatto.
0: E poi sull'89, sì, anche lì semaforo di Zandobbio, sappiamo che stanno lavorando per la rotonda lì alle terme, e quindi lì dovrebbe sveltirsi quantomeno, no? fra qualche tempo. D'accordo, c'è altro, ma sì, tutto a posto?
1: Sì, grazie. Se posso fare un commento, allora veramente questa testa, che la persona che ha detto pagliacciata, quanta beneficenza fanno gli alpini. Ecco, veramente, ogni tanto poi si può essere più o meno d'accordo, ma visto che è un rappresentante delle istituzioni, ogni tanto un po' di stile servirebbe, indipendentemente dal partito politico.
0: Infatti, quello che ho detto io, cioè tu puoi contestare, puoi magari non essere d'accordo su tutto, ci mancherebbe, non ti sta simpatico l'alpino, però ecco, offendere un momento di festa, di convivio, di amicizia, è per quello che hanno fatto gli alpini. Questa mattina lo leggevo in prima pagina sul giornale, 6 maggio 1976, magari voi non c'eravate, ma io lo ricordo bene quel periodo, i primi a muoversi sono stati gli alpini per aiutare il Friuli per quel terremoto, ma primi sempre, e dire che una dunata, un ritrovo sia una pagliacciata, io lo trovo veramente gratuito, offensivo, cioè non è una critica costruttiva a mio parere.
1: Inopportuno,
0: assolutamente, come tutte poi le altre associazioni, se dovessero venire offese, cioè bersaglieri piuttosto che esercito e quant'altro, uno fa parte di quell'associazione, non sei d'accordo, non dici nulla, a meno che facciano qualcosa di eclatante, ma non è mai accaduto. Va bene, era solo semplicemente un piccolo pensiero e solidale con il gruppo Alpini, anche perché spesso li ospitiamo, quindi sono sempre eccezionali. Massi, grazie, buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao caro.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, sono le 7:35 minuti primi, adesso vedo che stanno arrivando un po' di messaggi, vi aspetto, 329-11-84-864, andiamo a fare gli auguri che mi avete mandato. Allora, lei serissima, vedo che sia oggi, 6 maggio, mi faccio gli auguri di compleanno per i miei 62 anni. Allora, mi devi dire il nome, noi ti facciamo gli auguri. Ha mandato la foto, il suo selfie, ma non ci dice chi festeggia 62 anni. È serissima. Tanti auguri comunque. Poi, chi è questa bella ragazza? Tanti auguri di buon compleanno a Lietta di Gorlago, paese che amo moltissimo. Paese dolce, io lo descrivo, Gorlago, per i suoi 81 anni dal tuo Luigi. È Luigi che ti fa tanti auguri, Lietta, qua la vediamo festeggiare con la sua torta, bellissima. Ciao Lietta, tanti auguri. E poi tanti auguri a Barbara, che oggi festeggia il suo compleanno e sono 42. Auguri dal marito Donato, dai figli Manuel e Davide. Tanti auguri anche da parte nostra. E poi, guarda che bello tenero questo era arrivato ieri, ma in ritardo, cioè non eravamo in onda con la trasmissione. Allora tantissimi auguri alla mia mamma Silvia per il suo compleanno da parte di Diego, ti voglio tanto bene, auguri. Ecco, io spero che siano in ascolto in questo momento mamma Silvia e con Diego, il suo ometto, che le fa tanti auguri. Bene, tanti auguri a tutti. Allora vi faccio sentire una canzone importante, perché allora gruppo

disco del gruppo, adesso vi dico Disarm, che è un gioco di parole fra distorsione armonica, si chiamano Disarm, poi mi piace anche pensare disarmati, no? senza armi, Disarm. E vi faccio sentire la canzone, e questo è il nuovo singolo dal titolo Luna Storta, perché ogni tanto magari ti alzi con la luna storta. C'è anche il video nuovo, questa è un'esclusiva, un'anteprima che stiamo facendo in questo momento. La produzione è tutta bergamasca, dei Disarm, c'è lo zampino di Francesco James Dini, che è l'ingegnere del suono di questa canzone. Sentitela, tanti auguri a tutti, Disarm.

tutto bergamasco, dalla radio, dal gruppo, dalla produzione, tutto bergamasco. Luna storta, questa è una canzone, per la prima volta voi l'ascoltate qui a colazione con la Radio Alta, è programmata da oggi in Nuovi Suoni. Chi segue Kipo Rockin già li conosce con altre canzoni. Questo è il nuovo singolo, bella ballata, ben suonata, ben prodotta, ben arrangiata, Luna storta. Ecco, io spero che la canzone vi sia piaciuta, e se così sarà, verrà veramente programmata tanto. Vi dico che il gruppo dei Disarm, cioè questa distorsione armonica, sarà qui in studio venerdì. Ho deciso di chiamarli, secondo me mi piace questo disco, li ho chiamati: Andrea, Nicola, Claudio, Francesco, venite e ci parlate di questo progetto che stiamo ascoltando in questo periodo. E questa è Luna storta. Vi è piaciuta la canzone? Mi rispondete stamattina, non mi rispondete, 329 11 84 864, produzione tutta bergamasca. Questo

per quanto riguarda gli auguri, e adesso facciamo la nostra storia. Andiamo indietro nel tempo, vediamo che cosa accadeva un po' di anni fa con il nostro giornale. Qua siamo al 6 maggio 1976, giovedì 6 maggio del 76. Poi titolo: vita dura ai candidati, le decisioni della direzione DC. E poi accordo per i parastatali, sospeso lo sciopero odierno, quattro colpi di pistola contro il giudice dell'anno. Ecco qua, notiamo che ovviamente non c'è la notizia del terremoto, perché accadeva, stava accadendo il terremoto proprio quel giorno, cioè il 6 maggio, dove il giornale costava 150 lire, quindi non era in prima pagina, non era ancora successo il fattaccio, appunto quel terremoto che arrivò, se non sbaglio, in serata. Io ricordo ancora, erano forse le 9 di sera quando arrivò quel terremoto terribile nel Friuli, appunto il maggio del 1976. Andiamo all'interno del giornale, altre notizie nostre. Ecco, questa è positiva, guardate. Succedeva che la Dalmine premia 474 dipendenti per anzianità da 20 a 40 anni. Vengono assegnate anche borse di studio ai figli dei dipendenti e contributi per lavoratori studenti, le manifestazioni di domenica. Quindi una cosa positiva, io mi auguro che sempre accada nelle nostre aziende, premiare i dipendenti e soprattutto i figli con borse di studio. E poi ultima pagina, sapete che mi piace anche la pubblicità che riguarda un po' la nostra vita sociale di quel periodo. Per esempio vedo, ecco, non so se ricordate, grandi marche di lavastoviglie raccomandano al lavastoviglie. Io ricordo al, ma c'è ancora al, cioè mi ricordo Dash al, sì, ecco, c'era la pubblicità dell'al. E poi guardate questa, questa è bellissima: quale 850 sa essere una vera automobile? Renault 4 è la migliore dimostrazione che anche un'automobile di piccola cilindrata può essere una vera automobile. Bellissima, questa è la R4 del periodo. Io do, qua siamo nel 1976. Ecco, questo accadeva nella nostra storia, per la cronaca e anche la pubblicità, insomma quello che noi vivevamo. E nella musica andiamo a vedere che cosa succedeva intanto che si andava in giro in macchina con la R4. Allora, siamo nel maggio del 1976. Classifica di vendita, c'era, parto dal 4 perché la 5 poi ascolteremo, c'era Sandokan degli Oliver Onions, ma l'abbiamo già sentita. Poi Silver Convention, non so se ricordate, Fly Robin Fly, grande successo in discoteca. Gli ABBA con SOS al numero 2, e al numero 1 c'era Lucio Battisti con Ancora Tu, che abbiamo sentito tante volte. Invece omaggiamo un personaggio che è scomparso qualche tempo fa, una bellissima persona, lo abbiamo visto dalle sue interviste, e questa è la canzone che lui canta, questa è originale proprio sua, Sandro Giacobbe con Gli occhi di tua madre, tra i dischi più venduti in Italia nel maggio del 1976.

0: Beh, noi eravamo ragazzi, non è che si capisse tanto di questa canzone all'epoca, cioè mi hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre o di tua madre, perché lui si era innamorato di lei, ma anche della mamma, soprattutto della mamma. Mi piace tutto quello che tu hai, perché comunque il riferimento era la mamma, Sandrino Giacobbe. Questa canzone al numero 5 fra i dischi più venduti in Italia nel 1976, probabilmente vi ho sbloccato un ricordo, vi ho fatto tornare adolescenti. Tra l'altro di adolescenti si parlerà questa mattina con Paola Resi, perché parlerà di Medea, la figlia di Bartolomeo Leoni, che era una teenager, una quindicenne innamoratissima. Poi ci racconterà la storia dal suo nuovo libro che presenterà oggi, Petti Rosso che miri ai miei occhi. Paola Risi alle 8:35. State con noi, fra poco, se tutto va bene, se non piove troppo, collegamento con Branzi Tavernetta News.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi. Ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: con Radio Alta, ancora buongiorno a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento dalla radio, ma non solo, anche dalla nostra televisione, cioè quindi sto parlando di Bergamo TV. Vado a prendere, ecco, il collegamento, vado a fare il collegamento in questo momento con Branzi, dove ci sono i nostri mitici Yuri Marzia e Pietro Pianetti. Ecco, vi vedo nonostante la pioggia, ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Nonostante
2: la pioggia ci vedi?
0: Sì, vi vedo abbastanza. Speriamo che tenga, ecco, la linea in questo momento. Sta piovendo anche lì a Branzi?
2: Sta piovendo, piove. Ma secondo me in alto sta anche nevicando. Le mie ossa dicono che probabilmente nevica in alto.
0: Perché fa freddo? Io fa freddino? Fa freddino stamattina.
2: Sono 10 gradi.
0: Quante ne abbiamo? No, beh, guarda, neanche tanti di più. Io ne ho 11, no. 11.7, quasi 12 gradi qua a Bergamo. Quindi no.
2: In studio?
0: In studio, non lo so, perché poi noi abbiamo l'aria condizionata, perché lo so che non è una cosa positiva l'aria condizionata, ma come? Così, ma è nato nello studio televisivo dove ci sono tante cose accese, quindi hai bisogno di respirare un po' di aria fresca. Allora, cari ragazzi, tutto bene? Vedo Yuri che stamattina tocca la piano, ha il cappello di alpino.
2: Ragazzi, allora io ti chiedo scusa già adesso. Io spero di toccarla il più pianissimo il più possibile, anche perché siamo in diretta. Però ti dico, faccio già la premessa che questo non è un vero cappello d'alpino, perché io non ho fatto il militare, questo non è il mio cappello, ma è un cappello di un alpino che mi è stato regalato e che si chiama Bertie, che saluto con tanto amore, che mi ha insegnato tante belle cose, che era una delle persone più educate, più rispettose che abbiamo avuto in 23 anni qua nel nostro bar e non solo. E quindi sono molto, molto, molto, molto arrabbiato con le polemiche che si sono alzate per gli alpini, che è una delle eccellenze italiane che abbiamo, uno dei corpi più belli che abbiamo, che dagli anni 70 sono la colonna portante della protezione civile e di qualsiasi persona abbia bisogno di qualcosa in prima linea ad aiutare gli altri. Non ci sto che sia alzata questa polemica sulla Dunata di Genova,
0: sì,
2: prendendo,
0: ecco,
2: dei piccoli, ecco, esempi dove noi tutti sbagliamo in qualsiasi cosa, cioè, anche a fare il barbecue di Ferragosto magari sbagliamo a fare qualcosa.
0: Yuri, ecco, di casa. Ecco, è giusto dire che si sta criticando, almeno in questo caso, della adunata, quindi non tanto del corpo degli alpini, però si tocca, diciamo, un momento di amicizia, di convivialità, di ricordi, di quello che, come giustamente dicevi, hanno fatto gli alpini per la protezione civile. Io ricordavo il terremoto del 76, voi non c'eravate nel 76, ma io ricordo in quel momento quando Bergamo partì, il fronte era alpino, cioè subito gli alpini si sono mossi per aiutare il Friuli per quel terribile terremoto. Quindi criticare, ecco, una adunata. È anche vero che questa mattina di quei pochi messaggi che sono arrivati, ne è arrivato uno da un alpino, Yuri, te lo leggo, che dice, insomma, vabbè, ci ringraziano per quello che abbiamo detto sugli alpini, poi sono un alpino, ecco, ma l'adunata sta assumendo una piega che non mi piace. Adesso io non so quale piega sta assumendo questa durata, dire che è una pagliacciata, no, ma che siano accesi eccessi inutili da parte di alpini e non, cioè, un dato di fatto. Non lo so, guarda, sinceramente io quando vedo gli alpini, quando c'è una adunata, c'è grande festa, c'è convivialità, c'è amicizia, io non... sta polemica, ma per quale motivo? Ma scendiamo in piazza, facciamo polemiche per le cose che effettivamente danno fastidio a questo paese, e questa è la verità, cioè, parliamo delle cose vere.
2: A me, caro Teo, so che sei un amico e non voglio dire cose brutte in diretta, però a me spiace tantissimo, perché se vogliamo criticare qualcosa possiamo criticare qualsiasi cosa, da come uno parcheggia la macchina a come uno non ti dà una precedenza, però il punto in cui siamo arrivati lo vediamo da come interpretiamo le rotonde nel traffico. Siamo tutti incazzati neri con qualcuno,
0: vero,
2: con
0: vero.
2: Qualcosa,
0: sì,
2: okay?
0: Sì.
2: E questo è lo stato d'animo che si respira. Ovvio che l'alpino è subito attaccabile, perché uno che mi dice piantano la tenda tra una casa e una pianta su un marciapiede, è sbagliato, ok? Probabilmente dovrebbe essere stati fatti.
0: E viva Dio, va bene, Yuri, sarà anche sbagliato, ma viva Dio, ma piantiamo una tenda lì e viviamo quella giornata, siamo vivi. Guarda, io ricordo quando Rutelli, quando il sindaco di Roma, Rutelli, ma sto parlando degli anni 80, disse le città bisogna viverle, esistono da migliaia e migliaia di anni, né guerre, né situazioni drammatiche, né terremoti le hanno distrutte, stiamo lì a pensare che se in quel giorno, in quel momento, una persona calpesta un'aiuola, roviniamo la città. E dai, un po' di...
2: Ma poi tra l'altro, vorrei dire, visto che tu ci sei anche vicino, da dove trasmetti, allora facciamo così, facciamo due passi in centro a Bergamo, in zona stazione, vediamo se ci piace tutto quello che vediamo in generale, quindi tutto è criticabile, quindi andare a attaccarsi su questa cosa qua, dovremmo invece arrabbiarci, indignarci e vergognarci di alcune situazioni e di alcune piazze italiane o di qualcosa. Aggiungo solo e poi chiudo, cambiamo argomento, che è troppo comodo a mettere la bandierina al covaleno sul balcone della pace, tante belle cose, tante bandierine appese, poi prova tu a parcheggiare la macchina sotto la casa di questi male e vedi se non te la trovi rigata. Sì, quindi sì, alla fine c'è un controsenso assurdo e probabilmente chi fa di tutta un'erba un fascio è proprio chi lo critica. Quindi qua chiudiamo.
0: Va bene.
2: Viva gli alpini, sempre.
0: Assolutamente, li saluto, anzi ne approfitto per invitare il presidente, per invitare gli alpini, insomma passate qua dagli studi, ma lo hanno fatto tante volte, quindi siamo solidali e vicini con loro. Bene, caro Alpino Yuri, ma anche allora, Alpina Marzia, Alpino Pietro, siamo tutti alpini.
2: Siamo i nipoti di un grande alpino, quindi lo portiamo con onore questo cappello. Allora, Azogno apre il nuovo tratto di ciclabile lungo l'ex provinciale, sono circa 2 chilometri, è colorata anche di un bel bordeaux, sembra un campo da tennis, magari potrebbero invitare Sinner a fare due scambi con la racchetta, perché è veramente molto molto molto larga, sembra un campo da tennis, quindi meno male che l'hanno aperta, quindi viva la sicurezza di tutti, anche se ci sono state polemiche perché sembra più larga della strada, quindi diciamo, l'importante è fare e che si faccia, il tratto lì che era pericoloso lo stanno facendo, poi probabilmente verrà ultimato anche nei prossimi anni, dove dalle grotte del Sogno si passerà alla sinistra del Brembo per poi ritornare sulla destra del Brembo, quindi un giro di fiume al Sogno nei prossimi anni. Poi, oggi dovrebbe essere il giorno per la mobilitazione del Comitato delle Viabilità della Valle Brembana, tu sai che siamo e che viviamo in un imbuto stradale, e quindi oggi dovrebbe essere la giornata dove si fa ancora questo appello per il completamento della tangenziale sud, che probabilmente risolverebbe tanti problemi, ma che ne ha alzati tanti altri, quindi speriamo che il buon senso prevalga anche per questa mobilitazione e che la nostra Valle Brembana, sia per i turisti ma soprattutto per i pendolari, possa essere molto più vivibile a livello di traffico. La paladina Sedrina quindi si dovrebbe fare, spero che si faccia, la rotonda dell'Arlecchino è un bel problema, anche se la statua è molto bella e ci fa sorridere, però alla fine la viabilità è un problema. Poi, cosa ti possiamo... Attenzione, perché siamo punzecchianti questa mattina, perché sabato 16 maggio alle ore 20:30 nella sala polivalente di San Giovanni Bianco si terrà una rappresentazione storica sulla storia di Simone Pianetti, e quindi ancora presente, ancora vivo, nonostante i 168 anni che sono passati da quel 13 luglio del 1913, e quindi tutti ad assistere alla rappresentazione teatrale con delle letture storiche da parte dei propri romanzi, dei romanzi che sono stati scritti, alle ore 20:30 a San Giovanni Bianco, ascoltare la storia di Simone Pianetti, che salutiamo.
0: Quindi è un vostro parente, Simone?
2: Antenato. Da lì ci sono vari proverbi, crapa de pianette, fa la folle pianette, occio al pianette, ci sono un po', sono nate poi queste cose.
0: Tocca la pianette stamattina, mi raccomando, così, bene. Dai, allora, ti vedo acceso su questa cosa dell'alpino.
2: Mi ha fatto arrabbiare. Sono stato calmo, però mi ha fatto arrabbiare questa cosa, molto, perché io sono veramente veramente legato al territorio.
0: No, io dico una cosa, ognuno può esprimere il proprio pensiero, ci mancherebbe, libertà di pensiero, però ecco, offendere così gratuitamente su un raduno e chiamarlo come fosse una pagliacciata, cioè tu puoi contestare, sì, dice, non mi piace, ritengo che si potrebbero fare altre cose, ma dire, offendere gratuitamente che è una pagliacciata, cioè una pagliacciata è una cosa veramente offensiva, ma per veramente le persone che invece ci credono, ne fanno parte, che sono oneste, che hanno dato la propria vita anche per questo corpo che è appunto quello degli alpini, ecco, questa è la cosa che mi dà sinceramente fastidio.
2: Purtroppo tanti libri chiusi e poca cultura poi alla fine generano comunque una società che va in una direzione per partito preso, seguendo magari idoli o comunque sia esempi di programmi TV di bassa
0: sono d'accordo, sono d'accordo. È da 30 anni, che in Italia c'è veramente una comunicazione fatta non da tutti, perché non possiamo generalizzare, non da tutti, ma una buona parte ha compromesso veramente quello che è il comprendonio mentale delle persone. Questo
2: Poi mi ricollego al post che hai scritto sul primo maggio, che mi trovi, in cui mi trovi veramente molto molto molto d'accordo, e si parte da lì, si fanno piccoli esempi, si va avanti a guardare come non ci si tenga più, non so, la nazionale di calcio, qualsiasi cosa, insomma, stiamo veramente prendendo una brutta piega. A proposito però di nazionale di calcio, e per cercare di risolvere il problema, noi ti diciamo che la polisportiva comunale sedrinese cerca ragazzi nati nel 2015 e nel 2016 per completare la categoria esordienti, quindi diamo linfa ai nuovi campionati, diamo linfa a questi ragazzi che, stando probabilmente magari il meno auro degli oratori e dello sport, magari riescano a ragionare un pochino meglio di chi sta ragionando in questo momento sulle cose.
0: Noi ce l'auguriamo. Allora, Marzia, voglio sentire la tua voce. Marzia, dimmi.
3: Buongiorno. Oggi particolarmente atteso, non riusciamo a domarlo.
0: Ma guarda, allora anch'io sinceramente quando ho letto questa mattina, perché quando ho letto ci sono tante notizie, per esempio i Rolling Stones che continuano a fare album, vanno in giro, hanno 80 anni, cioè tu dici ma porca di una miseria, come fanno ad avere ancora questa forza di andare in giro? Eppure lo fanno. Il cagnolino che ha festeggiato 31 anni, il cagnolino più anziano del mondo, 31 anni. Questo. Quanti anni ha? 200 un cagnolino di 31 anni, è bellissimo. Poi quando ho letto sta cosa qua della dunata, della pagliacciata, è veramente così sorto, cioè no, è possibile, perché contesto la critica che si fa, tu puoi parlare e criticare, ma contesto il modo in cui è stato fatto e non è giusto. Vabbè, dai, facciamo gli auguri, Marzia. Dai.
3: Allora, dobbiamo fare, inizialmente vorrei approfittare, anticipare gli auguri della festa dalla mamma, in primis alla nostra mamma, e poi lo esponiamo a tutte le mamme, tantissime.
0: Ornella, salutiamo Ornella.
3: Sì.
0: Mamma Ornella. Saluto la mia mamma Tina, dovunque lei sia. Ciao Tina.
2: Salutiamo anche noi.
3: Allora, poi dobbiamo salutare Diego, Daniele e Sofia, che sono passate a trovarci e che ci seguono sempre, quindi salutiamo. Ciao ragazzi, e dobbiamo fare tantissimi auguri a una coppia di sposi che sabato si sposeranno, a Giacomo e Marta, con le figlie Serena e Giorgia.
0: Bellissimo, bellissimo, auguri. Bella famiglia. Pietro!
4: Invece noi dobbiamo salutare gli amici di Selcugnago da Lodi, e soprattutto le ragazzine Alfonsina e Olga che ci vengono sempre a trovare d'estate.
0: Alfonsina e Olga, ragazze, bene, che sono fan tue, so che sono tue fan loro, no? Il ragazzo è così, è l'unico è l'unico giovane a parte Marzia che è fuori catalogo, nel senso che non, ma è Pietro fuori. Dimmi,
4: dobbiamo ricordare già
0: è tardissimo ragazzi. Cosa?
4: Il 30 e il 31 maggio, le 24 ore di sport e solidarietà. 31 maggio, mi raccomando.
0: Va bene. Sì, ma poi ne parleremo anche della 10 ore di solidarietà. Eccolo qua, un bel calicino. Ci vuole.
2: Io sono alle 8 del mattino, viva gli alpini, un calicino di vino, non mi ha fatto male a nessuno.
0: Allora, aspettate, perché allora giustamente mi chiedono, ma chi è questo che ha scritto e ha detto questa cosa? Giustamente andiamo a leggere. insomma, chi è che ha commentato dalla notizia che ci ha fatto discutere questa mattina. Vediamo se trovo il nome di chi lo ha detto, perché credo che bisogna assolutamente conoscere chi ha aperto questa polemica. Il caso nato da un esponente di AVS, non si sa il nome in questo caso, di AVS a Genova. Ovviamente poi gli altri lo hanno difeso. Allora l'ho trovato. La Adunata Nazionale degli Alpini, una pagliacciata, così sui social l'aveva definita Lorena Lucattini, cioè un esponente di AVS a Genova, città del weekend ospiterà la Adunata delle Penne Nere. Lucattini, che si è poi scusata per la verità, ha sollevato polemiche sui costi e sulla gestione dell'evento, a cui sono seguiti attacchi da sigle femministe. Poi se c'era qualcosa di non chiaro va benissimo, ma dire, sostenere pagliacciata, forse no. Si è scusata comunque, no, in ogni caso si è scusata, Yuri.
3: Un brindisi, allora,
0: ragazzi, brindiamo invece all'amicizia, alla solidarietà, alle cose belle. Ciao Yuri, Marzia, ciao, Pietro Pianetti, ragazzi. Tavernetta Salute, News, viva gli Alpini, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Yuri, bello acceso, ciao. Bello acceso, state con noi, fra poco torniamo, colazione con Radio Alta, fra pochi istanti. Radio Alta.
5: Spot. Un'invasione di colori. Da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Segnale orario, sono le 8:09, 33 secondi.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
1: Bergamo, la Croce Rossa torna a casa, venerdì 8 maggio la festa con il Vescovo, terminato l'intervento da 2,8 milioni, la storica sede sarà inaugurata in occasione della giornata mondiale, Sforza, un presidio fondamentale. Qua vediamo la nuova appunto nuova Croce Rossa, il nuovo palazzo della Croce Rossa. E poi la durata nazionale, una pagliacciata, no, gli alpini un pilastro, il caso nato da un esponente di Avia a Genova, schiavi, Fratelli d'Italia, narrazione ideologica, Casati del PD, solidarietà, la Dunata Nazionale degli Alpini, una pagliacciata, così sui social l'aveva definita Lorena Lucattini, esponente di AVS a Genova, città che nel weekend ospiterà la Dunata delle Penne Nere. Lucattini, che si è poi scusata, ha sollevato polemiche sui costi e sulla gestione dell'evento, a cui sono seguiti attacchi da sigle femministe. E ancora in prima pagina, cuore, i dati sui 310 pazienti bergamaschi a rischio, segnali di scompenso in 4 casi su 10, i primi risultati di Brimberg, progetto di Anthem e ospedale Papa Giovanni che coinvolge Bergamo, Val Brembana e Valle Imagna. Per difendere il servizio sanitario nazionale dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Il terremoto del Friuli di 50 anni fa, voi bergamaschi ci avete dato la forza di rialzarci, dai primi giovani volontari di Paladina alla ricostruzione grazie ai tecnici e i fondi raccolti. Qui c'è una foto, notizia che certamente per chi ha vissuto quel periodo ricorderà, appunto i bergamaschi in Friuli, Sandro Angelini, l'assessore Enrico Ripamonti e l'architetto Vittorio Gandolfi tra le macerie di Colloredo, uno dei paesi ovviamente colpiti dal terremoto nel Friuli del 76. Poi TEB, positivo il bilancio 2025, T2 completato l'85% dei lavori, la nuova linea tranviaria entrerà in servizio in autunno, soddisfazione degli utenti 7,5 su 10. Andiamo ad aggiornare la nostra pagina, vediamo se ci sono altre notizie, in questo momento no, andiamo a vedere il traffico, in A4 si viaggia regolarmente verso Milano e anche verso Venezia, e poi punti critici, qua il traffico è sempre sostenuto, Galleria San Roberto fino al sottopasso di Colognola, vediamo sulla Villa dal Medalmine con linea rossa anche per chi sta salendo in valle, Ramera, Petosino, linea rossa in entrambi i sensi, e anche in Val Brembana, l'asse Paltriniano Mugazzone, qua c'è ancora traffico, 4,70, Rondò delle Valli, traffico, grande traffico, e anche in Galleria Montenegrone, linea rossa e arancione, Val Cavallina, insomma stamattina si viaggia con difficoltà, anche se per fortuna non ci sono segnalazioni di incidenti. Per quanto riguarda invece il meteo per questa giornata, ombrello alla mano, cieli molto nuvolosi, coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata oggi sarà di 18 gradi. 8:13 minuti, aggiornamenti 9:10-11, mezzogiorno, contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Un po' di reggae con Rolling Stones. Anche a noi piacciono i Rolling Stones. Poi stamattina davano notizia di questa loro immortalità, no? Rolling Stones, quel che conta è che divertirsi, speriamo di continuare a lungo, dicono, loro si divertono. Insomma, con vediamo in questa foto Ronnie Wood, Mick Jagger, Keith Richards, questi ragazzacci, Rolling Stones, straordinari. Dunque, vi do questa notizia che tocca il mondo del calcio, in particolare dell'Inter, perché è morto Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, l'ex calciatore e dirigente sportivo che ovviamente ha militato nell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio del 2025, un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte alla poliambulanza di Brescia, dove Beccalossi era ricoverato, e quindi insomma, per noi che facciamo parte insomma, di una generazione che ha vissuto quel calcio, è certamente stato uno dei più grandi calciatori, Evaristo Beccalossi. Quindi condoglianze ovviamente alla famiglia e tutto il mondo interista. Andiamo in strada con Michael. Eccoci Michael, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Ciao Michael.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, dove sei? Dimmi, situazione, traffico stamattina, come va?
1: Io da pochi minuti sono arrivato ad Almine, all'università di Almine, e purtroppo oggi d'altronde il tempo era quello che era, quindi ci si è impiegato un po' di più perché ho trovato un po' di traffico un po' ovunque. Sì. Per esempio sul vecchio provinciale ho evitato di fare la strada provinciale 35, ho preso il vecchio provinciale che da Zano porta a collegare Ranica e Torre, però purtroppo anche lì, nonostante sia una strada alternativa, ho trovato un bel po' di traffico, ecco, sempre più in aumento.
0: Sì, sì, è rallentato quando piove così. Oggi è una giornata grigia, sto guardando anche dal sito di Autostrade per l'Italia, c'è pioggia, quindi attenzione, prudenza nella guida. Michael, grazie, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, ciao caro. Andiamo da Laura, abbiamo un minuto. Laura, eccoci, buongiorno.
2: Ciao.
0: Ma, ciao, ciao. Ma sei in strada? Dove sei che stamattina?
2: Sono in strada questa mattina e accanto a me, sono in macchina, e accanto a me ho Romeo.
0: Romeo, sei tu il nostro Romeo, il nostro eroe.
2: Ciao ragazzi.
0: Dove siete in macchina? Quindi non sei sull'otto stamattina?
2: Non sono sull'otto stamattina perché ho l'amore mio accanto e devo trasportarlo, quindi no.
0: Ah, devi trasportarlo, ok. Comunque sei a Bergamo.
2: Sono a Bergamo, sto percorrendo la via Palma il Vecchio,
0: sì?
2: La via Brosina passa a via Palma il Vecchio, ci ho impiegato un quarto d'ora. E il traffico è bello intenso.
0: Quindi anche in città, in città c'è parecchio traffico. Sì. Ma è così, quando piovicchia, ma insomma, si va più in macchina piuttosto che con i mezzi, quindi è un po' rallentato tutto. Mamma mia, è il tempo peggiore, secondo me, questo, no? Quando c'è questo.
2: Dobbiamo accettarlo perché grazie a Dio è l'unica cosa che non possiamo comprare, quindi si regola da solo.
0: Si regola da solo, lo regoliamo indirettamente anche noi.
2: Esatto, indirettamente lo
0: regoliamo anche noi. Bene, Laura, allora intanto grazie, un abbraccio Romeo.
2: Grazie a voi.
0: Ciao. Abbi pazienza, ciao. Romeo, abbi pazienza.
2: Sempre pazienza.
0: Bravo, ciao Laura, ciao. Romeo, state qui con me perché fra poco parleremo di una cosa bella, importante, che riguarda la solidarietà in oncologia e sociale con l'associazione SOS, fra poco qui a colazione con la Radio Alta. E poi parliamo anche del libro Su Medea con Paola Resi, state qua.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it. www.bergamo.it.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
10: Radio Alta.

0: Radio Alta.
1: Questa è la radio che state ascoltando, ancora buongiorno a chi ci sta seguendo dalla macchina, da casa, anche con la televisione, con Bergamo TV. E oggi parliamo dell'associazione SOS Solidarietà in Oncologia Sociale, una realtà bergamasca che è attiva da parecchio tempo, da oltre 10 anni, nel sostegno alla ricerca oncologica e nei progetti di umanizzazione delle cure. C'è un premio, poi ne parleremo con i nostri ospiti. Do il benvenuto al presidente, l'ingegnere Umberto Tibaldi, che è con noi. Buongiorno ingegnere. Buongiorno. Grazie. E al vicepresidente, la dottora Andrea D'Alessio, ideatore tra l'altro del premio. Sì. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Grazie. Benvenuti a colazione con Radio Alta. Allora, succede che c'è una cena solidale e questo avviene alla Cascina San Carlo a Caravaggio. Questa è già la 10ª edizione. Tra l'altro abbiamo anche delle immagini, delle foto che vedremo nel corso della nostra trasmissione, dove voi premiate sostanzialmente quelli che partecipano, quelli che ricercano, insomma, per le cure oncologiche. Come nasce questa vostra associazione, ingegnere?
2: Allora, l'associazione come nasce, forse è meglio farlo dire al dottor D'Alessio, perché è lui che l'ha inventata, è lui che l'ha portata avanti e, come dico sempre, è la vera anima dell'associazione. Uh-huh. Io sono subentrato nel febbraio 2025 come presidente, quindi sono abbastanza novello come presidente. Ho cercato di coinvolgere un po' di sponsorizzazione, un po' di persone da portare soprattutto a questo evento, per garantire la possibilità di premiare un po' di ragazzi. Io li chiamo ragazzi, ripeto, perché rispetto a me sono giovanissimi, essendo tutti i partecipanti al concorso devono essere under 35, quindi avere almeno 35 anni, avere già pubblicato, quindi avere alle spalle una pubblicazione su una rivista internazionale, e credetemi, arrivare a pubblicare, dopo ve lo spiegherà meglio il dottore, su una rivista internazionale prima di 35 anni è un evento abbastanza storico, e aver effettuato questi lavori in Italia. Quest'anno siamo giunti alla 10ª edizione, ripeto, io sono presidente, è la seconda che io seguo, e siamo riusciti a creare le condizioni per dare dei premi veramente interessanti.
1: Importanti.
2: Perché quest'anno ci sarà una borsa di studio per il primo da 15.000 euro, caspita, una menzione d'onore da 3.000 euro e poi 5 menzioni da 1.500 euro l'una.
1: Allora, vado appunto dal dottor D'Alessio, che è ideatore appunto di questo di questa iniziativa, di questo premio, che, come dire, ci fa pensare, servono le associazioni per poter premiare il ricercatore. Sappiamo l'importanza che hanno questi ricercatori, questi medici che aiutano anche a trovare soluzioni per quanto riguarda l'oncologico, insomma, credo che sia importante quello che voi fate, però ci deve pensare un'associazione.
3: Ma l'Italia è uno dei paesi all'avanguardia nella ricerca oncologica e mondiale, siamo rispettati in tutto il mondo. Diciamo che noi abbiamo delle grandi teste, ma abbiamo pochi soldi. E sempre l'ingegno italiano permette comunque di essere ai vertici, e questi ragazzi stanno trovando delle possibili soluzioni a quello che è il problema cancro. E sono i farmaci che loro scoprono adesso quelli che useremo nei prossimi 10 anni. Succede che, come il ricercatore guadagna molto poco in Italia, perché hanno delle borse di studio, degli stipendi, e in genere le grosse strutture sanitarie, i grossi istituti non riescono con i loro fondi a sostenere completamente la ricerca, perché l'Italia è il paese dei volontari. Prima avete fatto vedere gli alpini, ma la volontà, il sostegno della gente è quello, l'entusiasmo della gente è quello che un po' poi guida il nostro paese e ci permette di crescere. Quindi uno degli scopi della nostra associazione era assistere il malato oncologico e sostenere la ricerca. Abbiamo pensato di creare un premio per giovani persone che guadagnano meno di 1.000 euro,
1: un ricercatore,
3: per poterlo aiutare, soprattutto se era giovane, per dargli l'entusiasmo, anche un premio davanti a 450 persone, come ne avremo alla cena, ormai sta diventando la cena dei 500, dà loro l'entusiasmo, cioè, e la voglia di continuare a insistere nella loro ricerca.
1: Allora, per chi ha facoltà di seguirci dalla televisione, ci sono delle immagini, ringrazio anche Eleonora Capelli che tra l'altro vi ha presentato anche questi appuntamenti importanti con tante persone, con tanti giovani appunto ricercatori che ricevono questo premio, addirittura il primo di 15.000 euro in un sostegno economico importante per la ricerca. Cosa vi colpisce di queste persone, di questi ragazzi, anche perché devono essere giovani, sotto i 35 anni, cos'è che vi sorprende ogni qualvolta li vedete, questi ricercatori?
3: Beh, quello che è facile per cui invitare la gente è perché sentirli parlare, sentire questi giovani ricercatori dare una voce alla ricerca, una faccia a una ricerca scientifica, entusiasma la gente che viene a cena. Tanto è vero che in quella sera lì il nostro presidente Tibaldi è un motorino, perché è bravissimo nel rilanciare con gli sponsor che l'anno dopo ci moltiplicano la sponsorizzazione, perché si sono talmente emozionati e entusiasmati durante la cena che poi è più facile raccogliere i fondi, certo, per continuare a distribuirli, perché poi quello che arriva noi lo distribuiamo. Abbiamo le mani bucate.
1: Allora, piano piano stiamo vedendo un po' di immagini, un po' di foto appunto di questi ricercatori. Ovviamente sono immagini di repertorio, perché la cena deve avvenire la prossima, il 15 di maggio, presso la cascina San Carlo di Caravaggio. Chi può partecipare a questa cena? Chiunque, oppure ci sono...
2: Può partecipare chiunque, perché la cena è aperta a tutti. È una cena abbastanza, l'abbiamo mantenuta volontariamente a un prezzo molto popolare, perché l'offerta è di 70 euro per la partecipazione. Chiunque può partecipare, anche se quest'anno devo dire siamo vicini al sold out, perché abbiamo qualche problema a piazzare i tavoli. Abbiamo avuto per fortuna una grossa pubblicità, perché abbiamo avuto degli articoli sia sull'Eco di Bergamo, su Qui Bergamo, su Bergamo Corriere, anche sull'ANSA siamo andati recentemente per una cerimonia che abbiamo fatto in Regione Lombardia, e quindi quest'anno la partecipazione è stata molto sentita. E
1: sì, anche perché la solidarietà non ha come dire, esclusive. Cioè, tutti...
3: Non ha esclusive, e poi quando è spontanea, vedono che è spontanea e si fa in modo sincero e onesto, la gente partecipa, apre il cuore.
1: Il tempo vola via, è inesorabile. Il messaggio credo che sia arrivato, anche perché quando si parla di oncologia riguarda tutti, può colpire tutti, e quindi è una cosa che non è degli altri, no? Non riguarda gli altri, ma riguarda tutti noi. Ma il messaggio, ecco, che voi sentite di poter dare a chi ci sta seguendo in questo momento sulla vostra associazione e anche sulle vostre iniziative e sul premio.
2: Il messaggio che mi sento di dare è quello di aiutarci con un po' di sostegno, proprio perché noi a nostra volta possiamo poi sostenere questi giovani ricercatori che fanno un lavoro veramente importante, perché come ho sempre detto, cerco di essere brevissimo, ma pochi anni fa la diagnosi di tumore era una diagnosi assolutamente infausta. Oggi no, è ancora una brutta diagnosi, una brutta notizia, però le speranze di sopravvivenza a medio e lungo termine sono decisamente aumentate proprio grazie ai ragazzi come quelli, certo, che noi andiamo a premiare.
1: Alla ricerca. Volevo fare un'ultima domanda alla dottora D'Alessio. Come vengono selezionati i ricercatori e anche i premiati?
3: Beh, noi facciamo un bando inizio anno in cui lo mandiamo sia su internet, sui social, lo mandiamo a tutti gli istituti di ricerca, in cui chiediamo, inizialmente era un bando di concorso solo lombardo. Da 2 o 3 anni siamo diventati a livello nazionale, chiunque può partecipare, basta pochi requisiti: avere un lavoro su una rivista internazionale, essere meno di 35 anni e partecipare alla cena per ritirare il premio. Questi sono i 3 requisiti.
1: Perché chi non c'è alla cena, anche se ha vinto, non lo ritira.
3: Non lo ritira, perché noi vogliamo proprio dare una faccia, un volto alla ricerca, e vogliamo sentirli parlare.
1: Assolutamente.
2: In seguito a quello che ha detto il dottor D'Alessio, ricordo che l'anno scorso abbiamo premiato una ragazza di Catanzaro.
3: Sì, ma anche quest'anno c'è una ragazza di Roma. Vabbè, la maggior parte della ricerca è concentrata in Lombardia, gli istituti maggiori li abbiamo in Lombardia. però devo dire che anche da tutta Italia arrivano dei lavori bellissimi e noi cerchiamo di essere.
1: Immagini bellissime, qua vediamo, ecco, farete sold out ancora di più, cioè qua non so, 400, saranno 500 quest'anno.
3: Siamo a 450, mi dicono stamattina la segretaria, allora, e continuano ad arrivare
1: già. Da adesso, dato che siete qui, a colazione con la Radio Alta, amici, ecco, di colazione, gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa trasmissione dovranno essere presenti a questa bellissima cena di solidarietà, associazione SOS. Qua vediamo Eleonora Capelli, che è la,
2: credo, sono la presentatrice anche quest'anno,
1: quindi la salutiamo. Eleonora, anche la ringraziamo per le tante immagini che mi ha mandato. Associazione SOS, solidarietà in oncologia e sociale. Noi ringraziamo il presidente, l'ingegner Umberto Tibaldi, grazie per essere stato con noi, e il vicepresidente, il dottor Andrea D'Alessio, e complimenti per questa bellissima iniziativa. Ricordate 15 maggio, Cascina, San Carlo a Caravaggio, la decima cena solidale. State con noi, fra poco torniamo e parliamo di Medea, la figlia di Bartolomeo Colleoni.
0: Spot.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Radio Alta.

0: ospitarlo, no? Mi sta chiedendo posso mettere la cuffia, ma se vuoi mettere la cuffia, ma allora do il benvenuto a uno scrittore, a un giornalista, ma a un amico, è Paolo Aresi, eccoci,
1: ciao,
0: buongiorno,
1: a tutti. Ciao Teo, benvenuto. Ciao, grazie.
0: Io non so, il tuo tempo libero, aspetta, scusa, mi stai distruggendo il nostro microfono. Allora, non so il tuo tempo libero, ma quanti libri scrivi tu in un anno? Più di quelli che leggi? No.
1: No. No, diciamo dipende dal periodo, insomma, ci sono stati periodi lunghi in cui non è apparso nessun libro mio. Altri invece è capitato, diciamo, recentemente che ci sono state due uscite nel giro di un anno.
0: E allora qua parliamo, attenzione, il titolo è bellissimo, Petti rosso che miri ai miei occhi, della storia di Medea, la figlia prediletta da Bartolomeo Colleoni, purtroppo, adesso non so se posso spoilerare, cioè morta giovane, innamoratissima.
1: Sì, Medea non si sa molto, non si sa quasi nulla. Si sa che è morta giovanissima, a 15 anni, e c'era l'idea di scrivere un romanzo su di lei. Mi è stato chiesto di scrivere questo romanzo, io ho accettato questa sfida.
0: Quindi su commissione, cioè,
1: sì,
0: come
1: grandi
0: pittori di una volta.
1: Le terre del Colleoni mi hanno chiesto di scrivere questo romanzo, di scrivere un romanzo su Medea Colleoni. È stata una sfida perché di Medea non si sa praticamente nulla. Si sa che era la prediletta figlia, si sa che era una figlia illegittima. Sì. Colleoni ha avuto 8 figlie, tutte femmine.
0: Ma siamo nel 1400.
1: Lei è del 1455. E siamo a metà del 400, seconda metà del 400.
0: Poi ecco, leggevo che comunque accadeva spesso, credo che non sia forse l'unica figlia illegittima.
1: No,
0: di
1: su 8 figlie, 5 erano illegittime.
0: Però erano accettate.
1: Erano tempi diversi da quelli da successivi, forse anche dai nostri. Le figlie illegittime venivano accolte, per esempio il Colleoni le accoglieva in famiglia e vivevano con gli stessi diritti delle figlie della legittima moglie Tisbe.
0: Allora,
1: e anche le madri, devo dire, che non erano cacciate via in malo modo, ma stavano nei possedimenti e lavoravano dignitosamente. C'era molta accettazione.
0: Sì, non so se leggerla in positivo o in negativo questa cosa. Positivo?
1: Cioè, io lo leggo in positivo, nel senso che è figlia sua, l'atto di onestà di riconoscerlo e di accettarle, perché sono comunque figlie, vengono accettate al castello. Di Medea ti dicevo che non si sa praticamente niente, e si sa che è morta giovane, che era la prediletta, che era una dolce fanciulla. E soprattutto abbiamo il suo monumento funebre nella Cappella Colleoni, dove l'Amadeo, il grande scultore del Rinascimento, l'ha scolpita in grandezza naturale sopra il sarcofago, esattamente come lei era.
0: Allora, siccome noi c'è Medea, già il nome è bellissimo, Medea, immaginiamo
1: Medea
0: questa
1: richiama
0: ragazza, questa
1: l'antichità classica della Grecia.
0: Questa teenager, perché aveva 14 anni, 15 anni, insomma,
1: sì,
0: morta giovane, innamorata. Vi facciamo vedere un piccolo trailer, quindi bravi che avete ricreato questa atmosfera proprio di quel periodo del 1400, dove quando io l'ho vista la immaginavo così, Medea. Quindi per chi è davanti al video ha questa possibilità di non immaginarla, appunto di vedere Medea.
2: Medea mi chiamo. Et figlia del gran condottiero Bartolomeo Colleoni sono. Stamani al fiume il mio Francesco
1: ho raccontato la storia di Medea Colleoni, la figlia del grande condottiero. Medea, che era la figlia prediletta di Bartolomeo Colleoni, che viveva tra Malpaga, romano di Lombardia. Ho ricostruito quel mondo, ho cercato di farlo rivivere, così come ho cercato di fare rivivere Medea attraverso le pagine del romanzo. Medea è il grande amore che lei ha vissuto negli ultimi mesi della sua vita.
2: Vorrei che tutto vero fosse e non soltanto un meraviglioso sogno d'amore.
0: Molto molto bello.
1: Sì, è stato prodotto da MTB Comunicazione. E la voce è di Francesca Beni.
0: Senti, quanto è stato difficile per te poter, come dire, raccontare Medea, il rigore storico del periodo, e quanto c'è di narrativa?

0: passione tua, cioè di...
1: La sfida era doppia, da un lato appunto imparare e conoscere quel periodo storico con tutti gli eventi che sono accaduti, la figura di Bartolomeo Colleoni, la sua corte a Malpaga, ma anche la vita quotidiana, cioè come mangiavano, come bevevano, come si vestivano, il tempo libero, la religione, tante piccole cose che devono essere curate, le patate, la famosa patata di Martinengo, non c'era.
0: Certo.
1: I pomodori non li mangiavano, non esistevano da noi.
0: Le patate sono importate dopo.
1: Il grano turco non c'era, cioè il mais non c'era, quindi facciamo la polenta con il miglio. Ecco, sono tante piccole cose. E l'altra sfida è stata immaginare una ragazza di quel tempo innamorata, innamoratissima. Questo colpo di fulmine che la prende mentre passeggia giusto nel campo di miglio che c'era lì accanto al castello, e dalla curva del viottolo vede arrivare questo giovane con questo sorriso meraviglioso. Sto parlando del castello di Malpaga, in mezzo ai campi ancora oggi, meraviglioso, no? Questo ragazzo che arriva col suo asinello, sul basto dell'asinello sono gli strumenti, è un giovane pittore che arriva da Santa Croce e fa parte quindi della grande famiglia dei pittori di Santa Croce.
0: Senti, rispondimi però anche
1: si guardano e si innamorano.
0: Alla seconda domanda, quanto di Paola Resi
1: l'altra sfida è stata scrivere il diario, perché questo è il diario d'amore di Medea negli ultimi mesi della sua vita. Lei si innamora il primo di maggio del 1469, e questa è l'invenzione letteraria, e muore il 6 di marzo del 1470, e questa purtroppo è la sua realtà. Quindi lei è morta in quella data, è scolpita su un Cappella Colleoni, e aveva intorno ai 15 anni. Bisogna però considerare che i 15 anni di allora non erano i 15 anni di oggi. Tante ragazze si sposavano a 15 anni, diventavano madri, ecco. Quindi era sì una ragazzina, ma non così come oggi, era già considerata ben più matura.
0: Senti, di Colleoni, cioè l'immagine del condottiero come...
1: L'immagine del condottiero si sviluppa in quanto padre, il rapporto della ragazza col padre, il senso di colpa di lei che si innamora di un pittorucolo, di un giovane pittore, mentre doveva andare in sposa certamente a principi, duchi, conti, marchesi, eccetera, no? Lei vive questa cosa drammaticamente, però non riesce a resistere al suo grande amore, e siccome ha un concetto grande del padre di Bartolomeo, questo la fa soffrire ancora di più, perché sente che sta tradendo le aspettative del padre. Nonostante questo senso di colpa nei confronti del papà, ma anche nei confronti della religione, perché Dio, e che poi è padre, non vuole che lei magari se ne vada con un pittore contro la volontà del padre. Questo genera tutta una tensione dentro di lei, e quindi si confrontano amore, l'amore e la colpa, insomma.
0: A che è indirizzato questo libro?
1: Ma io penso che possa venire letto da tutti. Io ho cercato di fare un'opera quanto più possibile autentica, vera, andando a pescare dentro nella storia da un lato, ma anche nelle mie esperienze di quando ero ragazzo, adolescente. Tutti ci siamo innamorati a 14 anni di una ragazza o di un ragazzo in maniera perdutamente, ma magari lei non l'ha mai saputo, lui non l'ha mai saputo, no? Però dentro di noi a quell'età si scatenano i sentimenti. Io ho cercato di recuperare quel modo di sentire un rapporto, un sentimento verso l'altro sesso.
0: Allora, mi sembra interessante, e credo che trasversalmente potrebbe coprire qualsiasi età, no? dai più giovani.
1: Io penso di sì, perché la storia di una ragazza, di un innamoramento, di un grande amore, e l'amore non ha età, cioè hai 14 anni, cominci, e probabilmente fino alla fine della tua vita il senso dell'amore te lo porti sempre dentro. Una sola cosa, il titolo, non mi hai chiesto perché il titolo.
0: No, te l'avrei chiesto adesso.
1: Ecco.
0: Pettirò, è bellissimo il titolo, che l'ho detto. Cioè,
1: perché Medea con le sue...
0: Aspetta che lo dico. Pettirosso che miri i miei occhi.
1: Medea, un diario d'amore. Mm-hmm. Perché lei frequenta il precettore, c'è un precettore che è un grande umanista che si chiama Cornazzano, e questo è vero. è stato anche il biografo del Colleoni, e quindi il precettore, cioè l'insegnante, gli dà dei compiti, e tra i vari compiti, siccome loro leggono Petrarca, Guinizelli, insomma questi autori anche del dolce stil novo, tra i tanti compiti c'è anche quello di scrivere dei sonetti, e allora lei scrive dei sonetti che si trovano dentro nel libro, e questo è un verso di uno dei sonetti che lei scrive: Petti rosso che miri i miei occhi. Il Petti rosso poi è l'uccellino che andava a trovare Medea tutti i giorni nella sua stanza, entrando dalla finestra, e che poi noi ancora oggi vediamo in Cappella Colleoni.
0: Fantastico.
1: Mummificato dentro nella campana di vetro.
0: Tu hai portato questo è mio? Questo è, dov'è il mio libro? Ah, eccolo qua. Lei autografato. Non l'hai autografato. No, c'è. È bellissimo. Leggete Paolo Aresi, lui è straordinario, lo dico sempre, perché è un giornalista, ma secondo me ancora più scrittore ultimamente.
1: Ma se posso dire, la copertina è bellissima. Mi è piaciuta tantissimo, e merito della Ornella Bramani.
0: Sì, che saluto, ecco,
1: Bramani editore.
0: Esatto,
1: sì, esatto. È stata una scelta molto, molto di gusto, molto indovinata.
0: Molto elegante, come sto immaginando Medea. No? Guarda, mi stanno dicendo bellissima la trama di questo libro, complimenti a Paolo Aresi, lo leggerò, Rita, e quindi sicuramente hai una lettrice.
1: Buona lettura.
0: In più. Paolo, è stato bellissimo ospitare, grazie per la dedica, aspetta che vado a leggere questa, io ho tutti i libri di Paolo Aresi autografati al nostro Teo, con affetto e amicizia. Condivido. Assolutamente, bravo Paolo, grazie Paolo Aresi. Ricordate Paolo Aresi, Petti rosso che miri i miei occhi, Medea, un diario d'amore, e questa è l'opera che potete trovare di Lubrina Bramani editore. State qui con me, perché fra poco invece cambiamo completamente, ce ne andiamo andiamo a trovare il ragionier Lodetti, fra poco qui a colazione.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via.
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
9: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
7: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Radio Alta.

0: muoviti man. E questa è una canzone d'epoca, siamo negli anni 90 con Lorenzo Cherubini, con Jovanotti quando era giovane, ma si muove ancora così, ancora è un sessantenne, 25enne, un po' come noi, non riusciamo a diventare grandi. Lui adesso fa il DJ in casa e poi lo propone sui social, è un mito Lorenzo. Allora sono le 8:55, siamo già in ritardo, ma giustamente, sennò che colazione sarebbe se non fosse così in ritardo. Andiamo dal nostro Beppe Lodetti, eccoci Beppe Lodetti.
1: Dove, buongiorno a tutti.
0: Dove c'è il sole?
1: Sarnico,
0: c'è il sole. Dov'è che si trova Sarnico?
1: Sì, no, piove
0: anche a Sarnico, ma in entrambi i sensi di marcia piove anche a Sarnico.
1: Sì. E poi una cosa che ho visto che sono passato prima, il lago, il fiume va sempre dalla stessa parte di qua.
0: Sì, non scende, cioè non sale, non sale. Bene, caro Roger, andiamo subito con le fotine, andiamo subito.
1: Bene, perché volevo solo ricordare dopo lo facciamo,
0: alla fine lo facciamo. Ma hanno già capito di chi si parla. Allora, ecco qua, guarda, la sicurezza in primo piano.
1: Due scalini
0: e giustamente il passamano è lungo quanto gli scalini, sono due e il passamano 20 centimetri. Tu ti appoggi, dai, va bene, ti appoggi al passamano. Potevo fare un metro.
1: Mettere le mani sul muro,
0: piuttosto che anche perché poi.
1: Una maniglia.
0: Ma è di classe, è un passamano di classe. Cioè non è che hanno messo una sbarra, no? Un passamano di crack un po' più lungo, vabbè. Così è. Poi Vendesi.
1: Qui c'è l'offerta, attenzione, perché unica.
0: Allora, unica banconota da 50 euro stampata capovolta, vedi, per collezionisti, 250 euro non trattabili. Quindi se hai questa banconota che è capovolta, cioè tu puoi anche girarla dall'altra parte, però è capovolta questa e costa di più. 250.
1: Ma
0: poi magari c'è qualcuno che ci crede e la compra,
1: Questa banconota.
0: Poi questo, andiamo in bagno,
1: Sì, però è proibito lo scrivere.
0: Santuario della Verna, cioè il bagno, ecco, e qui c'è un annuncio, dice è proibito lo scrivere nei muri, non sui muri, né dentro i muri, è difficile scrivere. Vabbè, così è. Poi, questo è WhatsApp. L'italiano è una lingua meravigliosa, perché scrissi patate su un foglio e la gente patate lesse. questa è fine, bisogna... Va bene, affranchiamoci alla maniglia, al maniglione. Grazie Beppe, ci sentiamo
1: domani. Ricordiamo oggi, perché sa che io essendo
0: interista giustamente
1: Evaristo Beccalossi, che ho avuto l'onore di avere ospite a casa mia in una diretta di quelli che è il calcio.
0: Lo salutiamo anche noi, lo abbiamo fatto poc'anzi ricordando.
1: Purtroppo
0: appunto
1: ultimamente non stava tanto bene e ci ha lasciato
0: Evaristo Beccalossi. Grazie, un grande campione, grande interista. Ciao Beppe, a domani ci sentiamo. 8:55 con colazione con Radio Alta. Che mattinata, che quante cose dette, scritte. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento anche per oggi. Saluto Costanzo Del Pinto, lo saluto, grazie per i bei messaggi che mi hai mandato. Salutiamo Yuri, Marzia, Pietro, Pianetti, quindi Tavernetta News. Grazie anche ai nostri medici, il dottor D'Alessio, il presidente Tibaldi, per quanto riguarda la ricerca, appunto per questa cena solidale che ci sarà a Caravaggio, seguitela mi raccomando. E poi Paolo Aresi con questo titolo, Petti rosso che miri i miei occhi, Medea, un diario di amore. Questo dovete averlo, il vostro libro di questo momento. Grazie Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 8:59, ci sentiamo nel pomeriggio con Keep on Rocking, domani mattina dopo Franco, dopo Michele Franco, con Nuovo Giorno saremo qui con colazione con Radio Alta. Serena giornata a tutti, a domani.
2: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Bergamo, la Croce Rossa torna a casa venerdì 8 maggio, la festa con il Vescovo, terminato l'intervento da 2,8 milioni, la storica sede sarà inaugurata in occasione della giornata mondiale, sforza un presidio fondamentale. E poi la polemica di quest'oggi sulla dunata nazionale, definita una pagliacciata, no, gli alpini, un pilastro, il caso nato da un esponente di AVS a Genova, Schiavi di Fratelli d'Italia, narrazione ideologica, Casati del PD Solidarietà, questa adunata degli alpini, una pagliacciata così definita, scritta sui social, l'aveva definita Lorena Lucattini, esponente di AVS a Genova, città che nel weekend ospiterà la adunata delle penne nere. Lucattini, che si è poi scusata, ha sollevato le polemiche sui costi e sulla gestione dell'evento, a cui sono seguiti attacchi da sigle femministe. Altre notizie cuore, i dati su 310 pazienti bergamaschi a rischio, segnali di scompenso in 4 casi su 10, i primi risultati di Brimberg, progetto di Anthem e ospedale Papa Giovanni che coinvolge Bergamo, Val Brembana e Valle Magna. Per difendere il servizio sanitario nazionale dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, qua parliamo del ponte di Brivio, pendolari a caccia di percorsi scacciacode, il traffico sostenuto ma in calo su Cantù e San Michele, diversi automobilisti riversatisi fra Capriate e Trezzo. L'interrogazione del PD, almeno per quanto riguarda il traffico in quella zona. Andiamo a vedere invece come è in questo momento in A4, regolare il traffico verso Milano e verso Venezia, e poi punti critici 671, ci sono rallentamenti Villa d'Almeda, Almira, Ramera, Petosino, qui non si scappa, con ancora l'asse Paltriniano Mogazzone con rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Segnaliamo in galleria Montenegrone c'è un'icona di incidente, quindi in galleria, appena dopo la galleria c'è un incidente, quindi in linea arancione fino all'intersezione della 671, e ancora sulla 671 che poi diventa anche 42 del Tonale, che si collega appunto alla strada che va verso la Valseriana, c'è segnalazione di incidente per chi sta scendendo, quindi incidente in galleria Montenegrone e anche sulla 42 che poi diventa 671 fino al Cassinone Seriate, questo di Orio, tanto per farvi capire la zona. Andiamo in Val Cavallina, è verde in questo momento fino alle fornaci di Trescore Balneario, così tangenziale sud con linea arancione e rallentamento anche per la Valle Imagna, però ecco, come avete sentito ci sono questi incidenti segnalati. Andiamo a vedere il meteo per questa giornata, che sarà di pioggia, lo anticipiamo, cieli molto nuvolosi, coperti con deboli piogge, in intensificazione e in serata con rovesci che saranno anche temporaleschi. La temperatura massima sarà di 18 gradi. 9-3 minuti, aggiornamenti più tardi, 10-11, mezzogiorno, contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: La primavera presenta.
6: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
5: Il ritorno degli orti viventi.
7: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
8: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, top topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
2: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Molari.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde. Eccoci qui, buongiorno Davide Munari. Come state? State bene? L'appuntamento continua, l'energia, la passione che ci muove è sempre ben radicata, con i piedi per terra, ma molto ben presente. Le radici si spandono un pochino e anche quest'oggi vi racconterò quello che accade in questa giornata di mercoledì. Come tutti i mercoledì ci collegheremo con il nostro critico televisivo Mauro Cattaneo per raccontare la TV che non c'è più, Watching TV. Lo facciamo tra poco con lui, come facciamo sempre, un appuntamento ormai di quelli storici qui su Radio Alta, perché oggi andiamo negli anni 90, per cui vi dico soltanto questo e vi dico che parleremo di CAP. CAP, codici di avviamento postale, un piccolo indizio, insomma, poi ci renderemo un po' più espliciti. 329 11 84 864 nell'aria c'è @radioalta.it, i nostri contatti se volete appunto comunicare con noi. Partiamo con la nostra musica grande, Can You Forgive Her? Loro sono i Pet Shop Boys qui su Radio Alta.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Watching TV, la TV che non c'è più, con Mauro Cattaneo.
2: Ma se io dicessi 90-210, che cosa vuol dire, Mauro? Aiutaci.
3: ti piace vincere facile. Parliamo infatti di Beverly Hills. Hai fatto bene in effetti a fare questa citazione rispetto a 90-210, che magari non tutti adesso lo sanno, però è il codice di avviamento postale di Beverly Hills, questa zona di Los Angeles, che dava il titolo al telefilm, perché in quegli anni lì era più famoso quello del proprio cap. In particolare io ricordo che dalle mie parti in quegli anni cambiarono i cap, quindi non era improbabile trovare qualcuno che non sapesse il cap del proprio paese ma sapeva quello di Beverly Hills.
2: Qui siamo, Mauro, dove siamo finiti? Anni 90 a memoria, giusto?
3: Siamo esattamente nel 90, perché negli Stati Uniti la serie è iniziata nel 1990, da noi è arrivata un pochino dopo, è arrivata nel 92, è arrivata su Italia 1. E la serie nel corso degli anni ha contato ben 10 stagioni, quindi è andata avanti un bel po', un totale di quasi 300 episodi.
2: Fu una anche delle prime, vero Mauro, di serie televisive così di grande successo. In quegli anni credo fossero i primi esperimenti anche di serialità così estesa, se non andiamo troppo indietro probabilmente. Ma anche per i giovani mi sembra che anche il target fosse un po' diverso, no?
3: Sì. Allora, le prime serie si erano già iniziate a vedere sul finire degli anni 80, X-Files, queste cose qua. Questa qui è una serie che tiene a battesimo il genere cosiddetto, quelli bravi lo definiscono in drama, cioè quelle serie che narrano, sono destinate ai teenagers e narrano vicende che hanno a che fare con i teenager, e infatti era anche seguitissima dai teenagers, quelli che noi chiameremmo adolescenti o tardo adolescenti. Certo. Oddio, la guardavano anche gli altri.
2: Oddio, io ai tempi ero un bambino, la guardavo, e anzi Mauro, sai che mi hai risvegliato un ricordo, io avevo fatto l'album delle figurine.
3: C'era anche questo,
2: sapevo. E l'avevo completato, dovrei averlo ancora da qualche parte, c'è un record, ecco. Per cui
3: in questo mi batti, perché io non credo di aver mai finito nessun album delle figurine nel corso della mia gioventù. Quindi vabbè, bravo.
2: Mauro, ricordiamo un po' quelli che erano i personaggi veramente iconici di questa serie, credo che li conoscano anche tutti, ma mi dicevi che recentemente è pubblicata anche da Sky, mi dicevi?
3: Sì, Sky la sta riproponendo credo già da un mesetto, la serie quella storica in pratica, quella che appunto è partita dal 90. Tutte le stagioni dovrebbero essere disponibili anche sull'on demand. Io ho solo intravisto le pubblicità, non mi sono messo a rivederle, anche perché non è una serie che io ho amato tantissimo all'epoca, non so come mai. Ho visto qualche puntata, però più di qualche puntata, però diciamo qualche decina, però non era un qualcosa che io aspettavo di settimana in settimana, perché era una serialità di quelle che da noi andavano in onda una volta a settimana. Vero. Non c'era ancora appunto la possibilità di vedersele tutte di fila. Mi chiedevi prima dei personaggi, effettivamente parla di ragazzi, tutto nasce dal trasferimento dei due protagonisti, se così vogliamo, Brenda e Brandon, che sono due gemelli della famiglia Walsh, che per seguire il padre che viene trasferito, loro vivevano in Minnesota, si trasferiscono a Beverly Hills, in questo quartiere alla moda, molto alto borghese. La serie a tutti i personaggi decisamente benestanti, diciamo, oltre a Brenda e Brandon ci sono poi Kelly, che è la bionda molto popolare, molto carina, Dylan, che è un personaggio estremamente ricco, di cui sono tutti un po' ricchi, di cui si invaghiranno addirittura contemporaneamente Brenda e Kelly. David, un DJ un po' impacciato, la sua
2: era il mio preferito,
3: che...
2: era il mio preferito. Vuoi anche il nome?
3: è vero, quante cose in comune.
2: Già.
3: Poi c'era la sua ragazza, che più o meno sono insieme per tutta la serie, che si chiama Donna, che era anche la figlia del produttore Aaron Spelling, era interpretato da Tori Spelling, questo personaggio. Poi c'era Andrea, la secchiona, Steve, il bravo ragazzo un po' sprovveduto. Ovviamente, essendo una serie che è durata tanti anni, qualcuno nel corso degli anni ha lasciato e ci sono stati degli innesti di nuovi personaggi. Tra l'altro, prima parlavo di Andrea, rispetto a questo personaggio che è interpretato nella serie dall'attrice Gabrielle Carteris, una cosa curiosa che mi ha fatto sorridere è che gli autori, nel cercare gli interpreti di questa serie, ovviamente cercavano gente sulla ventina, insomma, anche magari un pochino più che teenager. Lei in quel tempo viaggiava sulla trentina, quindi era decisamente più vecchia rispetto al target. Si presentò comunque ai provini e, ingannando sull'età, nonostante ciò venne presa.
2: Ora, l'hanno presa.
3: L'hanno presa. La storia è simpatica, ma non so quanto credibile, perché onestamente io ricordo che già allora, da profano del settore, dicevo sì, però questa per avere 17, 18, 20 anni è un po' anzianetta a vederla, ed effettivamente non credo di essere stato l'unico tratto nel dubbio.
2: Mauro, ci dai anche l'opportunità di ricordare in chiusura Luke Perry, che chiaramente è diventato famoso grazie al ruolo di Dylan. 2019, mamma mia, sono già passati quasi 7 anni, aiuto, anzi 7 anni pieni. Sì,
3: è mancato in età piuttosto giovane, era un personaggio che caratterizzava molto la serie, intanto perché era il bello, diciamo così, ma poi ebbe anche una sua notorietà un po' particolare, credo specificatamente in Italia. Io ricordo che partecipò anche a un Vacanze di Natale, ma comunque era spesso è stato ospite più volte in programmi italiani, quindi molto amato, e la televisione dava conto di questa notorietà, di questo amore per le fans, anche invitandolo spesso in programmi televisivi.
2: Mauro Cattaneo, allora, una delle prime serie, secondo me, che poi ha trattato anche temi importanti per i giovani come la droga, la sessualità, tematiche legate all'alcolismo, certo, insomma tutte quelle che i giovani sentono probabilmente anche molto più vicine a loro. Per cui grazie per averci riportato in questi profumatissimi anni 90, Mauro, innanzitutto perché insomma veramente ci porti indietro di una trentina d'anni, che non è poco,
3: e ringiovaniamo sempre.
2: E ringiovaniamo sempre insieme a te. Mauro Cattaneo, alla prossima. Prossima settimana.
3: A settimana prossima, ciao.
4: Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Siena Spyro, The Visitor, nuovi suoni qui su Radio Alta. Andiamo al Cinema San Marco, dove questo pomeriggio alle 15, come tutti i mercoledì, continua la rassegna dedicata al cinema spiegato, proiezioni sull'attualità in Unibg. Parliamo di Cinema Docet. L'appuntamento di quest'oggi è con il film Questione di Tempo di Richard Curtis, un film del 2013. Un'opera che pone una lente sul concetto di identità umana nel tempo, offre un ritratto su quelle che sono le implicazioni dei viaggi temporali, dei mondi possibili, cercando un po' di rivelare il valore profondo di ogni scelta e di ogni azione individuale nell'esistenza di tutti quanti. Tra gli ospiti interverranno Andrea Bottani, professore ordinario di filosofia teoretica, e Riccardo Fanciullacci, professore associato di filosofia morale del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bergamo. Vi ricordo che gli ingressi sono sempre gratuiti. Ore 15, Cinema San Marco con Cinema Docet a cura di Unibg. Non muovetevi, noi ci fermiamo per l'informazione e dopodiché ritorniamo con la nostra musica grande, con tutto quello che ancora dobbiamo dire su questo mercoledì, e ce n'è tanto da dire. Non muovetevi, state lì.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
3: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
7: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia. Papa Leone risponde così alle discusse parole di Donald Trump. Ascoltiamo le parole del pontefice ieri sera a Castel Gandolfo.
8: Ma io ho già parlato dal primo momento di essere eletto, ormai siamo vicino all'anniversario. Pace con voi. E la missione della Chiesa, predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccio con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
7: E Trump sul social Truth ha annunciato la sospensione dell'operazione militare Project Freedom di scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz nell'ottica di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi intanto è a Pechino, dove oggi vedrà l'omologo cinese Wang. L'Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, mentre a mezzanotte è scattato il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev. Diversi allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali. Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì in risposta a quello chiesto dall'omologo russo Putin per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. L'omicidio di Chiara Poggi e Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è atteso oggi in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande. Chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sulla nave con casi sospetti d'antivirus ancorata al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. La Spagna sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Isole Canarie. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni fra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Radio Alta. La musica grande.
1: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

0: il mix a 12 pollici da qualche parte di questo disco. Level 42 con Running in the Family qui su Radio Alta. Parliamo di Donizetti Guitar Festival 2026, che si conferma come uno degli appuntamenti più significativi del panorama chitarristico non soltanto italiano ma internazionale. Si distingue per la qualità delle proposte artistiche, la varietà dei programmi, l'alto profilo, l'alto valore dei suoi interpreti. È un festival che si sviluppa come un percorso musicale ampio, coerente, capace di attraversare epoche, stili e linguaggi diversi, mettendo in luce poi la straordinaria ricchezza espressiva di questo strumento che è la chitarra, che non è soltanto uno strumento d'accompagnamento come tutti sappiamo, ma è anche uno strumento anche solistico in ambito classico e cameristico, lo vogliamo definire così, a cura del Politecnico delle Arti, Conservatorio di Musica Gaetano Donizetti. Parte oggi per questo Donizetti Guitar Festival, parte oggi, come dire, l'inaugurazione dei concerti. Ci sono già state delle masterclass, delle conferenze nei passati mesi di marzo e aprile, ma entriamo nel vivo proprio da questa sera alle 20:30 presso la chiesa della Madonna del Bosco a Bergamo, con questo concerto del duo Carlotta Dalia e Giulio Tampalini. Con programma veramente, due chitarre chiaramente, con un programma che andrà a toccare da Paganini a Joaquin Rodrigo, Isaac Albeniz, grandi classici che possono mettere in luce anche l'abilità virtuosistica di questi chitarristi classici, che sicuramente è anche molto bella da vedere oltre che da sentire. Per cui ore 20:30, chiesa della Madonna del Bosco, questa sera. Abbiamo Raff con Il battito animale e continuiamo a raccontare Bergamo subito dopo.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,
2: e forse non

0: Bulgaria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Più di 50 rappresentanti di istituzioni, mondo accademico e operatori si sono riuniti recentemente a Palazzo Lombardia per il primo incontro istituzionale del comitato FSB Forum Italy, l'unica fiera italiana dedicata agli impianti sportivi in programma a novembre, 11 e 12 novembre, alla fiera di Bergamo. Per la prima volta a Bergamo, sottolinea in una nota il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega sport e giovani, Federica Picchi, ospiterà un nuovo appuntamento fieristico nazionale dedicato a ciò che è essenziale per lo sport, quindi gli impianti e le attrezzature. Un'iniziativa nata per soddisfare le esigenze del settore sempre più bisognoso di interventi di ammodernamento e di rinnovo delle infrastrutture sportive esistenti, ormai anche obsolete, ma che è anche un'eredità concreta delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Con 750.000 strutture sportive in Europa, di cui 77.000 in Italia, orientare investimenti, innovazioni, metodologie di costruzione e di riqualificazione è oggi una priorità strategica e in questo scenario FSB Forum Italy si propone come piattaforma di raccordo tra sistema produttivo, istituzioni e stakeholder per allineare visioni e competenze e sostenere la crescita del settore. Ricorda Picchi, la Lombardia è un'eccellenza in Italia con 13.000 impianti, 20% del totale italiano e 41.000 aree sportive, quindi il 30% del paese, ma come nel resto del paese resta forte il bisogno di manutenzione e ammodernamento. Per questo abbiamo promosso un bando regionale da 100 milioni di euro, il più grande mai realizzato da Regione Lombardia. La notizia quindi è questa: per la prima volta a Bergamo, presso l'area Fiere, 11 e 12 novembre, FSB Forum Italy, un nuovo appuntamento fieristico nazionale dedicato a ciò che è essenziale per lo sport, impianti e attrezzature.

Zucchero, una come te su Radio Alta, vi voglio consigliare un ulteriore evento, lo chiamiamo così evento, sì, anche perché lo è, secondo me. Siamo al Cinema Concaverde questa sera, ore 18, con la versione originale inglese con sottotitoli in italiano dell'ultimo capolavoro di Stanley Kubrick, che torna in sala più splendente che mai. 1999, Eyes Wide Shut, con Tom Cruise, Nicole Kidman. La storia forse la conosciamo un po' tutti quanti. Comunque, nel giro di una notte e di un giorno, questo giovane medico, dopo aver ricevuto delle confidenze relative ad alcune fantasie da parte della moglie, diventa geloso in maniera molto molto forte, si lascia andare a queste avventure trasgressive e poi, insomma, tutto quello che conseguirà all'interno di questo grande capolavoro. Eyes Wide Shut, che torna al Cinema Concaverde in lingua originale questa sera, a prezzo 8 euro alle ore 18. Io mi fermo qui per quest'oggi, tra poco vi rimando a mixcloud.com, dove troverete il nostro Mauro Cattaneo con Beverly Hills 90210, che tutti quanti, il cap, 90210, quello è il cap di Lecco, di Bergamo, no? Però Beverly Hills lo sappiamo bene. E quindi mixcloud.com, cercate Radio Alta, tra poco il troverete, insomma, le faccine stilizzate mia e del nostro Mauro Cattaneo. Per quanto mi riguarda, guarda, ci risentiamo domani, subito dopo colazione con Radio Alta, per raccontare nuovamente quello che accade a Bergamo. Vi auguro di passare una fantastica giornata in nostra compagnia. A domani!

0: Spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Radio Alta.

Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono giornate decisive per il futuro della tangenziale sud tra Paladina e Sedrina. Il Consiglio regionale ha affrontato oggi il tema attraverso un'interrogazione urgente. Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile sblocco tecnico da parte dell'ANAS.
2: Potrebbero esserci presto nuovi sviluppi in merito al futuro della tangenziale sud di Bergamo. Secondo alcune indiscrezioni, ANAS starebbe valutando l'invio di una nota integrativa per precisare meglio la propria posizione sul tratto Paladina-Sedrina, chiarendo che i rilievi tecnici sollevati non rappresenterebbero un vero e proprio blocco del progetto, bensì la necessità di procedere con ulteriori studi per garantirne la fattibilità. Il punto centrale dell'analisi riguarda l'attraversamento di un'ex discarica nel Parco dei Colli. Per superare l'impasse del progetto da 527 milioni di euro, ANAS starebbe valutando una soluzione tecnica che prevede l'innalzamento della quota del tracciato, evitando così lo scavo in trincea all'interno dell'area sensibile. Questo approccio permetterebbe di dare continuità all'iter burocratico, salvaguardando il lavoro di progettazione svolto finora e rispondendo alle necessità di sicurezza ambientale. La questione è stata portata in aula attraverso un'interrogazione presentata dai consiglieri regionali Jonathan Lobati, Forza Italia, Alberto Mazzolini, Michele Schiavi, Fratelli d'Italia, alla quale ha risposto il sottosegretario all'autonomia e rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza. Il sottosegretario ha confermato che l'istruttoria condotta da ANAS sul progetto definitivo ha evidenziato la necessità di aggiornare le indagini ambientali ferme agli anni 90 per escludere la presenza di materiali pericolosi che potrebbero compromettere la sicurezza dell'intervento o far lievitare i costi.
3: Alternativamente si potrebbe valutare opportunamente delle modifiche di progetto, ad esempio innalzando la livellezza, cioè non prevedendo più la trincea, e tutte queste valutazioni potranno essere effettuate sulla base della specifica campagna di indagine.
2: I consiglieri firmatari hanno ribadito l'assoluta urgenza di un'opera attesa da oltre 40 anni, confermando la loro partecipazione alla manifestazione sul territorio in programma per il prossimo 6 giugno per sollecitare lo sblocco definitivo dei cantieri.
1: La porta di Sant'Agostino, il principale ingresso a Città Alta a Bergamo, è stata chiusa dalle 12 di oggi a causa di un incidente che ha provocato la caduta di alcune pietre dello storico monumento. Un furgone di Aprica, la società che si occupa della gestione dei rifiuti, l'ha urtata transitandovi sotto. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha messo in sicurezza la zona e ha regolato la circolazione stradale. Intervenuti anche i tecnici del comune per le verifiche sulla stabilità della porta. Non sono mancati i problemi alla viabilità, con traffico lungo alcune le vie limitrofe. Disagi anche per i mezzi pubblici. Il comune ha disattivato le zone a traffico limitato di Valverde e di via Pignolo per favorire il passaggio delle auto. Attorno alle 19 la porta è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità. Tra una settimana esatta, il 12 maggio, si celebrerà la giornata internazionale dell'infermiere. In Bergamasca sono 7.000, ma molti lasciano il posto di lavoro a causa di stipendi bassi e carichi di lavoro. Ne mancano circa un migliaio per soddisfare le richieste di ospedali e strutture territoriali.
4: Il 12 maggio si celebra la giornata internazionale dell'infermiere. La loro storia ha radici profonde. Dall'antica Grecia ad oggi si parla di una professione che si è evoluta costantemente, mantenendo però immutati i valori base di vicinanza alla persona e di centralità della cura tra competenze, qualifiche e vocazione clinica. Si tratta sicuramente di un ruolo da valorizzare, nonostante stipendi bassi e carichi di lavoro elevati difficili da sostenere. Il 2026 sarà l'anno della piena introduzione delle lauree magistrali specialistiche, che istituiranno 3 percorsi in cure primarie, sanità pubblica, cure pediatriche e neonatali, cure intensive ed emergenza. In Bergamasca sono 7.000 gli infermieri che popolano le varie strutture ospedaliere, case di comunità e presidi del territorio, dal mondo sanitario a quello sociosanitario. Rispetto al fabbisogno ideale, si stima che manchino circa 1.000 infermieri.
5: Sì, all'incirca sono 1.000 i posti che per ottemperare alle carenze, alle nostre carenze. E questo logicamente crea un aumento di attività ai colleghi già già in servizio, quindi richiesta di doppi turni, aumento di ore appunto lavorative, straordinarie eccetera, per rendere tranquilla la situazione. Siamo pochi, dovremmo essere almeno un migliaio in più per ottemperare in maniera ottimale i servizi, almeno io parlo per la provincia di Bergamo. E in Lombardia la carenza si fa sentire sempre di più, infatti stiamo ricorrendo anche a colleghi stranieri per poter arrivare a garantire il limite assistenziale per appunto all'interno delle strutture. E sicuramente uno dei motivi per attrarre la nostra professione, ce lo siamo ancora, come ho già detto, ce lo siamo ripetuti tante volte, è quello di renderla sicuramente più attrattiva dal punto di vista economico, anche se in questo momento abbiamo una grossa novità, che è quello delle lauree magistrali a indirizzo clinico, che aumenteranno le competenze, aumenteranno il valore dei nostri colleghi infermieri esperti che hanno più competenze, però dobbiamo associare a questo sicuramente la parte economica.
1: Dopo anni di proteste e raccolta di firme, a Curno si è arrivati alla firma di un accordo tra comune e ferrovie. Al centro il cantiere del raddoppio ferroviario e il passaggio a livello.
6: È stato firmato l'accordo tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di un sottopasso carrabile ciclopedonale in via Roma. Un risultato importante che modifica il progetto iniziale e scongiura la chiusura totale della strada, evitando di dividere in due il paese. Il nuovo sottopasso sarà una corsia affiancata da un percorso ciclopedonale e sostituirà l'ipotesi precedente che prevedeva solo un passaggio per pedoni e biciclette.
7: Sono molto soddisfatto, resta l'amarezza per un progetto di raddoppio che crediamo sia poco utile e molto costoso per il territorio, però per Curno è una grande vittoria, perché il peggio, cioè la chiusura al traffico di via Roma, una delle arterie principali del paese, è stato sventato. Riaprirà il traffico con un sottopasso costruito con il finanziamento di RFI, e questo è davvero un traguardo molto importante per il nostro comune, per cui davvero sono grato a tutti i cittadini, in particolare al comitato civico, che si sono spesi per questo traguardo.
6: L'intervento sarà finanziato interamente da RFI per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Il comune si occuperà della progettazione e della realizzazione del sottopasso, mentre RFI eseguirà le opere ferroviarie necessarie al passaggio dei treni. Un'opera complessa che richiederà tempi lunghi e una gestione articolata delle diverse fasi di cantiere.
7: I tempi per ora sono ancora incerti, perché RFI, prima il comune dovrà progettare l'intera opera e ci vorrà circa un anno, e poi RFI compierà le opere ferroviarie e il comune scaverà sotto il sottopasso. Ci vorrà sicuramente tanto tempo, sarà un'opera che richiederà qualche anno per la realizzazione, ma si tratta comunque di una soluzione che alla lunga darà a Curno respiro e una via per uscire dal paese.
6: Per aggiornare la cittadinanza è stata convocata un'assemblea pubblica giovedì sera alle 20.45 a Curno, per un accordo atteso che segna un punto di svolta per il territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: È arrivata Diciottina, la tazzina.
9: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
10: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
9: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
10: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
9: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
11: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
12: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: Voglio più!
14: Più!
13: Più!
0: Ma più cosa?
13: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
15: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
13: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
13: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
16: La musica grande, Radio Alta, la musica grande,
17: Radio Alta,
16: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia. Papa Leone risponde così all'affondo di Trump sul nucleare iraniano. Il Papa mette in pericolo i cattolici. Ma ascoltiamo le parole del Pontefice.
7: Ma io ho già parlato dal primo momento di essere eletto. Ormai siamo vicino all'anniversario. Pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccio con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
6: Il presidente Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, la scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz per facilitare il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con l'Iran. Ma proprio poco fa la notizia che una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco proprio nello stretto di Hormuz ed ha causato questo attacco il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio, lo ha reso noto alla società proprietaria dell'imbarcazione. L'Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, mentre a mezzanotte è scattato il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev. Diversi allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali nella zona. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì scorso in risposta a quello richiesto dal suo omologo russo Putin per le celebrazioni sulla Piazza Rossa della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è arrivato in procura a Pavia, non risponderà alle domande dei PM e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Il 6 maggio 1976, 50 anni fa, il drammatico terremoto del Friuli, una scossa di magnitudo 6.4, provocò 990 vittime e oltre 3.000 feriti. Oggi, a 50 anni dalla tragedia, numerose le celebrazioni. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Gemona alle 16.30 per un solenne raccoglimento al cimitero. A Roma arrestate 18 persone accusate di spaccio e tentato omicidio. I firmati sono considerati vicini al clan Senese. L'operazione è il risultato di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia avviata nel maggio 2025. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Tablai Yesterday.
1: Il 2000 suona adesso.

0: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
1: Radio Alfa.

Where the Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale in studio. Produzione e direzione artistica firmate dagli stessi Black Keys. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Sono giornate decisive per il futuro della tangenziale sud tra Paladina e Sedrina. Il Consiglio regionale ha affrontato oggi il tema attraverso un'interrogazione urgente. Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile sblocco tecnico da parte dell'ANAS.
3: Potrebbero esserci presto nuovi sviluppi in merito al futuro della tangenziale sud di Bergamo. Secondo alcune indiscrezioni, ANAS starebbe valutando l'invio di una nota integrativa per precisare meglio la propria posizione sul tratto Paladina-Sedrina, chiarendo che i rilievi tecnici sollevati non rappresenterebbero un vero e proprio blocco del progetto, bensì la necessità di procedere con ulteriori studi per garantirne la fattibilità. Il punto centrale dell'analisi riguarda l'attraversamento di un'ex discarica nel Parco dei Colli. Per superare l'impasse del progetto da 527 milioni di euro, ANAS starebbe valutando una soluzione tecnica che prevede l'innalzamento della quota del tracciato, evitando così lo scavo in trincea all'interno dell'area sensibile. Questo approccio permetterebbe di dare continuità all'iter burocratico, salvaguardando il lavoro di progettazione svolto finora e rispondendo alle necessità di sicurezza ambientale. La questione è stata portata in aula attraverso un'interrogazione presentata dai consiglieri regionali Jonathan Lobati, Forza Italia, Alberto Mazzolini, Michele Schiavi, Fratelli d'Italia, alla quale ha risposto il sottosegretario all'autonomia e rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza. Il sottosegretario ha confermato che l'istruttoria condotta da ANAS sul progetto definitivo ha evidenziato la necessità di aggiornare le indagini ambientali ferme agli anni 90 per escludere la presenza di materiali pericolosi che potrebbero compromettere la sicurezza dell'intervento o far lievitare i costi.
4: Alternativamente si potrebbe valutare opportunamente delle modifiche di progetto, ad esempio innalzando la livelletta, cioè non prevedendo più la trincea, e tutte queste valutazioni potranno essere effettuate sulla base della specifica campagna di indagine.
3: I consiglieri firmatari hanno ribadito l'assoluta urgenza di un'opera attesa da oltre 40 anni, confermando la loro partecipazione alla manifestazione sul territorio in programma per il prossimo 6 giugno per sollecitare lo sblocco definitivo dei cantieri.
2: La porta di Sant'Agostino, il principale ingresso a Città Alta a Bergamo, è stata chiusa dalle 12 di oggi a causa di un incidente che ha provocato la caduta di alcune pietre dello storico monumento. Un furgone di Aprica, la società che si occupa della gestione dei rifiuti, l'ha urtata transitandovi sotto. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha messo in sicurezza la zona e ha regolato la circolazione stradale. Intervenuti anche i tecnici del comune per le verifiche sulla stabilità della porta. Non sono mancati i problemi alla viabilità, con traffico lungo alcune le vie limitrofe. Disagi anche per i mezzi pubblici. Il comune ha disattivato le zone a traffico limitato di Valverde e di via Pignolo per favorire il passaggio delle auto. Attorno alle 19 la porta è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità. Tra una settimana esatta, il 12 maggio, si celebrerà la giornata internazionale dell'infermiere. In Bergamasca sono 7.000, ma molti lasciano il posto di lavoro a causa di stipendi bassi e carichi di lavoro. Ne mancano circa un migliaio per soddisfare le richieste di ospedali e strutture territoriali.
5: Il 12 maggio si celebra la giornata internazionale dell'infermiere. La loro storia ha radici profonde. Dall'antica Grecia ad oggi si parla di una professione che si è evoluta costantemente, mantenendo però immutati i valori base di vicinanza alla persona, di centralità della cura tra competenze, qualifiche e vocazione clinica. Si tratta sicuramente di un ruolo da valorizzare, nonostante stipendi bassi e carichi di lavoro elevati difficili da sostenere. Il 2026 sarà l'anno della piena introduzione delle lauree magistrali specialistiche, che istituiranno 3 percorsi in cure primarie, sanità pubblica, cure pediatriche e neonatali, cure intensive ed emergenza. In Bergamasca sono 7.000 gli infermieri che popolano le varie strutture ospedaliere, case di comunità e presidi del territorio, dal mondo sanitario a quello sociosanitario. Rispetto al fabbisogno ideale, si stima che manchino circa 1.000 infermieri.
6: Sì, all'incirca sono 1.000 i posti che per ottemperare alle carenze, alle nostre carenze. E questo logicamente crea un aumento di attività ai colleghi già già in servizio, quindi richiesta di doppi turni, aumento di ore appunto lavorative straordinarie eccetera, per rendere tranquilla la situazione. Siamo pochi, dovremmo essere almeno un migliaio in più per ottemperare in maniera ottimale i servizi, almeno io parlo per la provincia di Bergamo. E in Lombardia la carenza si fa sentire sempre di più, infatti stiamo ricorrendo anche a colleghi stranieri per poter arrivare a garantire il limite assistenziale per appunto all'interno delle strutture. E sicuramente uno dei motivi per attrarre la nostra professione, ce lo siamo ancora, come ho già detto, ce lo siamo ripetuti tante volte, è quello di renderla sicuramente più attrattiva dal punto di vista economico, anche se in questo momento abbiamo una grossa novità, che è quella delle lauree magistrali a indirizzo clinico, che aumenteranno le competenze, aumenteranno il valore dei nostri colleghi infermieri esperti che hanno più competenze, però dobbiamo associare a questo sicuramente la parte economica.
2: Dopo anni di proteste e raccolta di firme, a Curno si è arrivati alla firma di un accordo tra Comune e Ferrovie. Al centro il cantiere del raddoppio ferroviario e il passaggio a livello.
7: È stato firmato l'accordo tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclopedonale in via Roma. Un risultato importante che modifica il progetto iniziale e scongiura la chiusura totale della strada, evitando di dividere in due il paese. Il nuovo sottopasso sarà una corsia affiancato da un percorso ciclopedonale e sostituirà l'ipotesi precedente che prevedeva solo un passaggio per pedoni e biciclette.
8: Sono molto soddisfatto, resta l'amarezza per un progetto di raddoppio che crediamo sia poco utile e molto costoso per il territorio, però per Curno è una grande vittoria, perché il peggio, cioè la chiusura al traffico di via Roma, una delle arterie principali del paese, è stato sventato. Riaprirà il traffico con un sottopasso costruito con il finanziamento di RFI, e questo è davvero un traguardo molto importante per il nostro comune, per cui davvero sono grato a tutti i cittadini, in particolare al comitato civico che si sono spesi per questo traguardo.
7: L'intervento sarà finanziato interamente da RFI per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Il comune si occuperà della progettazione e della realizzazione del sottopasso, mentre RFI eseguirà le opere ferroviarie necessarie al passaggio dei treni. Un'opera complessa che richiederà tempi lunghi e una gestione articolata delle diverse fasi di cantiere.
8: I tempi per ora sono ancora incerti, perché RFI prima il comune dovrà progettare l'intera opera e ci vorrà circa un anno, e poi RFI compierà le opere ferroviarie e il comune scaverà sotto il sottopasso. Ci vorrà sicuramente tanto tempo, sarà un'opera che richiederà qualche anno per la realizzazione, ma si tratta comunque di una soluzione che alla lunga darà a Curno respiro e una via per uscire dal paese.
7: Per aggiornare la cittadinanza è stata convocata un'assemblea pubblica giovedì sera alle 20.45 a Curno, per un accordo atteso che segna un punto di svolta per il territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
9: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
10: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
11: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto, sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: che... La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70. Oh.

0: pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.
1: You and I stand here like so

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia. Papa Leone risponde così all'affondo di Trump sul nucleare iraniano. Il Papa mette in pericolo i cattolici. Ma ascoltiamo le parole del Pontefice.
5: Ma io ho già parlato dal primo momento di essere eletto, ormai siamo vicino all'anniversario, pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccio con la verità, la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
4: Il presidente Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, la scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz per facilitare il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con l'Iran. Ma proprio poco fa la notizia che una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco proprio nello stretto di Hormuz ed ha causato questo attacco il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio, lo ha reso noto alla società proprietaria dell'imbarcazione. L'Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, mentre a mezzanotte è scattato il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev. Diversi allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali nella zona. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì scorso in risposta a quello richiesto dal suo omologo russo Putin per le celebrazioni sulla Piazza Rossa della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è arrivato in procura a Pavia, non risponderà alle domande dei PM e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Il 6 maggio 1976, 50 anni fa, il drammatico terremoto del Friuli, una scossa di magnitudo 6.4, provocò 990 vittime e oltre 3.000 feriti. Oggi, a 50 anni dalla tragedia, numerose le celebrazioni. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Gemona alle 16.30 per un solenne raccoglimento al cimitero. A Roma arrestate 18 persone accusate di spaccio e tentato omicidio. I firmati sono considerati vicini al clan Senese. L'operazione è risultato di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia avviata nel maggio 2025. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot, spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it. Radio Alta, la musica grande.
1: Radio
3: Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. La primavera presenta.
1: L'edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
0: Il ritorno degli orti viventi. Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
2: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisle.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.

0: Sud si lavora per superare le criticità tecniche. Possibile aggiornamento da parte dell'ANAS sull'iter della Paladina Sedrina? Il sottosegretario Piazza risponde in regione all'interrogazione dei consiglieri Lobati e Mazzolini. Secondo alcune indiscrezioni, ANAS starebbe valutando l'invio di una nota integrativa per precisare la propria posizione. Frode da 12 milioni, smantellato sodalizio a Bergamo. La Guardia di Finanza ha eseguito 4 misure cautelari e sequestri per 8,6 milioni di euro contro un'organizzazione dedita alla frode e riciclaggio. Al vertice una coppia di origine cinese residente a Grumello del Monte. Passaporti, a Bergamo rilasci il record, ma resta il nodo attese. Nel primo quadrimestre del 2026 i rilasci crescono del 17%, ma l'agenda ordinaria è già proiettata al 2027. Buon distanze tramite servizio Poste. Stati vegetativi e traumi, la vita dopo il buio. Visita la neuroriabilitazione della Bilita di Zingogna, che ogni anno accoglie circa una cinquantina di pazienti. L'impegno per ottenere i maggiori progressi possibili e il paradosso dei costi. Quando il servizio sanitario si ferma, il peso del futuro di queste vite ricade tutto sulle spalle delle famiglie. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo ancora della tangenziale sud, giornate decisive per il futuro di questo importante asse viario tra Paladina e Sedrina. Il Consiglio regionale ha affrontato ieri il tema attraverso un'interrogazione urgente. Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile sblocco tecnico da parte di ANAS. Sentiamo i particolari nel servizio.
1: Potrebbero esserci presto nuovi sviluppi in merito al futuro della tangenza del sud di Bergamo. Secondo alcune indiscrezioni, ANAS starebbe valutando l'invio di una nota integrativa per precisare meglio la propria posizione sul tratto Paladina-Sedrina, chiarendo che i rilievi tecnici sollevati non rappresenterebbero un vero e proprio blocco del progetto, bensì la necessità di procedere con ulteriori studi per garantirne la fattibilità. Il punto centrale dell'analisi riguarda l'attraversamento di un'ex discarica nel Parco dei Colli. Per superare l'impasse del progetto da 527 milioni di euro, ANAS starebbe valutando una soluzione tecnica che prevede l'innalzamento della quota del tracciato, evitando così lo scavo in trincea all'interno dell'area sensibile. Questo approccio permetterebbe di dare continuità all'iter burocratico, salvaguardando il lavoro di progettazione svolto finora e rispondendo alle necessità di sicurezza ambientale. La questione è stata portata in aura attraverso un'interrogazione presentata dai consiglieri regionali Jonathan Lobati, Forza Italia, Alberto Mazzolini, Fratelli d'Italia, Ivan Rota, Forza Italia e altri, alla quale ha risposto il sottosegretario all'autonomia e rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. Il sottosegretario ha confermato che l'istruttoria condotta da ANAS sul progetto definitivo ha evidenziato la necessità di aggiornare le indagini ambientali ferme agli anni 90 per escludere la presenza di materiali pericolosi che potrebbero compromettere la sicurezza dell'intervento o far lievitare i costi.
2: Alternativamente si potrebbe valutare opportunamente delle modifiche di progetto, ad esempio innalzando la livelletta, cioè non prevedendo più la trincea, e tutte queste valutazioni potranno essere effettuate sulla base di una specifica campagna di indagine.
1: I consiglieri firmatari hanno ribadito l'assoluta urgenza di un'opera attesa da oltre 40 anni, confermando la loro partecipazione alla manifestazione sul territorio in programma per il prossimo 6 giugno per sollecitare lo sblocco definitivo dei cantieri.
0: La cronaca, violenza sessuale su una ragazza minorenne a Treviglio. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino classe 2004, regolare in Italia, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. È accusato di lesioni personali, resistenza pubblico ufficiale ed è ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha avvicinato la vittima quindicenne alle spalle mentre percorreva il sottopassaggio della stazione ferroviaria in direzione dei binari, palpeggiandola. La giovane, profondamente scossa e incredula per quanto accaduto, ha immediatamente raggiunto alcune amiche salutate poco prima, alle quali ha raccontato l'episodio in lacrime. Ha contattato la madre e richiesto l'intervento della polizia, che ha rintracciato il presunto responsabile nelle vicinanze di uno dei binari. L'uomo è in carcere a Bergamo in attesa dell'esito dell'interrogatorio di convalida. La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito 4 misure cautelari e sequestri per 8,6 milioni di euro contro un'organizzazione dedita a frode fiscale e riciclaggio. Al vertice del gruppo due coniugi di origine cinese residenti a Grumello del Monte che gestivano una rete di ditte tessili intestate a prestanomi per emettere fatture false a beneficio di società bergamasche e bresciane. L'indagine conta 41 indagati e contesta, oltre ai reati tributari, il riciclaggio di oltre 3 milioni di euro provenienti da sale slot, la somministrazione illecita di manodopera, la tentata estorsione con metodi violenti verso i connazionali prestanome. Durante la perquisizione condotta con l'ausilio di unità cinofile sono stati bloccati immobili, auto e quote societarie. Ed ora ci occupiamo del carcere di Bergamo. Sono operativi all'interno dell'istituto penitenziario Don Fausto Resmini e soltanto 7 psicologi e i bandi vanno deserti.
1: La situazione all'interno del carcere Don Fausto Resmini di Bergamo descrive uno scenario di emergenza costante, dove il sovraffollamento e la carenza di personale sanitario delineano un quadro operativo paragonabile ad un fronte di guerra. I dati sulla struttura bergamasca sono emblematici. A fronte di una capienza regolamentare di 319 posti, si registra la presenza di 578 detenuti, un numero che posiziona la struttura tra quelle con il tasso di affollamento più alto della Lombardia. In questo contesto di pressione estrema, il supporto psicologico appare sottodimensionato. Nella Bergamasca operano infatti soltanto 7 psicologi delle SST, su un totale regionale di 99 professionisti, una cifra che risulta del tutto incongrua rispetto alle necessità della popolazione carceraria. Le criticità non riguardano soltanto i volumi, ma anche la sicurezza e la qualità del lavoro. Un'indagine regionale rivela che il 70% degli psicologi penitenziari percepisce la propria attività come un rischio per l'incolumità personale, con oltre il 58% degli operatori che ha già vissuto situazioni di minaccia o pericolo. Le cause di tale insicurezza sono identificate in spazi fisici inadeguati per quasi il 75% degli intervistati e nella mancanza di dispositivi di sicurezza per il 61%. A complicare il quadro è la carenza di formazione specifica. Il 60% circa degli specialisti dichiara di non aver ricevuto preparazione sui rischi specifici del contesto carcerario. Sotto il profilo contrattuale la professione sconta una forte precarietà. Il 59% degli psicologi opera con una partita IVA, mentre soltanto il 24% è inquadrato come dipendente. Questa combinazione di rischi elevati, carichi di lavoro eccessivi dovuti a sovraffollamento e compensi ritenuti non equi dal 75% del campione sta rendendo sempre più difficile reperire nuovi professionisti, lasciando deserti i bandi ministeriali nonostante l'aumento dei fondi stanziati.
0: L'ufficio passaporti della Questura di Bergamo chiude il primo quadrimestre 2026 con 17.674 documenti stampati, registrando un balzo del più 17% rispetto al 2025. Le stanze acquisite sono salite ad oltre 16.600, più 8,2%, trainate dal canale Polis di Poste Italiane, che oggi gestisce il 31% delle domande totali contro il 17% di un anno fa. Proprio è un controllo su una pratica presentata in posta ha portato tra l'altro lo scorso 17 aprile all'arresto di una cinquantenne latitante dal 2017. Nonostante lo sforzo produttivo, le prenotazioni ordinarie restano sature fino al 2027. La Questura ricorda però che i nuovi slot vengono rilasciati ogni giorno, esclusi mercoledì e giovedì alle 10.30, e per le urgenze documentate resta attivo il canale prioritario. Ed ora parliamo degli autotrasportatori, soprattutto i piccoli padroncini, e senza liquidità sono a rischio fermo.
1: L'economia della provincia di Bergamo si trova ad affrontare una minaccia senza precedenti che mette a rischio la tenuta dell'intero comparto dell'autotrasporto locale. Secondo le proiezioni dell'ufficio studi della CGA di Mestre, entro la fine dell'anno un'impresa su 5 nel territorio bergamasco rischia la chiusura definitiva a causa di una crisi di liquidità ormai insostenibile. I dati storici confermano una tendenza dell'erosione del settore. Tra il 2015 e il 2025 Bergamo ha già visto scomparire oltre il 24% delle proprie aziende di trasporto, passando da 1543 a 1169 realtà attive. La prospettiva di un prezzo del diesel stabilmente sopra i 2 euro al litro fino al 2026 rappresenta il colpo di grazia per i piccoli padroncini, impossibilitata ad assorbire costi operativi in cui il carburante incide ormai per il 30% del totale. Oggi rifornire un mezzo pesante comporta una spesa di oltre 1.000 euro, con un incremento di 250 euro rispetto alla fine dell'anno precedente. Mentre il gasolio deve essere pagato immediatamente alla pompa, gli incassi delle fatture per i servizi di trasporto arrivano con ritardi che oscillano tra i 60 e i 120 giorni. Tale sfasamento temporale genera una fame di liquidità che costringe molte imprese a fermare i camion, non per mancanza di commesse, ma per l'impossibilità fisica di anticipare le somme necessarie al viaggio. Molti trasportatori locali si trovano inoltre a fronteggiare l'inadempienza dei committenti, che spesso rifiutano l'applicazione della clausola di adeguamento delle tariffe, nonostante le forti oscillazioni del mercato. Senza un'inversione di rotta, il rischio è che migliaia di automezzi restino fermi nei piazzali della provincia, segnando l'esplosione di un sistema vitale per l'economia reale del territorio.
0: Stati vegetativi, traumi e gravi lesioni. Noi abbiamo visitato la neuroabilitazione di Abilità Zingogna, dove si lotta per tornare alla migliore vita possibile.
1: Visitare l'unità operativa di neuroriabilitazione dell'Abilità di Zingogna significa varcare la soglia di un mondo dove il tempo sembra dilatarsi, un contesto delicato e complesso fatto di grandi sfide umane e scientifiche. In questo reparto, specializzato nella cura di pazienti in stato vegetativo e con gravi cerebrolesioni acquisite, si incontrano sguardi fissi, lunghi silenzi o parole che affiorano con estrema fatica. Eppure tra le corsie e nelle stanze, su quelle carrozzine o nei letti che sembrano imprigionare i corpi, pulsano vite che soltanto pochi decenni fa non avrebbero avuto scampo.
3: All'incirca, come gravi cerebrolesioni e disturbi di coscienza, noi trattiamo circa 50 pazienti all'anno. Sono pazienti molto impegnativi, sia per la complessità clinica che presentano, sia per la complessità in termini di impatto della disabilità.
1: Senza lo straordinario progresso della scienza e delle tecniche di rianimazione, questi destini stravolti da traumi improvvisi o patologie acute si sarebbero spezzati definitivamente. Oggi invece la sfida si è spostata, non si tratta più soltanto di sopravvivere, ma di ricominciare.
3: L'obiettivo massimo del neuroriabilitatore è quello di riportare la persona al massimo livello funzionale possibile. Ovviamente alle volte questo non è possibile in relazione a quella che è la lesione, l'impatto che questa ha determinato in termini di funzione, e quindi si punta alla miglior qualità di vita possibile per l'individuo.
1: Medici, infermieri e terapisti lavorano con un obiettivo comune: raggiungere il maggior grado possibile di recupero di una vita dignitosa, un battito di ciglia consapevole, il movimento di una mano, il ritorno di una funzione motoria o cognitiva.
3: E tante persone anziane, i nostri nonni, potrebbero essere i nostri nonni, che recuperando gli aspetti funzionali possono per esempio ritornare a giocare a carte nel bar del paese.
1: Esiste però un paradosso: il servizio sanitario copre soltanto la fase iniziale di un percorso che, se raggiunge anche soltanto piccoli obiettivi, richiede un importante impegno economico per le famiglie.
3: Persone che hanno sostanzialmente spesso una necessità di assistenza globale alla persona, tanto quanto le persone in stato vegetativo. Si sta cercando di lavorare anche a livello di società scientifiche per cercare di modificare questa possibilità di valutazione clinica e di accesso equo alle cure.
0: Cambiamo argomento, parliamo di garage e posti auto. A Bergamo sono davvero un lusso.
1: Possedere un'auto a Bergamo, specialmente nel cuore storico di Città Alta, è diventato un lusso che va oltre il costo del veicolo stesso. Il mercato dei garage e dei parcheggi assicurati nel capoluogo arobico registra cifre da capogiro. Per un box all'interno delle mura storiche la richiesta arriva mediamente a 80.000 euro, ma nel centralissimo si sono registrate punte record fino a 130.000 euro, praticamente un appartamento, mentre per un semplice posto auto ne servono 45.000. Si tratta di valori che equiparano il borgo storico bergamasco ai quartieri più esclusivi di Milano, come City Life, 80.000 euro, e che superano nettamente le quotazioni di altri centri prestigiosi della Lombardia, tra cui la città murata di Como, dove un garage si attesta sui 60.000 euro, o il centro di Brescia, che si ferma a 50.000. L'andamento dei prezzi in città non accenna a diminuire, nonostante Bergamo mantenga tariffe stabili in alcune zone rispetto al 2024. Escludendo Città Alta, il prezzo medio di un box a Bergamo città è di 35.000 euro per una metratura di 20 metri quadrati. magistrati, con un valore al metro quadro di 1.750 euro, in crescita del 3,3% su base annua. Anche spostandosi verso il centro pianeggiante, l'investimento richiesto rimane ingente, con una media di 50.000 euro per un box, mentre in zone più periferiche come Borgo Palazzo si scende a 13.000 euro, con una media generale per le aree non centrali di 16.500. Questa polarizzazione dei prezzi è alimentata da una cronica scarsità di spazi dedicati alla sosta, un fenomeno accentuato dalla ripresa della mobilità post-pandemica e dalle politiche urbane volte a ridurre il parcheggio in superficie.
0: Ci colleghiamo con Oscar Caironi, coordinatore regionale di FIMA, Federazione Italiana Agenti Mediatori d'Affari. Ben ritrovato.
4: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Beh, un garage, prima di tutto trovarlo, che già la caccia al garage è particolarmente impegnativa. Se lo si trova bisogna sapere, insomma, che verosimilmente, soprattutto se lo si cerca nella zona centrale o semicentrale, e costerà quasi, quasi come un appartamento monolocale.
4: Sì, io hai detto bene nel servizio, escludendo città, perché ci sono punte di vendita tra i 140 e i 150 mila euro, proprio perché ci sono poche abitazioni e quelle poche che hanno disponibilità di autorimesse hanno questi valori, che però diciamo che segnano una linea straordinaria rispetto al mercato tradizionale. Però evidentemente anche nella nostra città, nella zona centralissima, siamo a transazioni che vanno attorno ai 70.000 euro per poi scemare piano piano andando alla periferia. Ha fatto una differenza tra i box che erano degli anni 60-70, quindi costruiti in quell'epoca dove non c'erano le auto che ci sono oggi, e oggi chiaramente per parcare un SUV ci vuole almeno un box di 18 metri quadri, per cui per quelli i valori rimangono un pochettino più arretrati rispetto a quello che vediamo nel nuovo e nel recente, perché il box non ha un problema di essere desueto, quindi vetusto o meno, ma anche zone periferiche come Celadina, Campagnola, Colognola, che una volta con 10-12 mila euro si acquistava un box, oggi facciamo fatica a trovarlo sotto i 20 mila euro. Devo dire che il 58-60% è un mercato che riguarda colui che risiede, quindi che abita nei 500 metri attorno all'abitazione, mentre il 48% è destinato invece a un mercato di investitori che chiede sempre di più. Infatti abbiamo visto, e lo stiamo riscontrando anche nel nostro ufficio studi di FIMA Italia, che c'è stato un incremento del 3% delle vendite e del circa il 13% della richiesta. Ma la cosa fondamentale è che perché è così interessante il box, prima di tutto perché per gli investitori e per i residenti il tema sostanziale, lo si diceva nel servizio, abbiamo zone in ZTL, abbiamo piste ciclabili, riduzione dei parcheggi, per cui diventa chiaramente un bene di assoluta necessità, oltre che un bene destinato all'investimento. Investimento che è quello meno diciamo oneroso da un punto di vista fiscale, dalla manutenzione anche delle spese condominiali, rispetto agli appartamenti, che chiaramente quindi rischia di avere una rendita netta tra il 5 e 6% che gli appartamenti difficilmente hanno.
0: Quindi molti, diciamo, acquistano proprio per poterli dare in affitto oppure magari per rivenderli, e quindi è in un momento particolare di particolare richiesta, perché come tutti, insomma, come il mercato, insomma, ci ricorda, ci sono momenti ciclici che portano maggiormente a una richiesta, a una riduzione, e quindi lì si gioca davvero la possibilità di fare degli ottimi affari. A volte per chi vende, a volte anche per chi tra l'altro acquista. Sì. Allora la situazione è che case nuove con garage ci sono, oppure le case nuove di nuova generazione non prevedono garage, soprattutto se parliamo del centro città?
4: Vabbè, assolutamente, chi oggi fa un'operazione immobiliare è indispensabile l'autorimessa singola, quantomeno rispetto praticamente a due posti macchina, differentemente farebbe una fatica incredibile ad alienare. È chiaro che se andiamo a vedere nelle nuove costruzioni della città, partiamo dalla parte esterna, siamo a 25.000 euro d'autorimessa, per arrivare, diciamo, al centro, che siamo tra le 50 e le 70.000 euro. Dipende poi dove l'investimento viene insediato. I nuovi box, ma anche i box costruiti 20 anni fa, sono dotati poi di wallet, il sistema per le macchine elettriche, e quindi diciamo tutto sommato che le ultime tecnologie rendono la disponibilità in questi box da poter alimentare chiaramente le nuove auto di nuova generazione. Ma non solo, le auto rimesse possono essere anche depositi, piccoli magazzini, laboratori, insomma si prestano a tante destinazioni, ma soprattutto un investimento veloce. Nel momento in cui ho necessità lo metto nel mercato, il mercato lo recepisce, ma questo un po' da sempre, ecco.
0: Senta, l'ultima domanda, proprio una veloce risposta, le richieste superano la possibile offerte del mercato?
4: Assolutamente in questo momento sì, perché è un mercato ancora dinamico, per cui sì, ci sono più richieste che prodotto.
0: Grazie ad Oscar Caironi per questo intervento.
4: Grazie
0: del telegiornale,
4: a voi,
0: alla prossima, buon lavoro. Dopo anni di proteste e raccolta firme, a Curno si è arrivati alla firma di un accordo tra Comune e Ferrovie, oggetto il cantiere del raddoppio ferroviario e il passaggio a livello.
5: È stato firmato l'accordo tra Comune e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclopedonale in via Roma. Un risultato importante che modifica il progetto iniziale e scongiura la chiusura totale della strada, evitando di dividere in due il paese. Il nuovo sottopasso sarà una corsia affiancato da un percorso ciclopedonale e sostituirà l'ipotesi precedente che prevedeva solo un passaggio per pedoni e biciclette.
6: Sono molto soddisfatto, resta l'amarezza per un progetto di raddoppio che crediamo sia poco utile e molto costoso per il territorio, però per Curno è una grande vittoria, perché il peggio, cioè la chiusura al traffico di via Roma, una delle arterie principali del paese, è stato sventato. Riaprirà il traffico con un sottopasso costruito con il finanziamento di RFI, e questo è davvero un traguardo molto importante per il nostro comune, per cui davvero sono grato a tutti i cittadini, in particolare al comitato civico che si sono spesi per questo traguardo.
5: L'intervento sarà finanziato interamente da RFI per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Il comune si occuperà della progettazione e della realizzazione del sottopasso, mentre RFI eseguirà le opere ferroviarie necessarie al passaggio dei treni. Un'opera complessa che richiederà tempi lunghi e una gestione articolata delle diverse fasi di cantiere.
6: I tempi per ora sono ancora incerti, perché RFI, prima il comune dovrà progettare l'intera opera e ci vorrà circa un anno, e poi RFI compierà le opere ferroviarie e il comune scaverà sotto il sottopasso. Ci vorrà sicuramente tanto tempo, sarà un'opera che richiederà qualche anno per la realizzazione, ma si tratta comunque di una soluzione che alla lunga darà a Curno respiro e una via per uscire dal paese.
5: Per aggiornare la cittadinanza è stata convocata un'assemblea pubblica giovedì sera alle 20.45 a Curno, per un accordo atteso che segna un punto di svolta per il territorio.
0: Nel posticipo di lunedì sera la Lazio ha vinto 2-1 al 92esimo a Cremona e si è portata a meno 4 dall'Atalanta, che deve difendere il suo 7° posto in classifica in queste ultime 3 giornate di campionato, iniziando dalla sfida di domenica sera a San Siro sul campo del Milan.
7: Lo dobbiamo difendere fino alla fine, cercare di fare il massimo. Adesso abbiamo il Milan, poi abbiamo il Bologna, poi abbiamo la Fiorentina. Abbiamo 3 belle partite da affrontare e cercheremo di giocare come sempre, cercando di migliorare l'aspetto del gol. Io sono felice del percorso che ho fatto insieme a questi ragazzi, sono felice di essere qui all'Atalanta, sono felice di aver ripreso una situazione delicata, perché comunque quando sono arrivato mi ricordo quello che si diceva e tutti quanti eravamo un po' tutti preoccupati, e io ho cercato di dare del mio meglio, ho cercato di riprendere una situazione difficile, ci siamo riusciti, siamo venuti fuori da una situazione molto delicata. Se mi chiedi se sono felice del 7° posto, non sono felice, perché puntavo sempre a qualcosa in più, perché sono ambizioso, ma questa ambizione ce l'ho sempre dentro, quindi fino alla fine di questo campionato, e poi la prossima stagione faremo le valutazioni insieme alla società e cercheremo di migliorare e cercare di fare un Atalanta ancora più forte.
0: Sono stati resi noti i primi risultati della ricerca realizzata dalla Fondazione Antema e coordinata tra gli altri dalla SST Papa Giovanni XXIII per l'individuazione di scompenso cardiaco in soggetti a rischio.
8: Oltre il 40% della popolazione individuata nell'ambito della ricerca Brinberg, considerata a rischio ma senza precedenti eventi cardiovascolari, presenta segni di scompenso cardiaco precoce non diagnosticato o una disfunzione ventricolare sinistra. Sono i dati preliminari che emergono dallo studio condotto a Bergamo, in Val Brembana e Valle Imania, dalla Fondazione Antem, coordinato dalla SST Papa Giovanni con l'Università di Milano Bicocca, Università degli Studi di Bergamo e la collaborazione della TS della Città Metropolitana di Milano. Milano. Per lo studio, partito 5 mesi fa, grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale che hanno aderito al progetto, sono stati reclutati oltre 600 pazienti con particolari combinazioni tra età e alcuni fattori di rischio, tra gli altri ipertensione, obesità, diabete.
9: Questo studio ha sicuramente un ruolo importante nel cercare di limitare quello che sarà una pandemia del futuro, che è lo scompenso cardiaco, cioè pazienti a cui manca l'aria, il respiro, e che hanno un cuore malato. Quello che abbiamo voluto fare è cercare di limitare questa pandemia proprio con uno studio mirato a pazienti a basso medio rischio.
8: Di questi pazienti, 310 sono stati sottoposti a esami di laboratorio e a una valutazione clinica.
10: I dati ci dicono che il 40% di questi pazienti ha già un problema cardiologico, nel senso che il 20% presenta già uno scompenso cardiaco lieve e un ulteriore 20% presenta una disfunzione ventricolare sinistra, cioè una situazione di prescompenso in cui non ci sono sintomi ma ci sono già le alterazioni che possono portare alla comparsa dei sintomi.
9: Credo che questi pazienti potremmo trattarli anticipando quelli che potranno essere invece i sintomi e segni conclamati, quindi riuscire a fermare probabilmente la malattia.
8: Il progetto è l'ennesima prova dell'importanza dell'investimento sulla ricerca e delle ricadute che lo stesso può avere sulla salute della collettività.
11: Abbiamo visto i risultati di questo progetto importante, uno dei 28 che la Fondazione Antem sta portando avanti. È la dimostrazione di come le risorse pubbliche investite nella ricerca possano avere un impatto sociale immediato e coinvolgere la popolazione nello suo svolgimento.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
12: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Temporanea tregua sulla Lombardia. Giovedì 7 maggio il tempo tornerà ad essere per lo più asciutto ed anche soleggiato. Residua variabilità al primo mattino, nonché un po' di nubi, locali precipitazioni più concentrate su Alpi e Prealpi, ma per lo più isolate di breve durata. Le temperature massime saranno in rialzo, prossime anche ai 24-25 gradi. Variabilità residua giovedì su Bergamo, difatti specie al mattino i cieli saranno inizialmente nuvolosi, ultime precipitazioni sulle Orobie e poi saranno in esaurimento, altrove torneranno a presentarsi delle belle aperture del cielo, il clima sarà mite piacevole con rialzo delle temperature diurne attorno ai 22-24 gradi. Venerdì sarà una bella giornata ampiamente soleggiata, salvo possibili disturbi ancora una volta sui settori montuosi, poche le variazioni termiche. Uno sguardo a cosa ci attenderà nel weekend e nell'avvio della nuova settimana, che sarà ancora piuttosto dinamica, ombrelli difatti a portata di mano, anche le temperature subiranno una diminuzione. Per maggiori dettagli ed approfondimenti vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trevi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
13: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot!
14: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
15: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
16: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
17: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via.
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Days We Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL. Un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo ancora della tangenziale sud, giornate decisive per il futuro di questo importante asse viario tra Paladina e Sedrina. Il Consiglio regionale ha affrontato ieri il tema attraverso un'interrogazione urgente. Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile sblocco tecnico da parte di ANAS. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Potrebbero esserci presto nuovi sviluppi in merito al futuro della tangenziale del sud di Bergamo. Secondo alcune indiscrezioni, ANAS starebbe valutando l'invio di una nota integrativa per precisare meglio la propria posizione sul tratto Paladina-Sedrina, chiarendo che i rilievi tecnici sollevati non rappresenterebbero un vero e proprio blocco del progetto, bensì la necessità di procedere con ulteriori studi per garantirne la fattibilità. Il punto centrale dell'analisi riguarda l'attraversamento di un'extra discarica nel Parco dei Colli. Per superare l'impasse del progetto da 527 milioni di euro, ANAS starebbe valutando una soluzione tecnica che prevede l'innalzamento della quota del tracciato, evitando così lo scavo in trincea all'interno dell'area sensibile. Questo approccio permetterebbe di dare continuità all'iter burocratico, salvaguardando il lavoro di progettazione svolto finora e rispondendo alle necessità di sicurezza ambientale. La questione è stata portata in aula attraverso un'interrogazione presentata dai consiglieri regionali Jonathan Lobati, Forza Italia, Alberto Mazzolini, Fratelli d'Italia, Ivan Rota, Forza Italia e altri, alla quale ha risposto il sottosegretario all'autonomia e rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. Il sottosegretario ha confermato che l'istruttoria condotta da ANAS sul progetto definitivo ha evidenziato la necessità di aggiornare le indagini ambientali ferme agli anni 90 per escludere la presenza di materiali pericolosi che potrebbero compromettere la sicurezza dell'intervento o far lievitare i costi.
3: Alternativamente si potrebbe valutare opportunamente delle modifiche di progetto, ad esempio innalzando la livelletta, cioè non prevedendo più la trincea, e tutte queste valutazioni potranno essere effettuate sulla base della specifica campagna di indagine.
2: I consiglieri firmatari hanno ribadito l'assoluta urgenza di un'opera attesa da oltre 40 anni, confermando la loro partecipazione alla manifestazione sul territorio in programma per il prossimo 6 giugno per sollecitare lo sblocco definitivo dei cantieri.
1: La cronaca, violenza sessuale su una ragazza minorenne a Treviglio. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino, classe 2004, regolare in Italia, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. È accusato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed è ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha avvicinato la vittima, quindicenne, alle spalle mentre percorreva il sottopassaggio della stazione ferroviaria in direzione dei binari, palpeggiandola. La giovane, profondamente scossa e incredula per quanto accaduto, ha immediatamente raggiunto alcune amiche salutate poco prima, alle quali ha raccontato l'episodio in lacrime. Ha contattato la madre e richiesto l'intervento della polizia, che ha rintracciato il presunto responsabile nelle vicinanze di uno dei binari. L'uomo è in carcere a Bergamo in attesa dell'esito dell'interrogatorio di convalida. La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito 4 misure cautelari e sequestri per 8,6 milioni di euro contro un'organizzazione dedita a frode fiscale e riciclaggio. Al vertice del gruppo due coniugi di origine cinese residenti a Grumello del Monte, che gestivano una rete di ditte tessili intestate a prestanomi per emettere fatture false a beneficio di società bergamasche e bresciane. L'indagine conta 41 indagati e contesta, oltre ai reati tributari, il riciclaggio di oltre 3 milioni di euro provenienti da sale slot, la somministrazione illecita di manodopera, la tentata estorsione con metodi violenti verso i connazionali prestanome. Durante la perquisizione condotta con l'ausilio di unità cinofere sono stati bloccati immobili, auto e quote societarie. Ed ora ci occupiamo del carcere di Bergamo. Sono operativi all'interno dell'istituto penitenziario Don Fausto Rismini soltanto 7 psicologi e i bandi vanno deserti.
2: La situazione all'interno del carcere Don Fausto Rismini di Bergamo descrive uno scenario di emergenza costante, dove il sovraffollamento e la carenza di personale sanitario delineano un quadro operativo paragonabile ad un fronte di guerra. I dati sulla struttura bergamasca sono emblematici. A fronte di una capienza regolamentare di 319 posti, si registra la presenza di 578 detenuti, un numero che posiziona la struttura tra quelle con il tasso di affollamento più alto della Lombardia. In questo contesto di pressione estrema, il il supporto psicologico appare sottodimensionato. Nella bergamasca operano infatti soltanto 7 psicologi delle SST, su un totale regionale di 99 professionisti, una cifra che risulta del tutto incongrua rispetto alle necessità della popolazione carceraria. Le criticità non riguardano soltanto i volumi, ma anche la sicurezza e la qualità del lavoro. Un'indagine regionale rivela che il 70% degli psicologi penitenziari percepisce la propria attività come un rischio per l'incolumità personale, con oltre il 58% degli operatori che ha già vissuto situazioni di minaccia o pericolo. Le cause di tale insicurezza sono identificate in spazi fisici inadeguati per quasi il 75% degli intervistati e nella mancanza di dispositivi di sicurezza per il 61%. A complicare il quadro è la carenza di formazione specifica. Il 60% circa degli specialisti dichiara di non aver ricevuto preparazione sui rischi specifici del contesto carcerario. Sotto il profilo contrattuale la professione sconta una forte precarietà. Il 59% degli psicologi opera con una partita IVA, mentre soltanto il 24% è inquadrato come dipendente. Questa combinazione di rischi elevati, carichi di lavoro eccessivi dovuti al sovraffollamento e compensi ritenuti non equi dal 75% del campione sta rendendo sempre più difficile reperire nuovi professionisti, lasciando deserti i bandi ministeriali nonostante l'aumento dei fondi stanziati.
1: L'ufficio passaporti della Questura di Bergamo chiude il primo quadrimestre 2026 con 17.674 documenti stampati, registrando un balzo del più 17% rispetto al 2025. Le stanze acquisite sono salite ad oltre 16.600, più 8,2%, trainate dal canale Polis di Poste Italiane, che oggi gestisce il 31% delle domande totali contro il 17% di un anno fa. Proprio è un controllo su una pratica presentata in posta ha portato tra l'altro lo scorso 17 aprile all'arresto di una cinquantenne latitante dal 2017. Nonostante lo sforzo produttivo, le prenotazioni ordinarie restano sature fino al 2027. La Questura ricorda però che i nuovi slot vengono rilasciati ogni giorno, esclusi mercoledì e giovedì alle 10.30, e per le urgenze documentate resta attivo il canale prioritario. Ed ora parliamo degli autotrasportatori, soprattutto i piccoli padroncini, e senza liquidità sono a rischio fermo.
2: L'economia della provincia di Bergamo si trova ad affrontare una minaccia senza precedenti che mette a rischio la tenuta dell'intero comparto dell'autotrasporto locale. Secondo le proiezioni dell'ufficio studi della CGA di Mestre, entro la fine dell'anno un'impresa su 5 nel territorio bergamasco rischia la chiusura definitiva a causa di una crisi di liquidità ormai insostenibile. I dati storici confermano una tendenza dell'erosione del settore. Tra il 2015 e il 2025 Bergamo ha già visto scomparire oltre il 24% delle proprie aziende di trasporto, passando da 1543 a 1169 realtà attive. La prospettiva di un prezzo del diesel stabilmente sopra i 2 euro al litro fino al 2026 rappresenta il colpo di grazia per i piccoli padroncini, impossibilitata ad assorbire costi operativi in cui il carburante incide ormai per il 30% del totale. Oggi rifornire un mezzo pesante comporta una spesa di oltre 1000 euro, con un incremento di 250 euro rispetto alla fine dell'anno precedente. Mentre il gasolio deve essere pagato immediatamente alla pompa, gli incassi delle fatture per i servizi di trasporto arrivano con ritardi che oscillano tra i 60 e i 120 giorni. Tale sfasamento temporale genera una fame di liquidità che costringe molte imprese a fermare i camion, non per mancanza di commesse, ma per l'impossibilità fisica di anticipare le somme necessarie al viaggio. Molti trasportatori locali si trovano inoltre a fronteggiare l'inadempienza dei committenti, che spesso rifiutano l'applicazione della clausola di adeguamento delle tariffe nonostante le forti oscillazioni del mercato. Senza un'inversione di rotta, il rischio è che migliaia di automezzi restino fermi nei piazzali della provincia, segnando l'esplosione di un sistema vitale per l'economia reale del territorio.
1: Stati vegetativi, traumi e gravi lesioni. Noi abbiamo visitato la neuroabilitazione di Abilità Zingogna, dove si lotta per tornare alla migliore vita possibile.
2: Visitare l'unità operativa di neuroriabilitazione dell'Abilità di Zingogna significa varcare la soglia di un mondo dove il tempo sembra dilatarsi, un contesto delicato e complesso fatto di grandi sfide umane e scientifiche. In questo reparto, specializzato nella cura di pazienti in stato vegetativo e con gravi cerebrolesioni acquisite, si incontrano sguardi fissi, lunghi silenzi o parole che affiorano con estrema fatica. Eppure tra le corsie e nelle stanze, su quelle carrozzine o nei letti che sembrano imprigionare i corpi, pulsano vite che soltanto pochi decenni fa non avrebbero avuto scampo.
4: All'incirca, come gravi cerebrolesioni e disturbi di coscienza, noi trattiamo circa 50 pazienti all'anno. Sono pazienti molto impegnativi, sia per la complessità clinica che presentano, sia per la complessità in termini di impatto della disabilità.
2: Senza lo straordinario progresso della scienza e delle tecniche di rianimazione, questi destini stravolti da traumi improvvisi o patologie acute si sarebbero spezzati definitivamente. Oggi invece la sfida si è spostata, non si tratta più soltanto di sopravvivere, ma di ricominciare.
4: L'obiettivo massimo del neuroriabilitatore è quello di riportare la persona al massimo livello funzionale possibile. Ovviamente alle volte questo non è possibile in relazione a quella che è la lesione, l'impatto che questa ha determinato in termini di funzione, e quindi si punta alla miglior qualità di vita possibile per l'individuo.
2: Medici, infermieri e terapisti lavorano con un obiettivo comune: raggiungere il maggior grado possibile di recupero di una vita dignitosa. Un battito di ciglia consapevole, il movimento di una mano, il ritorno di una funzione motoria o cognitiva.
4: E tante persone anziane, i nostri nonni, potrebbero essere i nostri nonni che recuperando gli aspetti funzionali possono per esempio ritornare a giocare a carte nel bar del paese.
2: Esiste però un paradosso: il servizio sanitario copre soltanto la fase iniziale di un percorso che, se raggiunge anche soltanto piccoli obiettivi, richiede un importante impegno economico per le famiglie.
4: Persone che hanno sostanzialmente spesso una necessità di assistenza globale alla persona, tanto quanto le persone in stato vegetativo. Si sta cercando di lavorare anche a livello di società scientifiche per cercare di modificare questa possibilità. Di valutazione clinica e di accesso equo alle cure.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande, è in DAB Plus Digital Radio.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Diamo subito il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, lo scrittore Maurizio Lorenzi. Ciao Maurizio, come stai?
7: Ciao Fabrizio, sto discretamente bene, diciamo che stiamo meglio noi dell'Atalanta, possiamo dirlo in questo periodo, se vogliamo
6: inizio,
7: sorridere. Insomma.
6: Che inizio scoppiettante, anche perché subito Renato Pedretti con Claudio Castelli e Diego Trivella in regia ci propongono il titolo dell'Eco di Bergamo, pagina 42. Quasi a livello ciclistico, sta per iniziare il Giro d'Italia e qui inizia la volata per il settimo posto, che si è riaperta visto che ci sono state delle clamorose sorprese nell'ultima giornata: Milan sconfitto, la Juventus che pareggia contro il retrocesso Hellas Verona. E forse potremmo parlare di un'occasione perduta, secondo te? C'è anche uno specchietto molto interessante che vi propone le tre gare che avremo da disputare, non solo l'Atalanta ma la Lazio, il Bologna, il Sassuolo e addirittura l'Udinese che matematicamente è ancora in corsa. Maurizio, occasione sprecata contro il Genoa?
7: Beh, direi di sì, occasione sprecata su due fronti. Da un primo punto di vista, sprecata per riallacciare anche un po' di feeling con il pubblico, perché la prestazione è stata decisamente sottotono, e voglio usare un eufemismo. Venivamo dalla partita con il Cagliari in cui l'Atalanta nel primo tempo praticamente non era scesa in campo, e ci ritroviamo con una classifica relativamente corta. È vero che siamo a più 4 sulla Lazio, che vale un più 5 per gli scontri diretti, però il trend, l'inerzia è quella che non ci sta portando molto in alto. La Lazio viene da 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 8. Si è rimessa a camminare, a correre, fatalità, anche in prospettiva appunto della finale di Coppa Italia, tasto dolente che a Bergamo non abbiamo ancora digerito. L'Atalanta invece viene da 2 vittorie nelle ultime 13 partite, segnando pochi gol, battendo solo Verona e solo Lecce, e abbiamo questa grave difficoltà a trovare della via della rete. Siamo a meno 24, Fabrizio, rispetto all'anno scorso come gol realizzati. In più il Sassuolo si è messo a fare punti, ma in realtà è chiaro che ci bastava fare una vittoria con il Genoa o un pareggio in casa del Cagliari e saremmo stati qua in ciabatte. È vero che non siamo padroni del nostro destino, perché dobbiamo aspettare questa benedetta o maledetta finale di Coppa Italia, ma non centrare il 7° posto sarebbe davvero un piccolo grande disastro in questo finale di stagione, dopo alcuni picchi positivi, ma un trend in questa fase del campionato decisamente negativa.
6: Ecco, il termine è alla moda, il trend che non è sicuramente positivo, però hai sciorinato dei dati che vanno analizzati, soprattutto per quanto riguarda, ahimè, l'aspetto della concretezza offensiva. Un tempo si diceva così, bisogna segnare perché poi non porti a casa il risultato, ma quando noi commentiamo l'organico dell'Atalanta, perché poi bisogna anche essere onesti intellettualmente, credo, cioè quando abbiamo un organico con 5, 6, 7, abbiamo acquistato anche Raspadori, per cui alla società cosa gli vuoi rimproverare? Cioè anche investimenti importanti, però cosa manca, cos'è mancato in queste ultime gare, Maurizio? Credo che sia un po' l'interrogativo dibattuto anche sui social, cioè non concretizzi e hai Scamacca, Cristovic, Raspadori, CDK, Pasalic, perché lo stesso Palladino ha detto bah, Pasalic vede la porta anche ad occhi chiusi, ma
7: magari è il caso di aprirli questi occhi non tanto su Pasalic ma sugli altri giocatori d'attacco. Allora, il discorso è complesso, è chiaro che allora Raspadori io lo lascerei fuori da quelli da giudicare negativamente, perché è arrivato tardi nella stagione, è l'ultimo arrivato, aveva dei problemi fisici, si sta inserendo, qualche lampo di classe lo sta dimostrando, diamogli possibilità di ingranare, di inserirsi nello scacchiere. Tutto sommato i due centravanti, Scamacca che è un giocatore che ha un'indole che spesso ci fa arrabbiare, ma comunque ha 14 gol in stagione, Krstovic ha fatto i suoi 10 gol in Serie A, difficilmente possiamo chiedergli di più, per cui da quel punto di vista lì, a livello di punte, tutto sommato siamo in linea con le attese. I problemi arrivano secondo me da chi deve inventare, da De Ketelaere, dallo stesso Zaleski e se vogliamo anche da Samardžić, che sono i giocatori insieme a Suleimana che devono dare quella qualità, quell'imprevedibilità e anche i palloni poi per gli attaccanti, perché poi i centravanti se non hanno palle giocabili non possono fare gol. De Ketelaere quest'anno manca soprattutto dal punto di vista della realizzazione, ha segnato veramente poco rispetto agli altri anni. La stessa cosa sta facendo Zaleski, che dopo un buon inizio in questo ruolo di trequartista inventato alla Vice Lukman è scemato in un rendimento davvero impalpabile, e Samardžić lo conosciamo, no? Grandi gol in questa stagione in Champions League con il Chelsea, con il Marsiglia, con il Dortmund di questa notte, certo, magica, con il Napoli un colpo di testa da veramente da la Bobo Vieri, da centravanti consumato, ma quando poi entra in campo dà l'idea di non avere la gara e la grinta per poter stare negli 11 iniziali ed elude quasi costantemente, ed è uno dei nomi, Samardžić, da mettere, da cerchiare in neretto per la prossima stagione, per capire se puntare su lui oppure cambiare completamente spartito, Fabrizio.
6: Ecco, mi hai dato un assist, perché poi i nostri telespettatori, buon appetito e buon viaggio di ritorno, dipende dall'ora in cui ci vedete, alle 14.30, alle 13, oppure ci ascoltate dalle frequenze di Radio Alta alle 18.30. Il ragioniere Elio Montenero, Lino Gatti con il baldo tifoso atalantino Tommaso leggono Corner 6 maggio, postato recentemente, l'Atalanta che verrà tempestivamente alla regia vi sta proponendo il titolo con la foto di Palladino che saluta, non lo so, il gesto lo possiamo un po' interpretare, però l'Atalanta che verrà, il futuro si costruisce da tecnico e DS, ma l'incertezza non aiuta in questo finale, ecco perché. Non lo spieghiamo, se no poi non si abbonano a Corner. Maurizio, tu sei uno scrittore, il thrilling è nel tuo DNA. Ecco perché. Andate a leggere e ci sono le motivazioni del grande Gianluca Besana, sempre molto molto dettagliate. Però qui ci sono dei capitoli quasi di un tuo libro, caro Maurizio Lorenzi, cioè futuro, tecnico, DS, incertezze in questo finale, vedi tu un uomo.
7: No, io aggiungerei a queste parole, Fabrizio, anche il termine mugugni, perché è quello che è stato richiamato dallo stesso Luca Percassi nella intervista che è diventata ormai famosa dopo il successo della Coppa Italia dell'Atalanta primavera. Insomma, si chiedeva come mai ci sono tutti questi mugugni nell'ambiente. Questi mugugni credo che siano un po' determinati da quello che dicevi tu, che dice Corner, cioè non ci sono certezze sul futuro, sia sul direttore sportivo, che comunque è colui che ha deciso anche gran parte di questi acquisti.
6: Sartori, ieri l'Eco di Bergamo ha scritto, non se ne parla neanche, almeno fidiamoci di questo articolo, perché poi è arrivato anche questo rumor da Bologna.
7: Certo, no, ma poi il direttore sportivo qualche trattativa con altre squadre probabilmente l'ha imbastita, l'ha avuta. Comunque la scelta di Juric credo che si possa imputare a lui, quindi qualche errore è stato fatto da questo punto di vista. E soprattutto c'è il nodo del tecnico, perché tra l'altro Palladino in conferenza stampa dopo la partita con il Genoa, per la prima volta in tutta la stagione, è uscito dal suo copione abbastanza diplomatico, abbastanza prevedibile, e ha attaccato qualche giocatore per l'atteggiamento in campo, e questo è stato anche forse un piccolo grande colpo di scena. Ma la domanda che ci facciamo è che queste critiche, che erano comunque dirette essenzialmente a Scamacca o ai ragazzi dell'attacco, facendo scaldare i raspadori dopo 15 minuti, le ha fatte in veste di futuro allenatore dell'Atalanta, o le ha fatte perché magari è arrivato al capolinea e adesso ha anche...
6: Beh, lui ha anche detto, l'abbiamo proposta l'intervista ovviamente durante l'appuntamento con Matteo De Santis, durante il dopogara a Radio Alta, lui ha anche detto ma stiamo guardando le prospettive per il futuro che riguardano ogni singolo nostro calciatore, per cui un po' indirettamente si è sbilanciato, perché se dice guardo il futuro è lui il protagonista, non lo sei tu, non lo sono io e neanche i nostri cari telespettatori.
7: No, assolutamente, ma insomma, avere certezza sul tecnico è fondamentale, Fabrizio. Allora, sappiamo che questo era un anno di transizione, ma sappiamo anche che il prossimo anno potrebbe essere l'anno della rivoluzione, perché De Ron è arrivato un po' alla canna del gas, è il nostro capitano, il nostro simbolo, ma ovviamente l'età, la carta d'identità si fa sentire. Ederson ha un piede praticamente fuori dalla rosa dell'Atalanta. Musa, che era stato preso per dare il cambio a questi due centrocampisti, di fatto non è mai entrato nelle rotazioni e quindi tornerà sicuramente al Milan. Quindi abbiamo un centrocampo completamente da rifare, sia per un modulo speculare, quello che stiamo utilizzando ormai da anni, questo 3-5-2-1, questo 3-5-1-2, oppure magari giocando a 4, potendo ridisegnare il centrocampo. Ma qui è l'allenatore che dovrà determinare come giocare e con quali giocatori farlo. E mi dici niente, Fabri?
6: Eh beh, dici poco, sicuramente. Yen, intanto quotazioni in rialzo col Milan, scrive Paolo Vavassori questa mattina sull'Eco di Bergamo, mentre Krstović è in vantaggio su Scamacca. Tu però sei uno statistico, Scamacca alla fin fine è il nostro bomber, cioè ha delle caratteristiche particolari, cioè non possiamo pretendere da Scamacca un comportamento diverso anche da un punto di vista proprio della struttura fisica. Ieri sera hai visto i Gunners, io sono un simpatizzante, battere l'Atletico di Madrid, non me ne vogliono Ruggeri, Lukman eccetera eccetera, però il centravanti dell'Atletico nel finale ha ciccato un pallone clamoroso, ma fisicamente non puoi chiedere a Scamacca o come si chiama il centravanti, Sorloth, ecco, grazie per la pronuncia, cioè sono dei giganti, dei Marcantoni, dei granatieri, cosa devono fare? Devono aspettare che gli arrivano i palloni dalle fasce, sperando che poi il pallone non lo cicchino clamorosamente come ieri sera.
7: Assolutamente, Fabri, ma poi Scamacca ha delle caratteristiche, come dire, abbastanza anomale. Cioè, è un corazziere, ma non è un centravanti che fa a sportellate e lotta con il fisico. È molto più tecnico ed è capace di soluzioni imprevedibili che altri giocatori con questa stazza non hanno. Quindi è chiaro che tecnicamente, dal punto di vista offensivo, è il giocatore migliore che abbiamo e va recuperato in tutti i modi, soprattutto magari va anche sostenuto meglio, perché non è che abbia poi tutti questi gran palloni per poter fare.
6: Bravo, scusami, un centravanti, no? I palloni glieli devi dare, se no.
7: Esatto, i palloni chi gli può dare? Gli può dare chi crea l'azione, i fantasisti di cui parlavamo prima, che non hanno più un rendimento accettabile e il centravanti rimane isolato. Krstović è uno che lotta, va a recuperare i palloni sporchi, poi va alla conclusione, però fa un lavoro immane. A Scamacca possiamo e dobbiamo chiedere cose diverse che lui ci ha già dimostrato in passato, ed è chiaro che va recuperato anche dal punto di vista del morale, perché lo vediamo un po' sfiduciato a volte in campo con il Genoa, effettivamente sembrava un po' svagato.
6: Beh, tutti, a dire il vero, col Genoa non sono sembrati sicuramente nella loro migliore condizione. Arsenal in finale, titolo all'Eco di Bergamo, sfuma il sogno di Lookman e di Ruggeri questa sera, la sagra del gol. Prepariamoci a un grande spettacolo, Bayern contro il Paris Saint-Germain. Chiudo, perché poi, caro Maurizio Lorenzi, c'è l'attualità. Prove di nuovo Milan con l'Atalanta, gol e idee, chance per Gimenez, Fofana in regia. Diciamo che se in questo caso ci sono dei mugugni, così li hai definiti tu da buono scrittore, in casa atalantina, io i tifosi atalantini li vedo spesso e volentieri. L'amico Mario Mangini, lo saluto, ce ne sarebbero un'infinità se vogliamo. Non è che sono particolarmente felici, anche se sono in Champions in questo momento.
7: No, tra l'altro il Milan ha solo 3 punti di margine sulla quinta, no? Sulla Roma. Un Milan che tra l'altro ha il problema del gol come l'Atalanta, solo 5 gol nelle ultime 8 partite, 48 gol fatti in Serie A, 47 per l'Atalanta. Non avrà Modric, che è il cervello pulsante di questa squadra, praticamente il 50% della capacità di avere compattezza, non ci sarà Tomori squalificato, e ha Leao che non segna dal 1 marzo. Leao è un giocatore imprevedibile, potrebbe combinare qualunque cosa contro l'Atalanta, però è un momento veramente pessimo per il Milan. Tra l'altro, curiosità, nella Elo Rating, che è la classifica europea per rendimento di tutti i club, Milan e Atalanta occupano la stessa posizione, sono al 32esimo posto per rendimento stagionale. Quindi i numeri davvero fanno pensare che le due squadre possano neutralizzarsi e magari, chissà, cercare la grande prestazione per riscattare un periodo davvero complicato.
6: Perché ho capito il tuo pronostico, finirà in pareggio, Maurizio, allora? Visto che siamo già alla pari,
7: fanno pensare proprio a questo. I numeri danno un pareggio clamorosamente scontato. È chiaro che il Milan, se pareggia e la Roma vince, rischia davvero di andare in difficoltà, e l'Atalanta, tutto sommato, un pareggio potrebbe accettarlo in attesa del risultato di Lazio-Inter. Anzi, Lazio-Inter giocheranno prima, e quindi sapremo a Milano anche la Lazio quanti punti può averci rosicchiato. Però è una grande occasione per la Dea per andare a Milano a fare anche il bottino pieno, Fabri, perché il Milan è veramente in difficoltà con giocatori sottotono.
6: I tifosi del diavolo stanno toccando tutte le controindicazioni possibili. Maurizio, come sempre, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e speriamo di rivederci presto.
7: Assolutamente, sempre forza Dea sul morale, amici dell'Atalanta.
6: Sul morale, grazie ancora a Maurizio, grazie a Renato Pedretti, a Claudio Castelli in regia. Domani saremo con il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi. Buona piovosa giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play.
8: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Lana Del Rey, 007, First Light.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non C'è di Neck e i mitici anni 2000.

0: musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Tutte le emozioni della partita commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
6: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
7: È tempo di grandi classici del rock.
6: It's time of rock classics.
8: Rock Style. Rock Style.
7: Radio Alta. Musica grande.
6: It's time of rock classics.
7: Rock Style.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.

Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars, insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo ancora della tangenziale sud, giornate decisive per il futuro di questo importante asse viario tra Paladino e Sedrina. Il Consiglio regionale ha affrontato ieri il tema attraverso un'interrogazione urgente. Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile sblocco tecnico da parte di ANAS. Sentiamo il particolare nel servizio.
2: Potrebbero esserci presto nuovi sviluppi in merito al futuro della tangenziale sud di Bergamo. Secondo alcune indiscrezioni, ANAS starebbe valutando l'invio di una nota integrativa per precisare meglio la propria posizione sul tratto Paladina-Sedrina, chiarendo che i rilievi tecnici sollevati non rappresenterebbero un vero e proprio blocco del progetto, bensì la necessità di procedere con ulteriori studi per garantirne la fattibilità. Il punto centrale dell'analisi riguarda l'attraversamento di un'ex discarica nel Parco dei Colli. Per superare l'impasse del progetto da 527 milioni di euro, ANAS starebbe valutando una soluzione tecnica che prevede l'innalzamento della quota del tracciato, evitando così lo scavo in trincea all'interno dell'area sensibile. Questo approccio permetterebbe di dare continuità all'iter burocratico, salvaguardando il lavoro di progettazione svolto finora e rispondendo alle necessità di sicurezza ambientale. La questione è stata portata in aula attraverso un'interrogazione presentata dai consiglieri regionali Jonathan Lobati, Forza Italia, Alberto Mazzolini, Fratelli d'Italia, Ivan Rota, Forza Italia e altri, alla quale ha risposto il sottosegretario all'autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. Il sottosegretario ha confermato che l'istruttoria condotta da ANAS sul progetto definitivo ha evidenziato la necessità di aggiornare le indagini ambientali ferme agli anni 90 per escludere la presenza di materiali pericolosi che potrebbero compromettere la sicurezza dell'intervento o far lievitare i costi.
3: Alternativamente si potrebbe valutare opportunamente delle modifiche di progetto, ad esempio innalzando la livelletta, cioè non prevedendo più la trincea, e tutte queste valutazioni potranno essere effettuate sulla base della specifica campagna di dati.
2: I consiglieri firmatari hanno ribadito l'assoluta urgenza di un'opera attesa da oltre 40 anni, confermando la loro partecipazione alla manifestazione sul territorio in programma per il prossimo 6 giugno per sollecitare lo sblocco definitivo dei cantieri.
1: La cronaca, violenza sessuale su una ragazza minorenne a Treviglio. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino classe 2004, regolare in Italia, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. È accusato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed è ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha avvicinato la vittima quindicenne alle spalle mentre percorreva il sottopassaggio della stazione ferroviaria in direzione dei binari, palpeggiandola. La giovane, profondamente scossa e incredula per quanto accaduto, ha immediatamente raggiunto alcune amiche salutate poco prima, alle quali ha raccontato l'episodio in lacrime. Ha contattato la madre e richiesto l'intervento della polizia, che ha rintracciato il presunto responsabile nelle vicinanze di uno dei binari. L'uomo è in carcere a Bergamo in attesa dell'esito dell'interrogatorio di convalida. La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito 4 misure cautelari e sequestri per 8,6 milioni di euro contro un'organizzazione dedita a frode fiscale e riciclaggio. Al vertice del gruppo due coniugi di origine cinese residenti a Grumello del Monte, che gestivano una rete di ditte tessili intestate a prestanomi per emettere fatture false a beneficio di società bergamasche e bresciane. L'indagine conta 41 indagati e contesta, oltre ai reati tributari, il riciclaggio di oltre 3 milioni di euro provenienti da sale slot, la somministrazione illecita di manodopera, la tentata estorsione con metodi violenti verso i connazionali prestanome. Durante la perquisizione condotta con l'ausilio di unità cinofere sono stati bloccati immobili, auto e quote societarie.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: La primavera presenta.
8: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
7: Il ritorno degli orti viventi.
9: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
10: Voglio più!
11: Più!
10: Più!
9: Ma più cosa?
10: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconti.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
10: Questa è convenienza.
9: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
12: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
13: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
7: Alta Play Yesterday.
12: Suona 2000.
7: Quando la musica scrive la storia.
12: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
0: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
6: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Piazza San Pietro, sullo sfondo la risposta del pontefice all'attacco di ieri di Trump. Domani in Vaticano arriva il segretario di Stato Rubio.
9: Il tono scomposto e grossolano degli attacchi del presidente Trump non turba Leone più di tanto, la falsità invece sì, come l'accusa che al Papa vada benissimo che l'Iran possiede armi nucleari. E allora, ha risposto ieri lui in persona da Castel Gandolfo:
10: se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
9: Perché la Chiesa ha parlato da anni, ha detto ancora, contro tutte le armi nucleari, ma intanto parte in salita la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio, con in agenda domani alle 11 l'udienza col Papa. Invocando pace e dialogo per la guerra nel Golfo Persico, Leone non è mai sceso sul terreno della polemica politica e, come il Papa, anche la Chiesa ha spiegato oggi all'udienza generale, è investita della missione di pronunciare parole chiare a favore dei poveri, degli sfruttati,
11: delle vittime della violenza e della guerra.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
8: La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per i negoziati più dettagliati sul nucleare, lo scrive Axios. Di seguito, da registrare le parole di Trump: lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini. Attualmente in discussione con Washington, ma se l'Iran, spiega, non accetterà l'intesa, inizieranno i bombardamenti. Intanto le borse europee scommettono sull'ipotesi di un accordo. Il FTSE MIB di Milano guadagna l'1,86%, in calo i prezzi di petrolio e gas. L'Ucraina accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi con 108 droni e 3 missili sono proseguiti per tutta la notte, compresi i bombardamenti su Zaporizhzhia e Kharkiv avvenuti stamane, scrive sui social il ministro degli esteri Simia. La nave da crociera Ondius con il focolaio di Antaravirus attraccherà sabato all'isola di Tenerife, nel porto Grandia de Abona, e i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi paesi di origine. Lo ha annunciato poco fa la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. I 14 spagnoli che viaggiavano sulla nave saranno sottoposti a controlli e poi inviati a Madrid. È tutto.
0: Spot Spot.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
0: Musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Today. Massima rotazione.

0: La musica grande. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Charlotte Cardin torna con The Way We Touch, brano raffinato che unisce pop elettronico e la sua voce inconfondibile. Il singolo anticipa il nuovo capitolo discografico dell'artista canadese, scritto insieme ai suoi collaboratori storici di Montreal. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Charlotte Cardin, The Way.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ed ora ci occupiamo del carcere di Bergamo. Sono operativi all'interno dell'istituto penitenziario Don Fausto Resmini soltanto 7 psicologi e i bandi vanno deserti.
2: La situazione all'interno del carcere Don Fausto Resmini di Bergamo descrive uno scenario di emergenza costante, dove il sovraffollamento e la carenza di personale sanitario delineano un quadro operativo paragonabile ad un fronte di guerra. I dati sulla struttura bergamasca sono emblematici. A fronte di una capienza regolamentare di 319 posti, si registra la presenza di 578 detenuti, un numero che posiziona la struttura tra quelle con il tasso di affollamento più alto della Lombardia. In questo contesto di pressione estrema, il supporto psicologico appare sottodimensionato. Nella Bergamasca operano infatti soltanto 7 psicologi delle SST, su un totale regionale di 99 professionisti, una cifra che risulta del tutto incongrua rispetto alle necessità della popolazione carceraria. Le criticità non riguardano soltanto i volumi, ma anche la sicurezza e la qualità del lavoro. Un'indagine regionale rivela che il 70% degli psicologi penitenziari percepisce la propria attività come un rischio per l'incolumità personale, con oltre il 58% degli operatori che ha già vissuto situazioni di minaccia o pericolo. Le cause di tale insicurezza sono identificate in spazi fisici inadeguati per quasi il 75% degli intervistati e nella mancanza di dispositivi di sicurezza per il 61%. A complicare il quadro è la carenza di formazione specifica. Il 60% circa degli specialisti dichiara di non aver ricevuto preparazione sui rischi specifici del contesto carcerario. Sotto il profilo contrattuale la professione sconta una forte precarietà. Il 59% degli psicologi opera con una partita IVA, mentre soltanto il 24% è inquadrato come dipendente. Questa combinazione di rischi elevati, carichi di lavoro eccessivi dovuti al sovraffollamento e compensi ritenuti non equi, dal 75% del campione, sta rendendo sempre più difficile reperire nuovi professionisti, lasciando deserti i bandi ministeriali nonostante l'aumento dei fondi stanziati.
1: L'ufficio passaporti della Questura di Bergamo chiude il primo quadrimestre 2026 con 17.674 documenti stampati, registrando un balzo del più 17% rispetto al 2025. Le stanze acquisite sono salite ad oltre 16.600, più 8,2%, trainate dal canale Polis di Poste Italiane, che oggi gestisce il 31% delle domande totali contro il 17% di un anno fa. Proprio è un controllo su una pratica presentata in posta ha portato tra l'altro lo scorso 17 aprile all'arresto di una cinquantenne latitante dal 2017. Nonostante lo sforzo produttivo, le prenotazioni ordinarie restano sature fino al 2027. La Questura ricorda però che i nuovi slot vengono rilasciati ogni giorno, esclusi mercoledì e giovedì alle 10.30, e per le urgenze documentate resta attivo il canale prioritario.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
0: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
9: Via, via!
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
8: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Anche oggi ci apprestiamo a respirare dal punto di vista musicale un'aria diversa. Eccoci qui nel centro della terra del funk con il nostro solito punto di osservazione privilegiato. Siamo su Radio Alta, musica grande.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to the
1: land of funk. Anche oggi, attorno alle 4 del pomeriggio, come viene da molti anni, osserviamo la nostra area stilistica di competenza con molta passione e cura, potendo contare su di una linea temporale di una 50.

se mai ce ne fosse bisogno, ve lo ricordo, questi sono Incognito. Celebratissimi a Discovery Funk, io ho una sorta di venerazione assoluta per questa banda incredibile al capo della quale c'è una figura molto carismatica di nome Bluey. È uscito il loro nuovo album lo scorso Natale, si chiama Music Magic Ironic. Ci sono canzoni che suonano in Alt Play Today, una fissa che passa a Discovery Funk, e quest'oggi abbiamo così fatto una variazione sul tema riprendendo un'altra canzone da quel disco, che è la cover di un grande classico di Roy Ayers del 77, Running Away.

quale volano singoli che stanno prendendo forma. Nei prossimi giorni ascolteremo qualcos'altro che lo riguarda da vicino. Per oggi ancora una volta questo brano che ci piace molto per la sua innata freschezza, You Deserve the Best, nel fantastico viaggio nella terra del funky, così ve lo ricordo. Pochi minuti dopo la sua conclusione sarà disponibile anche on demand su Mixcloud.

0: freschezza anche in questa canzone da un progetto tedesco. Lui si chiama Jay Soul, ha recentemente distribuito un album che si chiama Freedom to Groove a Discovery Funk su Radio Alta Musica Grande. Siamo concentrati da qualche settimana su questa Can't Get Enough.
1: Hey hey, this is Sean Rivera and you're listening to my sound on Discovery Funk with Lou.

è stato un enorme piacere ritrovare questa figura veramente di grandissimo spessore, di ritorno nel mercato discografico in prima persona con quello che ufficialmente è il suo primo album solista a distanza di tantissimi anni dal suo planetario successo con il gruppo

Questo è un altro dei nostri gioielli, al suo primo passaggio il nuovo singolo di Lucas Seth, un artista londinese che seguiamo dai suoi esordi, molti singoli uno dopo l'altro, poi un momento di pausa ed eccolo di ritorno con veramente una vera delizia. Si chiama Sweet Loving ed è il nuovo singolo, afferma Lucas Seth. Vi aspetto domani, saremo ancora qui attorno alle 4 del pomeriggio, ora i 50 anni per un album di Gene Carr, questa è Free Love.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
2: È arrivata Diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Piazza San Pietro, sullo sfondo la risposta del pontefice all'attacco di ieri di Trump. Domani in Vaticano arriva il segretario di Stato Rubio.
8: Il tono scomposto e grossolano degli attacchi del presidente Trump non turba Leone più di tanto. La falsità invece sì, come l'accusa che al Papa vada benissimo che l'Iran possiede armi nucleari. E allora ha risposto ieri lui in persona da Castel Gandolfo:
9: se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
8: Perché la Chiesa ha parlato da anni, ha detto ancora, contro tutte le armi nucleari. Ma intanto parte in salita la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio, con in agenda domani alle 11 l'udienza col Papa. Invocando pace e dialogo per la guerra nel Golfo Persico, Leone non è mai sceso sul terreno della polemica politica e, come il Papa, anche la Chiesa ha spiegato oggi all'udienza generale, è investita della missione di pronunciare parole chiare a favore dei poveri, degli sfruttati,
10: delle vittime della violenza e della guerra.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
7: La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per i negoziati più dettagliati sul nucleare, lo scrive Axios. Di seguito, da registrare le parole di Trump: lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini. Attualmente in discussione con Washington, ma se l'Iran, spiega, non accetterà l'intesa, inizieranno i bombardamenti. Intanto le borse europee scommettono sull'ipotesi di un accordo. Il FTSE MIB di Milano guadagna l'1,86%, in calo i prezzi di petrolio e gas. L'Ucraina accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi con 108 droni e 3 missili sono proseguiti per tutta la notte, compresi i bombardamenti su Zaporizhzhia e Kharkiv avvenuti stamane, scrive sui social il ministro degli esteri Simia. La nave da crociera Ondius con il focolaio di Antaravirus attraccherà sabato all'isola di Tenerife, nel porto Grandia de Abona, e i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi paesi di origine. Lo ha annunciato poco fa la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. I 14 spagnoli che viaggiavano sulla nave saranno sottoposti a controlli e poi inviati a Madrid. È tutto.
11: Spot, spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta,
14: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

Fisher, The Blade. La band irlandese continua il suo percorso folk alternative con un singolo tratto dal progetto d'esordio. Produzione curata da Diffusion Lab, atmosfere intime e grande lavoro sulle armonie vocali. Per nuovi suoni su Radio Alta, King Fisher, The Blade.

0: Radio Alta. Sono le 17. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot.
0: La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
0: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: This is replay.
6: This is replay.
7: This is replay.
5: This is replay.
6: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
5: Replay.
0: Keep on rocking.
8: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
8: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
8: On Radio Alta.
9: Il desiderio di rimanere con voi, di farvi compagnia, è sempre molto alto. Ma in particolare in questi giorni, da parte mi sto divertendo con le canzoni che hanno fatto un pochino la storia di Keep on Rockin', questi 10 anni, perché noi nasciamo nel 2015, quindi siamo già all'11° anno di Keep on Rockin', e ci sono canzoni, gruppi che abbiamo coccolato, che abbiamo ascoltato, che ci va di riascoltare, soprattutto con queste prime canzoni. Addirittura quella che ascolteremo, il nostro tappeto rosso, è del 2016, quindi di 10 anni fa. Ok, detto questo, salve a tutti, io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, la nostra musica grande, la nostra mezz'ora dedicata alle novità, e sono bellissime oggi. In questi giorni vi stiamo veramente facendo ascoltare cose che probabilmente non solo saranno programmate in Keep on Rockin', ma anche nelle nostre 24 ore. Però il primo disco si dice che non si scorda mai. Primo successo ascoltati, si chiamano Volbeat. Andiamo in Danimarca con la voce, quella potente, di Michael Poulsen, la canzone Black Rose.

questa rosa nera con la voce straordinaria, potentissima, quella di Michael Poulsen. Noi l'abbiamo conosciuto proprio con questo disco, il titolo Black Rose, che oggi abbiamo utilizzato come tappetone rosso. Prima delle novità, e che novità, state lì, mi raccomando, Pretty Reckless, questa è la nuova canzone When I Wake Up.

0: con le sue canzoni. Questa è When I Wake Up, il nuovo disco di Taylor Momsen. Lei è la capitana del gruppo dei Pretty Reckless.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking.
0: E qua ci siamo con le nuove canzoni. Allora, qua dovete stare molto molto attenti e attente, ascoltatrici, perché vi farò sentire due canzoni che secondo me ascolteremo tanto nel corso delle nostre puntate, prossime puntate di Keep on Rockin', ma anche nelle nostre 24 ore. Allora, per i più, diciamo, preparati, ma non è forse il termine esatto, insomma, per chi segue la musica, loro non sono nuovi, anche perché un po' di anni fa facevano rock, punk, molto noti. Si chiamano Sublime, vi dico subito il nome, Sublime. Beh, sono stati fermi per un po' di tempo, anche perché il leader è scomparso qualche anno fa. Il figlio Jacob ha preso il posto di Bradley Nowell, e stiamo parlando del gruppo appunto dei Sublime. Ebbene, c'è questa canzone che vi farà rivivere un po' i suoni che ci hanno fatto già ascoltare un po' i Police, un po' di ska, un po' di punk, un po' di rock. La canzone è veramente sublime, come il loro nome, Sublime, con Until the Sun Explodes. Ascoltate la prima novità.

Bella, molto molto molto interessante questa canzone, gruppo che ha ispirato, e lo avrete compreso, i Police, soprattutto quelli di Ragazza de Blanc, di Zenyatta Mondatta. È un gruppo storico, Sublime, fermo da troppo tempo. Il figlio del fondatore, cioè Bradley Nowell Jacob, ha deciso di rimettere insieme la band e di fare questo epilogo, cioè questo finale di questi 30 anni di musica con il gruppo dei Sublime. E la canzone, che presumo, spero, insomma, vi sia piaciuta, il titolo è Until the Sun Explodes, l'ascolteremo ancora qui in Keep On Rockin'. Allora, altra novità, qua mi sono sbizzarrito perché sono andato a controllare direttamente dalla Hot 100 di Billboard, ma qual è la numero uno in America? Cos'è che funziona in America in questo periodo? Ebbene, sta tornando alla grande la musica, quella country. Lei si chiama Ella Langley, poi vi dico, la canzone Choosing Texas.

0: On Baby.
1: Siamo sempre noi, questa è Keep On Rockin'. E quando ho scoperto che gli americani stanno impazzendo ancora per la musica country, il country che poi in Keep On Rockin' abbiamo spesso ascoltato. Ebbene, allora vi racconto un po' la storia di Ella Langley, tra l'altro giovane perché del classe 1999, quindi giovanissima, bellissima, è molto molto bella. Sta facendo impazzire veramente l'America, ma non solo quella country, perché nella classifica, nella Hot 100 americana, a parte lei che fa country con Choosing Texas, ce ne sono tanti altri di artisti che con la musica che comunque vicina al country è entrata nella top 10, cioè fra i primi 10 dischi più forti negli States. Quindi il country che sta tornando veramente forte, e questa canzone è piacevole, dai, non possiamo negarlo. Allora, il motivo di Ella Langley dal titolo Choosing Texas, queste sono le canzoni che abbiamo ascoltato oggi, nuove con Until the Sun Explodes, il disco dei Sublime, e poi

0: il nostro gingolino, però siamo un po' country anche questo. Keep on rocking, immaginate quei bar col fumo, con le pale che girano, le pale che girano sulla soffitta. Allora, dato che stiamo per sentire le canzoni che hanno fatto un po' la storia del nostro programma, questa è del 2016, quindi ancora indietro di 10 anni, bellissimo disco che secondo me ricorderete. Loro si chiamano Red Sun Rising, la canzone è Emotionless.
1: With lips closed and eyes sealed, your sculpture with a pulse.

quanto mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno di voi che ha assistito alla messa in onda primaria di questo disco, che è stato anche numero uno qui da noi in Keep On Rocking. Si chiamano Red Sun Rising, ma che bella era Emotionless. Keep On Rocking, Extra Time. E qua mi gioco il mio extra time. Allora, ascoltate in questi giorni questa canzone che viene pubblicata tra l'altro recentemente, perché risale qualche settimana fa. In questi giorni sto ascoltando i vari dischi che poi io vi propongo in questo appuntamento che si chiama Keep On Rocking. Cado in rete, in questa rete, ascoltando la voce di questa ragazza giovane del 2005, lei britannica, si chiama Sienna Spyro, sembra sia di origine greca, ma potrebbe essere anche italiana, figlia di un gioielliere di Londra. Bene, sta facendo impazzire tutti con la sua voce. Lei è molto meticolosa, perché se non è soddisfatta del disco che ha proposto, che

registrato non lo pubblica. Allora vi faccio ascoltare questo disco, è il mio Extra Time, appunto. Lei si chiama Sienna Spyro, video tra l'altro minimalista dove si vede solo lei, bellissima lei, oltre a essere bella ha una voce veramente particolare. La canzone è intitolata The Visitor, questo è il mio Extra Time. Ricordate il nome di Sienna Spyro.

0: Perché la bella musica credo non abbia genere. Bella, punto. Come avremmo detto per i Sublime, Sublime, The Visitor, è una canzone intensa questa. Poi con questa voce potente ma anche soffiata, delicata, pianoforte, archi, ma che tesoro è? voglio saperlo. The Visitor con Sienna Spiro, questa è la voce, l'artista che avete ascoltato in chiusura di questo appuntamento, di questo viaggio verso il satellite rock and roll, sempre qui da Radio Alta, musica grande, ma qua siamo veramente molto alti. La mettiamo ai voti, sì, quindi potete partecipare al nostro sondaggio al 334-6254-414. Bene! Allora, abbiamo terminato. Se volete riascoltare, c'è mixcloud.com, come tutte le nostre trasmissioni da Radio Alta. Se volete invece rimanere sintonizzati, fatelo, perché fra poco c'è Alta Play Yesterday, Alta Play Today e poi Nomino Funk con Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani alle 2 nella diretta e sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Time to keep on rocking Vinyl Revolution.
7: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist?
6: Keep on rocking.
7: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
8: On a journey to the rock and roll satellite.
7: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
9: Rock airplay mainstream.
7: La classifica dei brani più programmati.
6: Keep on rocking.
7: Il rock che devi ascoltare.
10: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
12: Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
13: Alta Play.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda. Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
2: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

Soraya, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rye, Nightingale Lane.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 2 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo ancora della tangenziale sud, giornate decisive per il futuro di questo importante asse viario tra Paladina e Sedrina. Il Consiglio regionale ha affrontato ieri il tema attraverso un'interrogazione urgente. Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile sblocco tecnico da parte di ANAS. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Potrebbero esserci presto nuovi sviluppi in merito al futuro della tangenziale del sud di Bergamo. Secondo alcune indiscrezioni, ANAS starebbe valutando l'invio di una nota integrativa per precisare meglio la propria posizione sul tratto Paladina-Sedrina, chiarendo che i rilievi tecnici sollevati non rappresenterebbero un vero e proprio blocco del progetto, bensì la necessità di procedere con ulteriori studi per garantirne la fattibilità. Il punto centrale dell'analisi riguarda l'attraversamento di un'ex discarica nel Parco dei Colli. Per superare l'impasse del progetto da 527 milioni di euro, ANAS starebbe valutando una soluzione tecnica che prevede l'innalzamento della quota del tracciato, evitando così lo scavo in trincea all'interno dell'area sensibile. Questo approccio permetterebbe di dare continuità all'iter burocratico, salvaguardando il lavoro di progettazione svolto finora e rispondendo alle necessità di sicurezza ambientale. La questione è stata portata in aura attraverso un'interrogazione presentata dai consiglieri regionali Jonathan Lobati, Forza Italia, Alberto Mazzolini, Fratelli d'Italia, Ivan Rota, Forza Italia e altri, alla quale ha risposto il sottosegretario all'autonomia e rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. Il sottosegretario ha confermato che l'istruttoria condotta da ANAS sul progetto definitivo ha evidenziato la necessità di aggiornare le indagini ambientali ferme agli anni 90 per escludere la presenza di materiali pericolosi che potrebbero compromettere la sicurezza dell'intervento o far lievitare i costi.
3: Alternativamente si potrebbe valutare opportunamente delle modifiche di progetto, ad esempio innalzando la livelletta, cioè non prevedendo più la trincea, e tutte queste valutazioni potranno essere effettuate sulla base della specifica campagna di indagine.
2: I consiglieri firmatari hanno ribadito l'assoluta urgenza di un'opera attesa da oltre 40 anni, confermando la loro partecipazione alla manifestazione sul territorio in programma per il prossimo 6 giugno per sollecitare lo sblocco definitivo dei cantieri.
1: La cronaca, violenza sessuale su una ragazza minorenne a Treviglio. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino classe 2004, regolare in Italia, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. È accusato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed è ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha avvicinato la vittima quindicenne alle spalle mentre percorreva il sottopassaggio della stazione ferroviaria in direzione dei binari, palpeggiandola. La giovane, profondamente scossa e incredula per quanto accaduto, ha immediatamente raggiunto alcune amiche salutate poco prima, alle quali ha raccontato l'episodio in lacrime. Ha contattato la madre e richiesto l'intervento della polizia, che ha rintracciato il presunto responsabile nelle vicinanze di uno dei binari. L'uomo è in carcere a Bergamo in attesa dell'esito dell'interrogatorio di convalida. Parliamo di garage e posti auto. A Bergamo sono davvero un lusso.
2: Possedere un'auto a Bergamo, specialmente nel cuore storico di Città Alta, è diventato un lusso che va oltre il costo del veicolo stesso. Il mercato dei garage e dei parcheggi assicurati nel capoluogo arobico registra cifre da capogiro. Per un box all'interno delle mura storiche la richiesta arriva mediamente a 80.000 euro, ma nel centralissimo si sono registrate punte record fino a 130.000 euro, praticamente un appartamento, mentre per un semplice posto auto ne servono 45.000. Si tratta di valori che equiparano il borgo storico bergamasco ai quartieri più esclusivi di Milano come City Life, 80.000 euro, e che superano nettamente le quotazioni di altri centri prestigiosi della Lombardia, tra cui la città murata di Como, dove un garage si attesta sui 60.000 euro, o il centro di Brescia, che si ferma a 50.000. L'andamento dei prezzi in città non accenna a diminuire, nonostante Bergamo mantenga tariffe stabili in alcune zone rispetto al 2024. Escludendo Città Alta, il prezzo medio di un box a Bergamo città è di 35.000 euro per una metratura di 20 metri quadrati, con un valore al metro quadro di 1.750 euro, in crescita del 3,3% su base annua. Anche spostandosi verso il centro pianeggiante, l'investimento richiesto rimane ingente, con una media di 50.000 euro per un box, mentre in zone più periferiche come Borgo Palazzo si scende a 13.000 euro, con una media generale per le aree non centrali di 16.500. Questa polarizzazione dei prezzi è alimentata da una cronica scarsità di spazi dedicati alla sosta, un fenomeno accentuato dalla ripresa della mobilità post-pandemica e dalle politiche urbane volte a ridurre il parcheggio in superficie.
1: Nel posticipo di lunedì sera la Lazio ha vinto 2-1 al 92esimo a Cremona e si è portata a meno 4 dall'Atalanta, che deve difendere il suo settimo posto in classifica in queste ultime tre giornate di campionato, iniziando dalla sfida di domenica sera a San Siro sul campo del Milan.
4: Lo dobbiamo difendere fino alla fine, cercare di fare il massimo. Adesso abbiamo il Milan, poi abbiamo il Bologna, poi abbiamo la Fiorentina. Abbiamo tre belle partite da affrontare e cercheremo di giocare come sempre, cercando di migliorare l'aspetto del gol. Sono felice del percorso che ho fatto insieme a questi ragazzi, sono felice di essere qui all'Atalanta, sono felice di aver ripreso una situazione delicata, perché comunque quando sono arrivato mi ricordo quello che si diceva e tutti quanti eravamo un po' tutti preoccupati, e io ho cercato di dare del mio meglio, ho cercato di riprendere una situazione difficile, ci siamo riusciti, siamo venuti fuori da una situazione molto delicata. Se mi chiedi se sono felice del settimo posto, non sono felice, perché puntavo sempre a qualcosa in più, perché sono ambizioso, ma questa ambizione ce l'ho sempre dentro, quindi fino alla fine di questo campionato e poi la prossima stagione faremo le valutazioni insieme alla società e cercheremo di migliorare e cercare di fare un Atalanta ancora più forte.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Voglio più!
9: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via!
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
8: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Radio Alta. La musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.
12: Alta Play.

barca che se ne va. Sembra quasi che il mondo sia ormai

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play.
1: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alba.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alba sta con te.
3: Spot, spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
5: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Diamo subito il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, lo scrittore Maurizio Lorenzi. Ciao Maurizio, come stai?
8: Ciao Fabrizio, sto discretamente bene, diciamo che stiamo meglio noi dell'Atalanta, possiamo dirlo in questo periodo, se vogliamo
7: che inizio,
8: sorridere. Insomma.
7: Che inizio scoppiettante, anche perché subito Renato Pedretti con Claudio Castelli e Diego Trivella in regia ci propongono il titolo dell'Eco di Bergamo, pagina 42. Quasi a livello ciclistico, sta per iniziare il Giro d'Italia e qui inizia la volata per il settimo posto, che si è riaperta visto che ci sono state delle clamorose sorprese nell'ultima giornata: Milan sconfitto, la Juventus che pareggia contro il retrocesso Hellas Verona. E forse potremmo parlare di un'occasione perduta, secondo te? C'è anche uno specchietto molto interessante che vi propone le tre gare che avremo da disputare. Non solo l'Atalanta, ma la Lazio, il Bologna, il Sassuolo e addirittura l'Udinese. Addirittura l'Udinese che matematicamente è ancora in corsa. Maurizio, occasione sprecata contro il Genoa?
8: Beh, direi di sì, occasione sprecata su due fronti, da un primo punto di vista sprecata per riallacciare anche un po' di feeling con il pubblico, perché la prestazione è stata decisamente sottotono e voglio usare un eufemismo. Venivamo dalla partita con il Cagliari in cui l'Atalanta nel primo tempo praticamente non era scesa in campo e ci ritroviamo con una classifica relativamente corta. È vero che siamo a più 4 sulla Lazio che vale un più 5 per gli scontri diretti, però il trend, l'inerzia è quella che non ci sta portando molto in alto. La Lazio viene da 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 8, si è rimessa a camminare, a correre, fatalità anche in prospettiva appunto della finale di Coppa Italia, tasto dolente che a Bergamo non abbiamo ancora digerito. L'Atalanta invece viene da 2 vittorie nelle ultime 13 partite, segnando pochi gol, battendo solo Verona e solo Lecce, e abbiamo questa grave difficoltà a trovare della via della rete. Siamo a meno 24, Fabrizio, rispetto all'anno scorso come gol realizzati. In più il Sassuolo si è messo a fare punti, ma in realtà è chiaro che ci bastava fare una vittoria con il Genoa o un pareggio in casa del Cagliari e saremmo stati qua in ciabatte. È vero che non siamo padroni del nostro destino, perché dobbiamo aspettare questa benedetta o maledetta finale di Coppa Italia, ma non centrare il settimo posto sarebbe davvero un piccolo grande disastro in questo finale di stagione, dopo alcuni picchi positivi, ma un trend in questa fase del campionato decisamente negativa.
7: Ecco, il termine è alla moda, il trend che non è sicuramente positivo, però hai sciorinato dei dati che vanno analizzati, soprattutto per quanto riguarda, ahimè, l'aspetto della concretezza offensiva. Un tempo si diceva così, bisogna segnare perché poi non porti a casa il risultato, ma quando noi commentiamo l'organico dell'Atalanta, perché poi bisogna anche essere onesti intellettualmente, credo, cioè quando abbiamo un organico con 5, 6, 7, abbiamo acquistato anche Raspadori, per cui alla società cosa gli vuoi rimproverare? Cioè anche investimenti importanti, però cosa manca? Cosa è mancato in queste ultime gare, Maurizio? Credo che sia un po' l'interrogativo dibattuto anche sui social, cioè non concretizzi e hai Scamacca, Cristovic, Raspadori, CDK, Pasalic, perché lo stesso Palladino ha detto bah, Pasalic vede la porta anche ad occhi chiusi, ma
8: magari è il caso di aprirli questi occhi non tanto su Pasalic ma sugli altri giocatori d'attacco. Allora, il discorso è complesso, è chiaro che allora, Raspadori io lo lascerei fuori da quelli da giudicare negativamente, perché è arrivato tardi nella stagione, è l'ultimo arrivato, aveva dei problemi fisici, si sta inserendo, qualche lampo di classe lo sta dimostrando, diamogli possibilità di ingranare, di inserirsi nello scacchiere. Tutto sommato i due centravanti, Scamacca che è un giocatore che ha un'indole che spesso ci fa arrabbiare, ma comunque ha 14 gol in stagione, Krstovic ha fatto i suoi 10 gol in Serie A, difficilmente possiamo chiedergli di più, per cui da quel punto di vista lì, a livello di punte, tutto sommato siamo in linea con le attese. I problemi arrivano secondo me da chi deve inventare, da De Catelare, dallo stesso Zaleski e se vogliamo anche da Samardžić, che sono i giocatori insieme a Suleimana che devono dare quella qualità, quell'imprevedibilità e anche i palloni poi per gli attaccanti, perché poi i centravanti se non hanno palle giocabili non possono fare gol. De Catelare quest'anno manca soprattutto dal punto di vista della realizzazione, ha segnato veramente

0: e delude quasi costantemente, ed è uno dei nomi Samardžić da mettere, da cerchiare in eretto per la prossima stagione, per capire se puntare su lui oppure cambiare completamente spartito. Fabrizio,
1: ecco, mi hai dato un assist, perché poi i nostri telespettatori, buon appetito e buon viaggio di ritorno, dipende dall'ora in cui ci vedete, alle 14.30, alle 13, oppure ci ascoltate dalle frequenze di Radio Alta alle 18.30. Il ragioniere Elio Montenero, Lino Gatti con il baldo tifoso atalantino Tommaso, leggono Corner 6 maggio, postato recentemente, l'Atalanta che verrà. Tempestivamente la regia vi sta proponendo il titolo con la foto di Palladino che saluta, non lo so, il gesto lo possiamo un po' interpretare, però l'Atalanta che verrà, il futuro si costruisce da tecnico e DS, ma l'incertezza non aiuta in questo finale, ecco perché. Non lo spieghiamo, se no poi non si abbonano a Corner. Maurizio, tu sei uno scrittore, il thrilling è nel tuo DNA, ecco perché. Andate a leggere, e ci sono le motivazioni del grande Gianluca Besana, sempre molto molto dettagliate, però qui ci sono dei capitoli quasi di un tuo libro, caro Maurizio Lorenzi, cioè futuro, tecnico, DS, incertezze in questo finale, vedi tu.
0: No, io aggiungerei a queste parole, Fabrizio, anche il termine mugugni, perché è quello che è stato richiamato dallo stesso Luca Percassi nella intervista che è diventata ormai famosa dopo il successo della Coppa Italia dell'Atalanta Primavera. Insomma, si chiedeva come mai ci sono tutti questi mugugni nell'ambiente. Questi mugugni credo che siano un po' determinati da quello che dicevi tu, che dice Corner, cioè non ci sono certezze sul futuro, sia sul direttore sportivo, che comunque è colui che ha deciso anche gran parte di questi acquisti.
1: Sartori, ieri l'Eco di Bergamo ha scritto, non se ne parla neanche, almeno fidiamoci di questo articolo, perché poi è arrivato anche questo rumor da Bologna.
0: Certo, no, ma poi il direttore sportivo qualche trattativa con altre squadre probabilmente l'ha imbastita, l'ha avuta. Comunque la scelta di Juric credo che si possa imputare a lui, quindi qualche errore è stato fatto da questo punto di vista. E soprattutto c'è il nodo del tecnico, perché tra l'altro Palladino in conferenza stampa dopo la partita con il Genoa, per la prima volta in tutta la stagione, è uscito dal suo copione abbastanza diplomatico, abbastanza prevedibile, e ha attaccato qualche giocatore per l'atteggiamento in campo, e questo è stato anche forse un piccolo grande colpo di scena. Ma la domanda che ci facciamo è che queste critiche, che erano comunque dirette essenzialmente a Scamacca o ai ragazzi dell'attacco, facendo scaldare i raspadori dopo 15 minuti, le ha fatte in veste di futuro allenatore dell'Atalanta, o le ha fatte perché magari è arrivato al capolinea e adesso ha anche...
1: Beh, tra lui ha anche detto, l'abbiamo proposta l'intervista ovviamente durante l'appuntamento con Matteo De Santis, durante il dopogara a Radio Alta, lui ha anche detto ma stiamo guardando le prospettive per il futuro che riguardano ogni singolo nostro calciatore, per cui un po' indirettamente si è sbilanciato, perché se dice guardo il futuro è lui il protagonista, non lo sei tu, non lo sono io e neanche i nostri cari telespettatori.
0: No, assolutamente, ma insomma, avere certezza sul tecnico è fondamentale, Fabrizio. Allora, sappiamo che questo era un anno di transizione, ma sappiamo anche che il prossimo anno potrebbe essere l'anno della rivoluzione, perché De Ron è arrivato un po' alla canna del gas, è il nostro capitano, il nostro simbolo, ma ovviamente l'età, la carta d'identità si fa sentire. Ederson ha un piede praticamente fuori dalla rosa dell'Atalanta. Musa, che era stato preso per dare il cambio a questi due centrocampisti, di fatto non è mai entrato nelle rotazioni e quindi tornerà sicuramente al Milan. Quindi abbiamo un centrocampo completamente da rifare, sia per un modulo speculare, quello che stiamo utilizzando ormai da anni, questo 3-5-2-1, questo 3-5-1-2, oppure magari giocando a 4, potendo ridisegnare il centrocampo. Ma qui è l'allenatore che dovrà determinare come giocare e con quali giocatori farlo. E mi dici niente, Fabri?
1: Dici poco, sicuramente. Ian Intanto quotazioni in rialzo col Milan, scrive Paolo Vavassori questa mattina sull'Eco di Bergamo, mentre Krstović è in vantaggio su Scamacca. Tu però sei uno statistico, Scamacca alla fin fine è il nostro bomber, cioè ha delle caratteristiche particolari, cioè non possiamo pretendere da Scamacca un comportamento diverso anche da un punto di vista proprio della struttura fisica. Ieri sera hai visto i Gunners, io sono un simpatizzante, battere l'Atletico di Madrid, non me ne vogliono Ruggeri, Lukman eccetera eccetera, però il centravanti dell'Atletico nel finale ha ciccato un pallone clamoroso, ma fisicamente non puoi chiedere a Scamacca o come si chiama il centravanti, Sorloth, ecco, grazie per la pronuncia, cioè sono dei giganti, dei Marcantoni, dei granatieri. Cosa devono fare? Devono aspettare che gli arrivano i palloni dalle fasce, sperando che poi il pallone non lo cicchino clamorosamente come ieri sera.
0: Assolutamente Fabri, ma poi Scamacca ha delle caratteristiche come dire abbastanza anomale, cioè è un corazziere ma non è un centravanti che fa a sportellate e lotta con il fisico, è molto più tecnico ed è capace di soluzioni imprevedibili che altri giocatori con questa stazza non hanno, quindi è chiaro che tecnicamente dal punto di vista offensivo è il giocatore migliore che abbiamo e va recuperato in tutti i modi, soprattutto magari va anche sostenuto meglio, perché non è che abbia poi tutti questi gran palloni per poter fare
1: bravo, scusami, difesa, un centravanti, no? I palloni glieli devi dare, se no
0: esatto, i palloni chi gli può dare? Gli può dare chi crea l'azione, i fantasisti di cui parlavamo prima che non hanno più un rendimento accettabile e il centravanti rimane isolato. Krstović è uno che lotta, va a recuperare i palloni sporchi, poi va alla conclusione, però fa un lavoro immane. A Scamacca possiamo e dobbiamo chiedere cose diverse che lui ci ha già dimostrato in passato, ed è chiaro che va recuperato anche dal punto di vista del morale, perché lo vediamo un po' sfiduciato a volte in campo con il Genoa, effettivamente sembrava un po' svagato.
1: Beh, tutti a dire il vero col Genoa non sono sembrati sicuramente nella loro migliore condizione. Arsenal in finale, titolo all'Eco di Bergamo, sfuma il sogno di Lukman e di Ruggeri questa sera, la sagra del gol, prepariamoci a un grande spettacolo, Bayern contro il Paris Saint-Germain. Chiudo perché poi, caro Maurizio Lorenzi, c'è l'attualità, prove di nuovo Milan con l'Atalanta, gol e idee, chance per Gimenez, Fofana in regia. Diciamo che se in questo caso ci sono dei mugugni, così li hai definiti tu da buono scrittore, in casa atalantina, io i tifosi atalantini li vedo spesso e volentieri, l'amico Mario Mangini lo saluto, ce ne sarebbero un'infinità se vogliamo, non è che sono particolarmente felici anche se sono in Champions in questo momento.
0: No, tra l'altro il Milan ha solo 3 punti di margine sulla quinta, no? Sulla Roma. Un Milan che tra l'altro ha il problema del gol come l'Atalanta, solo 5 gol nelle ultime 8 partite, 48 gol fatti in Serie A, 47 per l'Atalanta. Non avrà Modric, che è il cervello pulsante di questa squadra, praticamente il 50% della capacità di avere compattezza, non ci sarà Tomori squalificato e ha Leao che non segna dal 1 marzo. Leao è un giocatore imprevedibile, potrebbe combinare qualunque cosa contro l'Atalanta. Però è un momento veramente pessimo per il Milan. Tra l'altro, curiosità, nella Elo Rating, che è la classifica europea per rendimento di tutti i club, Milan e Atalanta occupano la stessa posizione, sono al 32esimo posto per rendimento stagionale. Quindi i numeri davvero fanno pensare che le due squadre possano neutralizzarsi e magari, chissà, cercare la grande prestazione per riscattare un periodo davvero complicato.
1: Perché ho capito il tuo pronostico, finirà in pareggio Maurizio allora? Visto che siamo già alla pari,
0: fanno pensare proprio a questo. I numeri danno un pareggio clamorosamente scontato. È chiaro che il Milan, se pareggia e la Roma vince, rischia davvero di andare in difficoltà. E l'Atalanta, tutto sommato, un pareggio potrebbe accettarlo in attesa del risultato di Lazio-Inter. Anzi, Lazio-Inter giocheranno prima, e quindi sapremo a Milano anche la Lazio quanti punti può averci rosicchiato. Però è una grande occasione per la Dea per andare a Milano a fare anche il bottino pieno, Fabri, perché il Milan è veramente in difficoltà con giocatori sottotono.
1: I tifosi del diavolo stanno toccando tutte le controindicazioni possibili. Maurizio, come sempre, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata. e speriamo di rivederci presto.
0: Assolutamente, sempre forza Dea sul morale, amici dell'Atalanta.
1: Sul morale, grazie ancora a Maurizio, grazie a Renato Pedretti, Claudio Castelli in regia. Domani saremo con il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi. Buona piovosa giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: È arrivata! Diciottina! La

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
8: Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 58 minuti. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
2: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

0: Discovery Funk.
1: Anche oggi ci apprestiamo a respirare dal punto di vista musicale un'aria diversa. Eccoci qui nel centro della terra del funk con il nostro solito punto di osservazione privilegiato. Siamo su Radio Alta, musica grande.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to the
1: land of funk. Anche oggi, attorno alle 4 del pomeriggio, come viene da molti anni, osserviamo la nostra area stilistica di competenza con molta passione e cura, potendo contare su di una linea temporale di una

se mai ce ne fosse bisogno, ve lo ricordo, questi sono Incognito. Celebratissimi a Discovery Funk, io ho una sorta di venerazione assoluta per questa banda incredibile, al capo della quale c'è una figura molto carismatica di nome Bluey. È uscito il loro nuovo album lo scorso Natale, si chiama Music Magic Ironic. Ci sono canzoni che suonano in Alta Play Today, una fissa che passa a Discovery Funk. Quest'oggi abbiamo così fatto una variazione sul tema, riprendendo un'altra canzone da quel disco, che è la cover di un grande classico di Roy Ayers del 77, Running Away.

quale volano singoli che stanno prendendo forma. Nei prossimi giorni ascolteremo qualcos'altro che lo riguarda da vicino. Per oggi ancora una volta questo brano che ci piace molto per la sua innata freschezza, You Deserve All The Best, nel fantastico viaggio nella terra del funk, così ve lo ricordo, pochi minuti dopo la sua conclusione sarà disponibile anche on demand su Mixcloud.

0: freschezza anche in questa canzone da un progetto tedesco. Lui si chiama Jay Soul, ha recentemente distribuito un album che si chiama Freedom to Groove a Discovery Funk su Radio Alta Musica Grande. Siamo concentrati da qualche settimana su questa Can't Get Enough.
1: Hey hey, this is Sean Rivera and you're listening to my sound on Discovery Funk with Luciano Berry

0: È stato un enorme piacere ritrovare questa figura veramente di grandissimo spessore di ritorno nel mercato discografico in prima persona con quello che ufficialmente è il suo primo album solista a distanza di tantissimi anni dal suo planetario successo con il gruppo As Yet nel 96, prodotto da Babyface.
1: Hey, I'm Lucas Seto and you are listening to Discovery Funk.

è un altro dei nostri gioielli, al suo primo passaggio il nuovo singolo di Luca Setto, un artista londinese che seguiamo dai suoi esordi, molti singoli uno dopo l'altro, poi un momento di pausa ed eccolo di ritorno con veramente una vera delizia. Si chiama Sweet Loving ed è il nuovo singolo, afferma Luca Setto. Vi aspetto domani, saremo ancora qui attorno alle 4 del pomeriggio, ora i 50 anni per un album di Gene Carr, questa è Free Love.

0: spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Alta.
4: Radio Alta.
5: La musica grande.
6: Finalmente possiamo dire
7: Thanks God, it's Friday.
6: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
7: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
8: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
9: Parliamo ancora della tangenziale sud, giornate decisive per il futuro di questo importante asse viario tra Paladino e Sedrina. Il Consiglio regionale ha affrontato ieri il tema attraverso un'interrogazione urgente. Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile sblocco tecnico da parte di ANAS. Sentiamo il particolare nel servizio.
10: Potrebbero esserci presto nuovi sviluppi in merito al futuro della tangenziale sud di Bergamo. Secondo alcune indiscrezioni, ANAS starebbe valutando l'invio di una nota integrativa per precisare meglio la propria posizione sul tratto Paladina-Sedrina, chiarendo che i rilievi tecnici sollevati non rappresenterebbero un vero e proprio blocco del progetto, bensì la necessità di procedere con ulteriori studi per garantirne la fattibilità. Il punto centrale dell'analisi riguarda l'attraversamento di un'ex discarica nel Parco dei Colli. Per superare l'impasse del progetto da 527 milioni di euro, ANAS starebbe valutando una soluzione tecnica che prevede l'innalzamento della quota del tracciato, evitando così lo scavo in trincea all'interno dell'area sensibile. Questo approccio permetterebbe di dare continuità all'iter burocratico, salvaguardando il lavoro di progettazione svolto finora e rispondendo alle necessità di sicurezza ambientale. La questione è stata portata in aula attraverso un'interrogazione presentata dai consiglieri regionali Jonathan Lobati, Forza Italia, Alberto Mazzolini, Fratelli d'Italia, Ivan Rota, Forza Italia e altri, alla quale ha risposto il sottosegretario all'autonomia e rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. Il sottosegretario ha confermato che l'istruttoria condotta da ANAS sul progetto definitivo ha evidenziato la necessità di aggiornare le indagini ambientali ferme agli anni 90 per escludere la presenza di materiali pericolosi che potrebbero compromettere la sicurezza dell'intervento o far lievitare i costi.
11: Alternativamente si potrebbe valutare opportunamente delle modifiche di progetto, ad esempio innalzando la livelletta, cioè non prevedendo più la trincea, e tutte queste valutazioni potranno essere effettuate sulla base della specifica campagna di indagine.
10: I consiglieri firmatari hanno ribadito l'assoluta urgenza di un'opera attesa da oltre 40 anni, confermando la loro partecipazione alla manifestazione sul territorio in programma per il prossimo 6 giugno per sollecitare lo sblocco definitivo dei cantieri.
9: La cronaca, violenza sessuale su una ragazza minorenne a Treviglio. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino classe 2004, regolare in Italia, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. È accusato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed è ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha avvicinato la vittima quindicenne alle spalle mentre percorreva il sottopassaggio della stazione ferroviaria in direzione dei binari, palpeggiandola. La giovane, profondamente scossa e incredula per quanto accaduto, ha immediatamente raggiunto alcune amiche salutate poco prima, alle quali ha raccontato l'episodio in lacrime. Ha contattato la madre e richiesto l'intervento della polizia, che ha rintracciato il presunto responsabile nelle vicinanze di uno dei binari. L'uomo è in carcere a Bergamo in attesa dell'esito dell'interrogatorio di convalida. La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito 4 misure cautelari e sequestri per 8,6 milioni di euro contro un'organizzazione dedita a frode fiscale e riciclaggio. Al vertice del gruppo due coniugi di origine cinese residenti a Grumello del Monte che gestivano una rete di ditte tessili intestate a prestanomi per emettere fatture false a beneficio di società bergamasche e bresciane. L'indagine conta 41 indagati e contesta, oltre ai reati tributari, il riciclaggio di oltre 3 milioni di euro provenienti da sale slot, la somministrazione illecita di manodopera, la tentata estorsione con metodi violenti verso i connazionali prestanome. Durante la perquisizione condotta con l'ausilio di unità cinofere sono stati bloccati immobili, auto e quote societarie. Ed ora ci occupiamo del carcere di Bergamo. Sono operativi all'interno dell'istituto penitenziario Don Fausto Rismini soltanto 7 psicologi e i bandi vanno deserti.
10: La situazione all'interno del carcere Don Fausto Rismini di Bergamo descrive uno scenario di emergenza costante, dove il sovraffollamento e la carenza di personale sanitario delineano un quadro operativo paragonabile ad un fronte di guerra. I dati sulla struttura bergamasca sono emblematici. A fronte di una capienza regolamentare di 319 posti, si registra la presenza di 578 detenuti, un numero che posiziona la struttura tra quelle con il tasso di affollamento più alto della Lombardia. In questo contesto di pressione estrema, il supporto psicologico appare sottodimensionato. Nella Bergamasca operano infatti soltanto 7 psicologi delle SST, su un totale regionale di 99 professionisti, una cifra che risulta del tutto incongrua rispetto alle necessità della popolazione carceraria. Le criticità non riguardano soltanto i volumi, ma anche la sicurezza e la qualità del lavoro. Un'indagine regionale rivela che il 70% degli psicologi penitenziari percepisce la propria attività come un rischio per l'incolumità personale, con oltre il 58% degli operatori che ha già vissuto situazioni di minaccia o pericolo. Le cause di tale insicurezza sono identificate in spazi fisici inadeguati per quasi il 75% degli intervistati e nella mancanza di dispositivi di sicurezza per il 61%. A complicare il quadro è la carenza di formazione specifica. Il 60% circa degli specialisti dichiara di non aver ricevuto preparazione sui rischi specifici del contesto carcerario. Sotto il profilo contrattuale la professione sconta una forte precarietà. Il 59% degli psicologi opera con una partita IVA, mentre soltanto il 24% è inquadrato come dipendente. Questa combinazione di rischi elevati, carichi di lavoro eccessivi dovuti a sovraffollamento e compensi ritenuti non equi, da 75% del campione, sta rendendo sempre più difficile reperire nuovi professionisti, lasciando deserti i bandi ministeriali nonostante l'aumento dei fondi stanziati.
9: L'ufficio passaporti della Questura di Bergamo chiude il primo quadrimestre 2026 con 17.674 documenti stampati, registrando un balzo del più 17% rispetto al 2025. Le istanze acquisite sono salite ad oltre 16.600, più 8,2%, trainate dal canale Polis di Poste Italiane, che oggi gestisce il 31% delle domande totali contro il 17% di un anno fa. Proprio è un controllo su una pratica presentata in posta ha portato tra l'altro lo scorso 17 aprile all'arresto di una cinquantenne latitante dal 2017. Nonostante lo sforzo produttivo, le prenotazioni ordinarie restano sature fino al 2027. La Questura ricorda però che i nuovi slot vengono rilasciati ogni giorno, esclusi mercoledì e giovedì alle 10.30, e per le urgenze documentate resta attivo il canale prioritario. Ed ora parliamo degli autotrasportatori, soprattutto i piccoli padroncini, e senza liquidità sono a rischio fermo.
10: L'economia della provincia di Bergamo si trova ad affrontare una minaccia senza precedenti che mette a rischio la tenuta dell'intero comparto dell'autotrasporto locale. Secondo le proiezioni dell'ufficio studi della CGA di Mestre, entro la fine dell'anno un'impresa su 5 nel territorio bergamasco rischia la chiusura definitiva a causa di una crisi di liquidità ormai insostenibile. I dati storici confermano una tendenza dell'erosione del settore. Tra il 2015 e il 2025 Bergamo ha già visto scomparire oltre il 24% delle proprie aziende di trasporto, passando da 1543 a 1169 realtà attive. La prospettiva di un prezzo del diesel stabilmente sopra i 2 euro al litro fino al 2026 rappresenta il colpo di grazia per i piccoli padroncini, impossibilitata ad assorbire costi operativi in cui il carburante incide ormai per il 30% del totale. Oggi rifornire un mezzo pesante comporta una spesa di oltre 1000 euro, con un incremento di 250 euro rispetto alla fine dell'anno precedente. Mentre il gasolio deve essere pagato immediatamente alla pompa, gli incassi delle fatture per i servizi di trasporto arrivano con ritardi che oscillano tra i 60 e i 120 giorni. Tale sfasamento temporale genera una fame di liquidità che costringe molte imprese a fermare i camion, non per mancanza di commesse, ma per l'impossibilità fisica di anticipare le somme necessarie al viaggio. Molti trasportatori locali si trovano inoltre a fronteggiare l'inadempienza dei committenti, che spesso rifiutano l'applicazione della clausola di adeguamento delle tariffe, nonostante le forti oscillazioni del mercato. Senza un'inversione di rotta, il rischio è che migliaia di automezzi restino fermi nei piazzali della provincia, segnando l'esplosione di un sistema vitale per l'economia reale del territorio.
9: Parliamo di garage e posti auto. A Bergamo sono davvero un lusso.
10: Possedere un'auto a Bergamo, specialmente nel cuore storico di Città Alta, è diventato un lusso che va oltre il costo del veicolo stesso. Il mercato dei garage e dei parcheggi assicurati nel capoluogo robico registra cifre da capogiro. Per un box all'interno delle mura storiche la richiesta arriva mediamente a 80.000 euro, ma nel centralissimo si sono registrate punte record fino a 130.000 euro, praticamente un appartamento, mentre per un semplice posto auto ne servono 45.000. Si tratta di valori che equiparano il borgo storico bergamasco i quartieri più esclusivi di Milano, come City Life, 80.000 euro, e che superano nettamente le quotazioni di altri centri prestigiosi della Lombardia, tra cui la città murata di Como, dove un garage si attesta sui 60.000 euro, o il centro di Brescia, che si ferma a 50.000. L'andamento dei prezzi in città non accenna a diminuire, nonostante Bergamo mantenga tariffe stabili in alcune zone rispetto al 2024. Escludendo Città Alta, il prezzo medio di un box a Bergamo città è di 35.000 euro per una metratura di 20 metri quadrati, con un valore al metro quadro di 1.750 euro, in crescita del 3,3% su base annua. Anche spostandosi verso il centro pianeggiante, l'investimento richiesto rimane ingente, con una media di 50.000 euro per un box, mentre in zone più periferiche come Borgo Palazzo si scende a 13.000 euro, con una media generale per le aree non centrali di 16.500. Questa polarizzazione dei prezzi è alimentata da una cronica scarsità di spazi dedicati alla sosta, un fenomeno accentuato dalla ripresa della mobilità post-pandemica e dalle politiche urbane volte a ridurre il parcheggio in superficie.
9: Nel posticipo di lunedì sera la Lazio ha vinto 2-1 al 92esimo a Cremona e si è portata a meno 4 dall'Atalanta, che deve difendere il suo settimo posto in classifica in queste ultime tre giornate di campionato, iniziando dalla sfida di domenica sera a San Siro sul campo del Milan.
3: Lo dobbiamo difendere fino alla fine, cercare di fare il massimo. Adesso abbiamo il Milan, poi abbiamo il Bologna, poi abbiamo la Fiorentina. Abbiamo tre belle partite da affrontare e cercheremo di giocare come sempre, cercando di migliorare l'aspetto del gol. Sono felice del percorso che ho fatto insieme a questi ragazzi, sono felice di essere qui all'Atalanta, sono felice di aver ripreso una situazione delicata, perché comunque quando sono arrivato mi ricordo quello che si diceva e tutti quanti eravamo un po' tutti preoccupati, e io ho cercato di dare del mio meglio, ho cercato di riprendere una situazione difficile. Ci siamo riusciti, siamo venuti fuori da una situazione molto delicata. Se mi chiedi se sono felice del settimo posto, non sono felice, perché puntavo sempre a qualcosa in più, perché sono ambizioso, ma questa ambizione ce l'ho sempre dentro, quindi fino alla fine di questo campionato, e poi la prossima stagione faremo le valutazioni insieme alla società e cercheremo di migliorare e cercare di fare un Atalanta ancora più forte.
8: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
12: È arrivata Diciottina, la tazzina.
13: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
14: Da 18 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
13: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
14: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
15: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
13: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, anni 70.
13: Tell you what's up before I get up the phone. Don't bring me down.

Max Corfini torna sulla scena con Sono nato funky, il nuovo singolo prodotto da Francesco Comunale. Un brano identitario, nato come progetto per SOS Villaggi dei Bambini, e oggi rivestito di un groove moderno che unisce radici funky e visione futura. Nei crediti spiccano la produzione artistica di Comunale e l'arrangiamento che valorizza la voce storica dei New Trolls, con cui Corfini ha cantato per 6 anni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Max Corfini, Sono nato funky.

Radio Alta. Sono le 19:59.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 24.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.